0: amici di TG Events Television, bentornati tutti pronti perché questa settimana viene onda la seconda parte di Tutti nel Jukebox. Grandi ospiti, grandi cantanti, grandi personaggi della televisione che hanno fatto parte della scatola musicale più bella del mondo. Sempre ad Andorra, la piazza è eccezionale, quindi direttamente andiamo lì, su quel palco, perché ci sono veramente tante emozioni da condividere insieme. Prego regia.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Cari amici di Tutti nel Jukebox, siamo arrivati alla seconda parte di questo grandissimo evento. Prego, regia.

E allora ripartiamo con lei. Marta Viola nel 2019 rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023 prima classificata Io Canto Generation Canale 5. Andiamo sul palco!

0: Com'è stata questa esperienza?
1: È stata bellissima, soprattutto sapendo che ero la più piccola, ero un po' agitata, però alla fine l'abbiamo portata a casa.
0: Hai cantato una canzone stupenda, complimenti.
1: Grazie mille, sì, è bellissima, dà delle emozioni bellissime.

0: Io so che tu hai vinto anche il Junior Eurovision, hai partecipato a 10 anni. Com'è stata quell'esperienza?
1: È stata effettivamente la prima esperienza, appunto ero piccolissima, avevo 10 anni.
2: Dove l'hai fatta? Dov'era?
1: In Polonia. Ero in Polonia e è stata un'esperienza bellissima, c'erano tantissime persone ma purtroppo mi ricordo poco perché ero piccola, però è stato veramente emozionantissimo.
3: I

0: una volta il jukebox, come dire, pagavi per tre canzoni 100 lire, erano. Adesso invece la musica che valore ha per voi?
1: Allora, secondo me, rispetto all'epoca, adesso è molto più facile ascoltare musica, ovviamente, però secondo me c'è sempre qualcosa che ti deve attirare, perché puoi ascoltarla quanto vuoi, ma devi sentirla, secondo me. Quindi deve essere una cosa che ti emoziona, non devi ascoltarla così tanto per, secondo me.
0: Andare a scovare la musica che ti tocca dentro, quindi. Va bene. Grazie.
1: Grazie
0: e ancora
1: mille,
0: complimenti a...
1: Grazie mille.

0: Grazie. Marta Viola.
1: Grazie mille.
2: Gli anni 80.
3: Dai Queen più radiofonici a Michael Jackson più classico.
0: Dai Police ai ricordi di...
4: Un caro saluto a tutti gli amici di Andorra e ciao Luca, grazie di avermi coinvolto in questo evento. Io potrei parlarvi degli anni 80. Negli anni 80 ovviamente ero piccino, ma avevo già una grande passione per la musica italiana. Dovete pensare che nelle serate di Sanremo mettevo la TV a tutto volume e abusivamente registravo le canzoni in gara per poterle imparare già dal giorno successivo. Erano gli anni in cui sviluppavo i primi gusti musicali e ho capito subito che non sopportavo i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. E guarda caso in quegli anni c'era un artista che aveva i miei stessi gusti musicali e che come me in quegli anni stava cercando un centro di gravità permanente. Ciao Andorra!
0: Fate quello che volete, stringetemi la mano, fate un po' di movimento, anche un saluto.

0: anche in questo caso il sogno, la magia, la fantasia viaggia nel tempo. Abbiamo aperto uno Stargate, diciamo, e lei improvvisamente ci regala questa camminata dolce che ci porta agli anni 80. Anni molto d'impatto, anni importanti, anni che insomma si fanno vedere, si fanno notare, i colori ci sono, l'eleganza è totale.
1: La cosa che mi fa piacere è vedere la gente che canta le mie canzoni. Questo penso che per un artista è il regalo più bello che ci possa essere.

0: non sono mancati i premi speciali all'edizione 2026.
1: Brava! Adesso veramente chi è fulminato alzi la mano. Prego, regia, video.

0: San Sciano potevi fare tutto quello che volevi. Signori, Paolo Zunino! Oggi un San Sciano potrebbe esistere?
1: Ma penso di sì, anche se è duro, perché l'epoca del 90 l'ha catalizzato in un periodo dove avveniva di tutto.
2: Nel 90 invece i poveri illusi

0: Però tu ti senti veramente il pioniere, il capostipite del mondo della musica rock demenziale, o c'è qualcuno che magari prima di te qualcosa ha usato fare? Ad esempio, se io ti dico 1970, quegli anni, anno più, mese meno, un certo Glenn Sacco ha fatto una canzone che era Baciami la vena varicosa. Confermi?
1: Esatto.
0: Capisci? Cioè, Baciami la vena varicosa vuol dire... Ecco, da lì in poi, come si presentavano a te in questo festival? Cioè, uno arrivava, doveva essere deficiente oppure aveva un patentino particolare?
1: Ma era un po' la prova di mettersi in gioco, che non era stile cabarettistico, ma era stile musica demenziale, mettersi in gioco con il proprio talento per cercare di esplodere in una nicchia che allora non aveva spazio, perché il demenziale non aveva spazio, e l'ho avuto grazie a, comunque, alla televisione che ci ha poi seguito, la Rai, eccetera eccetera, e ci ha portato ad essere comunque un festival conosciuto in tutta Italia con tutto il loro seguito.

0: io negli anni 90 avevo 20 anni e la musica non era assolutamente una playlist, era un appuntamento, possiamo dire. C'erano le notti magiche d'Italia 90, Jovanotti mi faceva rappare, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori mi facevano pensare e Luca Carboni che mi faceva innamorare. C'erano il Festival Bar, la radio, le cassette, quelle registrate, no? Poi arrivarono i CD che noi prendevamo rigorosamente dai bordi, come se non dovessimo lasciare impronte sulla scena del delitto. Internet iniziava appena ad affacciarsi e il telefono serviva ancora per telefonare. E la musica non la cercavi, la musica l'aspettavi. Aspettavi un disco, una canzone alla radio, qualcuno che ti registrasse la canzone che ti piaceva. E forse è proprio questo che mi manca degli anni 90. Non tanto il passato, ma l'attesa. Perché aspettare significa desiderare e desiderare significa emozionarsi. Per questo Tutti nel jukebox non è soltanto un viaggio all'indietro nel passato, è un'occasione preziosa per riscoprire la voglia di emozionarsi. Quindi stasera alzate il volume non per tornare indietro, ma per ritrovare quella parte di noi che esiste e per fortuna non è mai invecchiata.
1: Lei è la massima autorità degli anni 90. Signori, sul palco a Tutti nel jukebox, Neja, ci siamo!

0: Tu hai fatto un famoso brano Wrestler che sì. ha fatto la storia e ha avuto un grande successo questa canzone, te lo aspettavi?
1: No, no, assolutamente, quando l'ho scritto nella mia cameretta quando ero all'università proprio non mi aspettavo questo, come tante altre cose che ho fatto, insomma, però grazie al cielo questa canzone è entrata nel cuore di tante persone e ancora oggi la se la ricordano, ancora, sì, sì, sì. Vorrei sentire tutti.

0: entrare di Elisa. Adesso vi racconto Elisa, la sua storia meravigliosa. Si chiama Elisa Iacassi. La sua realtà, il suo mondo è Vintage Delirium. È presente anche ad Alassio, qua in Liguria, ma in tutto il mondo Vintage Delirium è una realtà, un nome, una garanzia. Vediamo ancora questo momento, ma vi voglio far notare perché ha questa faccia di Miss con ovviamente l'Italia che lei rappresenta, perché lei nel 1993 a Città del Messico ha rappresentato l'Italia in quanto Vintage oggi, ma un tempo diciamo un po' di meno, e ha rappresentato l'Italia, attenzione, perché l'Italia chiamò e Miss Universo era lei, è stata lei, signori, Elisa Iacassi, un'italiana, Città del Messico. Io ho visto le immagini, sono meravigliose, vorrei farvele vedere, ma la serata è talmente intensa che ci godiamo questo grande e meritato applauso. Siamo entrati negli anni 90 ed era giusto riconoscere il talento, la simpatia, diciamo, e la freschezza ancora di questa meravigliosa creatura che ci porta in questi anni fantastici. Ciao Elisa, dopo!
1: Anche le sigle televisive sono state suonate dal jukebox. Ad esempio?
0: Ad esempio?
1: Ad esempio?

0: più.
1: Ma la notte no, la notte no, la notte no, woo!
0: Ma la notte no, ma la notte sì. Questo è il premio, questo è l'assessore vinto. Le tre ragazze meravigliose, anche per te una brasiliana caffè, torrefazione, foto, belle, sorridenti. Tutti insieme, vai, vai, vai! Lo stress è di giorno, ma la notte no!
2: Franco Fasano in questa edizione ci riporta tutti bambini.

qua Pippo Franco, tanti complimenti ad Andora, il tema canzoni per i più piccoli, e io che ho scritto e cantato mi scappa la pipì, ne so qualche cosa. E voglio anche ricordare che allora fu il padre di Franco Fasano a fare il servizio fotografico per la Cinevox. Grazie e tanti auguri a tutti, tutti nel jukebox.

pa. Basta. Rivolgiamo il nastro e torniamo al momento dell'accoglienza. Fabiana e Katia fuori onda improvvisano uno sketch di grande impatto scenico. Da onorevoli donne tutto fare si trasformano in star da palcoscenico. Ho perso

0: potrebbe essere oggi il cantante del jukebox, quello che proprio merita di stare nel jukebox, il più gettonato, le 100 lire una dopo l'altro. Bobby Solo tutta la vita, bravo Franco Fasano, questa la diamo, te la diamo subito per la prima. Ma attenzione, il cantante di oggi che potrebbe essere il più gettonato nel jukebox è... Risposta!
1: E se a

0: sì.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, tutti nel jukebox. Grande amico mio Franco Fasano, grande autore che ha scritto delle canzoni meravigliose. Beh, ho saputo che questa sera gareggerà una mia canzone per sempre sì, cantata dalle nostre sorelle, le nostre suore di Bologna. Un abbraccio a tutti voi, no. Bocca al lupo, divertitevi, state
2: vabbè,
1: bene.
2: Ma che sorpresa. Ciao. Pazzesca, ma c'era Sal?
3: Ragazzi, sì, questo è il finale. Grazie. Che io volevo, era questo. Dunque abbiamo dato la risposta, il cantante 2026 che potrebbe essere oggi all'interno del jukebox è sono suore Bologna, esatto, grazie. Suore Bologna!
2: Grazie a tutti, grazie.
3: Attenzione, ricordatevi suore Bologna, perché queste qua sono scatenate e potrebbero farci un regalone e magari a quel punto noi potremmo dire sì, ad Andorra l'abbiamo avuta anche noi. Suore Bologna!
4: Signori, una cosa è certa.
5: Come prima, più di prima.
4: Il jukebox ritornerà ad Andorra.

0: E la puntata numero 813 finisce qua, ma noi ci rivediamo sempre, siamo sempre online, sempre in onda su tgevents.it. E poi, se volete socializzare, fatelo, socializziamo. Non vi dico altro, tutti nel jukebox, tornerà, oibo, se tornerà.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.

0: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietre, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi anche diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

I Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa.

0: Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2. La copertina di questa sera è dedicata alla decisione del TAR Campania che conferma la chiusura del punto nascite dell'ospedale Immacolata di Sapri. Ascoltiamo le reazioni e le ultime novità nel servizio di Federica Pistone.
1: Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla regione Campania, alla ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consigliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
0: E questa era la nostra copertina. Prima di aprire una pagina dedicata alla cronaca, ci fermiamo per una manciata di secondi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata con l'ennesimo incidente sul lavoro che purtroppo è costato la vita ad un operaio di 58 anni. Vediamo cosa è successo.
1: Tragedia nella zona industriale di Sant'Arcangelo, dove un uomo di 58 anni originario di Senisa ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La vittima era un carpentiere dipendente di un'azienda di Senisa ed era impegnato in un cantiere edile per la realizzazione di un capannone. L'allarme è scattato di prima mattina, intorno alle 8, quando i colleghi hanno richiesto i soccorsi. Per l'uomo non c'era ormai nulla da fare, è morto sul colpo e proprio per la gravità delle condizioni è stato ritenuto inutile anche l'intervento dell'eliambulanza. Restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell'incidente. Dai primi elementi è emerso il coinvolgimento di macchine operatrici, ma sarà l'attività investigativa a ricostruire con precisione quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant'Arcangelo insieme ai colleghi di Senise che hanno effettuato gli accertamenti del caso. La vicenda è ora all'attenzione

0: Attenzione della Procura della Repubblica di Lagonegro che ha disposto il sequestro del cantiere. Si attende ora anche la disposizione dell'autopsia. Nel cantiere sono intervenuti anche gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro e della Medicina del Lavoro dell'Azienda Sanitaria di Potenza.
1: E ancora cronaca è sempre in Basilicata, precisamente in Val d'Agri, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato articoli sopraffatti e pericolosi per la salute pubblica. Il servizio è di Daniela Piacasella.
2: La tenenza della Guardia di Finanza di Viggiano ha recentemente intensificato l'azione di contrasto all'evasione fiscale e alla commercializzazione illecita di articoli contraffatti o pericolosi per la salute pubblica nell'intera Val d'Agri. Le attività ispettive avviate durante le celebrazioni per la ricorrenza della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, Santa Patrona della Lucania e appena concluse, hanno permesso di individuare 6 venditori ambulanti sconosciuti al fisco operanti nel settore del commercio di alimentari, tessili e casalinghi. Nei loro confronti sono state contestate numerose violazioni agli obblighi di installazione del misuratore fiscale e di memorizzazione dei corrispettivi telematici. Ulteriori controlli sono stati indirizzati al contrasto all'illecita commercializzazione dei cosiddetti marchi contraffatti e di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Le ispezioni hanno permesso di sequestrare numerosi articoli di abbigliamento venduti in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, riproducenti marchi registrati nonché prodotti non sicuri, soprattutto giocattoli, in quanto non corrispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore. Al termine dei controlli sono state segnalate alle competenti autorità i titolari di 3 delle rivendite ispezionate. L'attenzione dei finanzieri è ora focalizzata sulla ricostruzione della filiera illecita per l'individuazione dei canali di approvvigionamento dei prodotti e dei centri di distribuzione all'ingrosso e per la segnalazione alla competente autorità degli altri soggetti responsabili. Dall'inizio dell'anno il numero degli articoli non sicuri sequestrati dalle Fiamme Gialle nel territorio provinciale potentino ammonta a oltre 2,4 milioni e le persone segnalate alla Camera di Commercio della Basilicata sono 37.
1: E rimaniamo in Basilicata, ma ci spostiamo a Tito, dove la Banca Montepruno è stata tra i soggetti che hanno sostenuto l'Inclusive Day 2.0. Vediamo com'è andata.
0: La Banca Montepruno ha preso parte all'Inclusive Day 2.0 Insieme Senza Barriere, l'iniziativa dedicata ai temi dell'inclusione e della disabilità che si è svolta presso il Cecilia Centro per la Creatività di Tito in collaborazione con il Comune di Tito, l'associazione Le Bolle di Sapone, WorldNet, il Garante delle Persone con Disabilità della Regione Basilicata e AES Potenza ETS, naturalmente insieme alla Banca Montepruno. Un appuntamento che ha rappresentato un'importante occasione di incontro e sensibilizzazione, mettendo al centro le persone, le loro esperienze e la necessità di costruire comunità sempre più accessibili e senza barriere. Ampio spazio è stato dedicato a una tavola rotonda alla quale hanno partecipato tra gli altri Fabio Laurino, sindaco di Tito, Marica Padula, garante regionale delle persone con disabilità, Stefano Mele, garante provinciale delle persone con disabilità e Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, il quale ha portato nel confronto il contributo dell'istituto, confermando l'attenzione della banca verso iniziative capaci di coniugare inclusione, responsabilità sociale e vicinanza alle comunità. Presente per la Banca Montepruno anche Umberto Mazzali, dell'ufficio marketing e comunicazione. La serata è stata presentata da Antonio Laurenzana ed è stata arricchita dall'intrattenimento musicale di Marco Ferrara e dalla proiezione del cortometraggio Inclusivamente, con la regia di Davide Guglielmi. Una serata che si è conclusa poi con gli ospiti d'eccezione Vladimir Luxura e Mino Abbacuccio. La partecipazione all'Inclusive Day 2.0 si inserisce nel percorso di attenzione e vicinanza che la banca porta avanti nei confronti delle iniziative ad alto valore sociale dei territori in cui opera.
1: E prima di andare avanti con le altre notizie, diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote.

0: Botte e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo a parlare del progetto L'Atlante dei Legami che fa tappa a Buon Abitacolo. Sentiamo.
1: Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa, San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano, chiamate a contribuire alla costruzione di un grande archivio fotografico partecipato attraverso fotografie, immagini, ricordi e testimonianze.

che documentino il rapporto costruito nel tempo tra il monumento patrimonio dell'UNESCO e le persone. La campagna di raccolta, che proseguirà fino alla fine di settembre, coinvolge 5 punti del territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali saranno digitalizzati e poi restituiti ai proprietari, mentre chi lo desidera potrà anche scegliere di donare gli originali all'archivio. Dopo gli approfondimenti dedicati a Sala Consilina e Padula, l'attenzione ora si concentra a

0: Anna Maria Tordo, la prologo di Buonabitacolo, ha spiegato che Cancellaro ha scelto di aderire a questa importante iniziativa anche e soprattutto per il legame che unisce la Certosa al nostro paese. La Certosa è stata fondata da Tommaso II Sanseverino nel 1306, mentre Buonabitacolo è stato fondato come comune dal figlio Guglielmo Sanseverino il 2 novembre del 1333. Esiste quindi un legame profondo che ha portato il consiglio di amministrazione della prologo, guidato dalla presidente Anna Maria Tordo, a decidere di partecipare al progetto.
1: E ci spostiamo ora a Caggiano, dove è stato festeggiato un importante traguardo raggiunto dalla Protezione Civile Gopi di Caggiano. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
0: I primi meravigliosi 20 anni di Gopi Caggiano, una storia di volontariato, solidarietà e servizio alla comunità. In Piazza Lago a Caggiano si sono infatti tenute le celebrazioni per i 20 anni dell'associazione Gopi Protezione Civile. Ritrovarsi, condividere i ricordi e celebrare questo traguardo ci ha ricordato quanto sia forte il legame tra la nostra associazione e la comunità. La consegna delle monete commemorative, hanno scritto dall'associazione, ci ha regalato momenti di particolare emozione. Diverse persone si sono commosse nel riceverle, un gesto che ha riportato alla mente esperienze vissute, legami e anni di impegno condiviso. In quella moneta è racchiusa una storia che dal 2006 continuiamo a scrivere insieme. È stata una serata particolarmente partecipata ed emozionante quella vissuta in Piazza Lago a Caggiano, con la presenza delle istituzioni comunali, di numerosi volontari, cittadini, ma anche di politici del Vallodidiano e della provincia di Salerno. Una serata che ha permesso di rendere omaggio a tutte le donne e gli uomini che nel corso degli anni, dei 20 anni, hanno scelto di dedicare il proprio tempo agli altri, intervenendo nelle emergenze e mettendosi sempre a disposizione della collettività. Un plauso speciale è andato al presidente Giovanni Rocco Grippo per l'impegno, la passione e la dedizione con cui guida la Gopi e tutti i volontari che hanno costruito questa bella storia lunga 20 anni.
1: E ora una curiosità. Un vero e proprio scontro ad Atena Lucana tra sacerdote e sindaco, un po' come Peppone e Don Camillo. Vediamo.
0: Una mostra della discordia e i rapporti tra il sindaco di Atena Lucana, Luigi Bertucce, e il parroco del paese, Don Michele Casale, si sono incrinati con tanto di sfida di quest'ultimo per togliere a stretto giro la mostra dalla chiesa, altrimenti lo avrebbe denunciato. La diffida è stata inviata al primo cittadino, al suo vice Vincenzo Bruno e ai tecnici comunali, per conoscenza anche al vescovo della diocesi di Gianna Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Si diffida, si legge nel documento in nostro possesso, l'amministrazione comunale a procedere alla completa rimozione di tutti i materiali, pannelli e strutture espositive presenti nella cappella di San Nicola entro e non nelle oltre le 12 di venerdì 11 settembre. Qualora codesto ente, scritto ancora, non dovesse provvedere entro il termine perentorio sovraindicato, la parrocchia si vedrà costretta a procedere in modo autonomo allo spostamento cautelativo delle opere e delle strutture espositive in un locale deposito al fine di garantire lo svolgimento del convegno, declinando sin da ora ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti o ammanchi dei materiali, che rimarranno a esclusivo rischio e carico del comune custode. Era una mostra che si riferiva al progetto Archivio Atena. Una diffida accolta con sorpresa e a quanto pare anche con stupore dall'amministrazione comunale di Atena Lucana, e il sindaco non ha partecipato poi, con la fascia tricolore, alla festività di San Biagio pochi giorni dopo. In questo momento, in questa storia che ricorda, non per motivi politici, Don Camillo e Peppone, chi ne sta più soffrendo è la comunità religiosa del piccolo comune valdianese.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal

0: Sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso. Produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Un appuntamento con la solidarietà. Torna il pararaduno in ricordo del giovane Antonio Finamore, scomparso a seguito di un incidente stradale. Vediamo.
1: Torna il 25 ottobre il pararaduno Finamore, l'evento dell'associazione Antonio Finamore ci fa sta buono, che mette il motore della solidarietà al centro. Un corteo di splendide auto d'epoca partirà da Sala Consilina, attraverserà tutto il Vallo di Diano, auto d'epoca messe in esposizione con passione dei driver amatori per regalare una giornata diversa, fatta di vento nei capelli, sorrisi e strade da condividere. Al posto del passeggero i veri protagonisti, i co-driver. Se nelle passate edizioni, ricordano gli organizzatori, il posto era riservato solo ai diversamente abili, quest'anno cambiamo marcia e apriamo ancora di più il cuore. In questa edizione, infatti, il posto è per chiunque sente il bisogno di una giornata diversa, per chi ha voglia di compagnia, di uscire, di tornare a sentirsi parte di qualcosa, senza il bisogno di spiegarne il perché. Se senti, aggiungono ancora gli organizzatori, che questa giornata può farti bene, questo sedile è per te. Basta contattare l'associazione sulle varie pagine social. Il Pararaduno Finamore, organizzato in memoria di Antonio Finamore, non è solo un raduno di auto d'epoca, è un viaggio condiviso, un gesto contro la solitudine sociale e la bellezza che si mette a servizio delle persone. Per partecipare, ricordiamo, basta anche presentarsi la mattina del 25 ottobre nel piazzale Quadrifoglio a Trinità di Sala Consilina.
0: E per concludere, la Val Diano torna in campo. La squadra è pronta per la nuova stagione. Le anticipazioni nel servizio a cura di Danila Piacasella.
2: La Val Diano

0: È pronta per il primo appuntamento che darà il via alla nuova stagione di campionato di Serie B. Domani la formazione valdianese, allenata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana, giocherà la prima amichevole contro la debuttante CUS Unical, la squadra dell'Università della Calabria. La squadra calabrese è approdata nel campionato nazionale dopo l'acquisizione del titolo da una società avente diritto. Insieme alla Newtech Pallavolo Milani Rende, sarà tra le uniche due formazioni provenienti dalla Calabria a militare nel girone H di Serie B, composto da altre 11 compagini siciliane. La squadra è coordinata sul piano tecnico dal direttore sportivo Valerio Vermiglio, ex capitano della nazionale italiana, e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, già allenatore della nazionale Under 19. La prima uscita precampionato sarà un test importante per valutare lo stato della Valdiano Volley, una sfida che rappresenterà l'occasione per verificare sul campo il lavoro svolto durante le prime settimane di preparazione e iniziare a mettere in pratica le indicazioni dello staff tecnico, nonché a crescere la sinergia e il lavoro di squadra tra i giocatori. L'amichevole contro il CUS Unical Cosenza, che si terrà domani alle ore 18:30 presso il Pala CUS di Rende, sarà il primo banco di prova in vista degli impegni ufficiali del campionato, che prenderà il via il prossimo 17 ottobre nella sfida contro Cerignola.
1: E questa era la nostra ultima notizia per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti, potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro.

0: euro al mese con noleggio Ford.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: IP Karting. Nero Giardini.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra nuova super attesissima puntata, come tutte le settimane, di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. E dopo l'enorme successo della settimana scorsa, anzi vi vogliamo veramente ringraziare perché abbiamo battuto ogni record, dove abbiamo parlato della preparazione al campionato del mondo di Le Mans che si terrà tra pochissimi giorni insieme all'azienda IP Karting, questa settimana abbiamo deciso di replicare e lo faremo con un pilota che anche lui naturalmente sarà presente in quel di Le Mans e un'azienda molto importante per la riuscita di questo evento, ossia un'azienda che si occupa di pneumatici. E quindi che dire, io vado subito a presentare i miei compagni di viaggio prima di andarvi a mostrare il nostro primo ospite di questa super puntata, Matteo Traini, mio compagno di viaggio, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Riccardo, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Che dire, come hai già anticipato te, con grande orgoglio abbiamo fatto una super puntata, record di ascolti e ci fa uno strapiacere. Questa sera ne faremo un'altra perché comunque sempre sul pezzo per questo evento attesissimo del Mondiale di Le Mans. Quindi tengo a ringraziare tutti i nostri telespettatori, grazie davvero per la passione con cui ci seguite.
0: Bene, poi il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Ricky, ciao Matteo. Vabbè, avete già detto tutto voi, io mi taccio e parlerò al momento giusto.
0: Andiamo subito a presentare il nostro primo graditissimo ospite. Lui è un campione del mondo nel 2024, oggi ha cambiato casacca, è con noi Cristian Bertucca. Ciao Cristian.
3: Ciao ragazzi, ciao Riccardo, ciao Matteo, ciao Sauro, buona serata a tutti.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao
0: Allora,
3: Cristian.
0: si parte con questa nostra super, super, super puntata. Allora, prima di addentrarci nei giorni nostri, con i nostri ospiti, noi siamo abituati a fare un piccolo salto indietro nel passato, poi tu di cose ne hai fatte veramente tante.

0: Ma domanda d'obbligo, come sei arrivato al mondo del kart, Christian?
1: E al mondo del go-kart sono arrivato comunque grazie a mio padre, è una passione, diciamo, nata da lui. Correva anche lui un po' più da giovane, anche lui, solo che avendo meno possibilità di me ha smesso. E quando poi mi ha messo la prima volta sul kart verso i 5 anni e mezzo, è stato subito un amore a prima vista col go-kart. E sin da subito mi è piaciuto molto e dopo lui aiutandosi anche con altre persone hanno visto, diciamo, un piccolo talento in me fin dall'inizio e allora hanno, diciamo, lavorato molto su di me, mi hanno fatto correre molto anche grazie alla scuola Easy Training con Sabino De Castro ci ha aiutato molto le prime basi del go-kart e ad adesso abbiamo fatto tantissima strada.
0: Ecco, pensa che queste immagini, non so se te le ricordi, caro Cristian, le abbiamo realizzate noi nel 2017, quando hai
1: Me le
0: avuto una,
1: ricordo
0: ecco,
1: molto bene.
0: quando hai avuto una piccolissima parentesi, stiamo vedendo adesso col team Evo Kart. Ecco, cosa riprovi a rivedere questi momenti che ricordi raffiorano in te? Ecco, intanto mamma, mamma e
1: E
0: papà.
1: papà. Esatto, di sicuro sono dei momenti bellissimi, soprattutto in questi anni mi seguiva molto Stefano Albanese, che era il mio meccanico, e Giampaolo Viani come team manager. Soprattutto Giampaolo Viani è stato un grandissimo maestro per me perché mi ha seguito, diciamo, molto affettuosamente, molto strettamente. E mi ha insegnato molto caratterialmente, ma anche in pista come performance. Infatti tengo a ringraziarlo perché è la persona che sono ora è anche un po' grazie a lui. Perché non sembra, ma a volte in pista mi tengono a dire hai quasi lo stile che aveva Paolo e questa è una cosa che comunque mi fa molto piacere da sentire.
2: Paolo, ci abbiamo corso sia io che Sauro, era pure un gran pilota, quindi hai avuto un buon maestro.
1: Sì,
2: Salutiamolo, anzi,
1: esatto.
2: Giampaolo.
1: Comunque. È stato comunque un gran maestro, come anche dopo da quando ho iniziato con la casa Birra l'Arte, è stato un maestro anche per me Riccardo Longhi, che anche lui dall'inizio mi ha seguito molto bene. Tutta la casa Birra l'Arte infatti ci aveva dato anche una grande chance di crescere.
0: Bene, allora, tra l'altro dobbiamo dire, prima naturalmente di arrivare ai giorni nostri, che hai diviso la pista per più e più gare con un certo Kimi Antonelli.
1: Sì, diciamo che a pensarci adesso fai fatica un po' a crederci che sia in Formula 1, però già da piccolo si vedeva quanto fosse competitivo con tutti, sia dentro che fuori dalla pista. Comunque è stato sempre un ragazzo molto bravo, molto umile, infatti si vede il risultato anche adesso in pista. Nei paddock della Formula 1 è riconosciuto come un ragazzo splendido, semplice, proprio molto amichevole con tutti.
0: Tra
1: E
0: l'altro,
1: secondo
0: qui
1: me.
0: scusa Teo, volevo solo un po' dire dove siamo in questa pista. Siamo a Lonato e questa è la Winter Cup del 2017. Nelle immagini che c'erano prima, Antonelli scattava dalla seconda posizione, adesso lo vedete qua che è in terza piazza, adesso passa secondo e tu sei primo, cioè dietro proprio Kimi.
1: Diciamo che comunque erano gare molto combattute nelle nostre età, un po' più all'indietro, però comunque sì, siamo stati tutti molto, diciamo, sempre stati davanti. Abbiamo sempre combattuto molto duramente, perché comunque il livello era altissimo sin da bambini, da quando abbiamo corso noi, secondo me abbiamo trovato anche proprio una generazione molto difficile in pista. È stata, secondo me, una delle generazioni più competitive. Da ora indietro.
0: Certo. Ecco, qui tra l'altro adesso lui si è portato in testa le operazioni, qui va a vincere, tu arrivi proprio arrivata in volata, terzo classificato, qua ti dai il 5 proprio con Andrea Kimi Antonelli. Insomma, rivedendo Monza di 2 settimane fa e vedere, anzi una settimana e pochi giorni fa, e vedere queste immagini mi viene la pelle d'oca, Cristian.
1: Sì, perché te lo dico anche da un lato di amicizia, io Andrea lo sento ancora tuttora, è un grandissimo amico e è molto strano, cioè non è.

0: roba semplice da elaborare, perché poi soprattutto finché ci sei tanto amico magari non lo realizzi. Magari poi una persona esterna che c'è un po' meno nel motorsport dice, ah, è proprio un pilota di Formula 1, ti emozioni, mi emoziona anche a me vederlo lì, fa molto strano, però sono felicissimo di tutto questo.
1: Eccomi qua, guardali qua. Queste sono
0: Ricordiamo
1: immagini.
0: Riccardo che ha vinto anche l'altro giorno, domenica, a Madrid, in Spagna, quindi sempre nuovi record, sta facendo un percorso straordinario e gli auguriamo il meglio a Kimi, sperando di ritrovarlo anche qua fra un po' di tempo ospite, no Riccardo?
1: Sì, sarebbe magari sia Christian che Kimi nella stessa puntata. Ecco, qua lui
0: Esatto.
1: era già nella Formula 4. Ecco, è bello vedere anche questa amicizia che dura da quando eravate bambini. Le strade sono un po' cambiate per voi, però adesso ci saranno anche delle immagini che avete fatto le vacanze anche insieme di recente. Insomma, è bello che un'amicizia nata nel paddock da piccolini poi duri nel tempo. Questo è anche un messaggio che vogliamo dare a tutti quelli che si avvicinano a questo sport, che ti lascia sicuramente qualcosa di importantissimo, sia un'amicizia vera, giusto, Cristian?
0: Sì, è sicuramente bellissimo condividere soprattutto memorie insieme, tutti questi momenti, secondo me anche speciali, soprattutto quando l'amicizia da quando sei veramente bambino ad ora, sono passati veramente tantissimi anni, quindi non è un'amicizia che si scorda facilmente. E passare questo tempo insieme di sicuro è una grandissima cosa.
1: Comunque, se guardate, guida Christian la barca, non
0: Sì,
1: la guida Kimi.
0: lui era un po' pericoloso, però ha guidato anche lui.
1: Beh, insomma, bellissime queste immagini che vi ritraggono insieme, continuate a essere amici così. E ripeto, sarebbe bello avervi in una puntata insieme. Ma torniamo a bomba, cari ragazzi, perché dobbiamo parlare dei giorni nostri. Insomma, io farei però giustamente anche un piccolo excursus su quella che è stata la tua, per ora, la maggior parte della tua vita, perché dal 2013 al 2026, quindi a quest'anno, hai diviso la tua vita con la famiglia Birelart.
0: Sì, abbiamo passato veramente praticamente tutta la mia vita sul kart, l'ho passata con loro. E sono i primi ad avermi dato una vera opportunità di saltare nel mondo del go-kart, soprattutto competitivo, professionale. E mi hanno insegnato molto. Tutto questo mi hanno insegnato molto grazie a Riccardo, che è la prima persona che mi ha visto in pista e mi ha, diciamo, trasmesso un pochettino la passione della casa Birelart, della famiglia. La seconda, che non è la seconda, ma sarebbe anche lui la prima, Ronny Sala, che è stato il primo a darmi la vera opportunità di entrare in questa squadra, che anche lui ringrazio veramente tanto per questa opportunità, perché comunque mi ha fatto crescere come persona a livello lavorativo, a livello professionale, a livello di tutto.
1: Beh,
0: E
1: questa.
0: con Riccardo, Cristian, adesso c'è corso anche in Birelle, no? Come avversario, e adesso te lo ritrovi comunque lui in Birelle e tu in Tony. E come affronti, magari, se te lo ritrovi fianco a fianco con la stessa grinta, tenacia che hai con gli altri, oppure magari un attimino, se dovresti fare un sorpasso, qualcosa, ci pensi 5 secondi di più. Allora, quello che ho sempre pensato io, che la penso con tutti, puoi mettermi davanti tutti. Se sei in pista, sei lì per vincere. Il
1: Esatto.
0: secondo è il primo a perdere. Quindi, quando si chiude la visiera e sei in pista, purtroppo bisogna mettere da parte un po' l'amicizia e dar spazio un po' a se stesso.
1: Giusto. E insomma, con la birra l'hai vinto veramente tanto, ragazzi. Devo leggere perché i successi di Cristian sono stati veramente tanti. 2 WSK Master Series, una WSK Final Cup, 3 Margutti, 3 Industrie, un campionato del mondo, che tra poco lo vedremo, un campionato italiano nella KZ e campione italiano nella 60 Easy Kart. insomma, un palmarès che fa venire

0: la pelle d'oca, tra l'altro vice campione del mondo, anche vice campione europeo, se non sbaglio. Insomma, Christian.
1: Stati tanti risultati, Riccardo. Comunque ci siamo impegnati parecchio sin dal primo momento e il passaggio in KZ è stato, diciamo, una crescita molto esponenziale da parte mia. Cioè, da quando sono passato dal monomarcia al cartamarce è cambiato tutto. Però è cambiato tutto, sembra che sono anche riuscito proprio ad adattarmi subito e quasi a svilupparmi al meglio fin da
0: Ah.
1: subito. Trovarmi subito
2: Infatti
1: con tutto.
2: volevo dirti proprio questa cosa qui, col monomarcia comunque hai vinto tanto, però se guardiamo gli ultimi anni quando hai fatto questo cambiamento, che non è banale, ragazzi, perché comunque passiamo da un tipo di guida al monomarcia diverso dal KZ, perché KZ è uno stile molto diverso, non tutti si adattano così velocemente e tu hai dimostrato fin da subito di andare fortissimo e comunque hai fatto lo step molto più alto di quello che magari fanno tutti i piloti. Qui hai fatto, secondo me, la differenza e si è sentito molto di più il Bertuca come pilota, secondo me.
1: E di sicuro, come hai detto tu, sì, sono riuscito, diciamo, anche a mettermi in mostra di più con questo cambio di categoria. Però questo non toglie il fatto che c'è stata anche una grande squadra dietro come supporto, come meccanici, come tutto. Il lavoro è sempre stato svolto al meglio.
2: Ah,
1: Senti,
2: certamente.
0: Christian, prima di parlare dei giorni nostri, perché tra pochissimi giorni ci sarà l'evento clou dell'anno, vogliamo andare un attimino a rivivere il 2024?
1: Vai, va bene.
0: Eccoci qua, siamo a Portimão, Portogallo, si svolge il campionato del mondo FIA Karting e tra gli iscritti, naturalmente, uno dei pretendenti al titolo, Christian Bertuca, che se non sbaglio l'anno prima era arrivato secondo.
1: Il 2000, no, 2022 avevo fatto secondo alle
0: Ah.
1: Mans, che è la pista dove correremo quest'anno.
0: Esatto,
1: Invece il
0: dopo la
1: 2023 purtroppo c'è stato un DNF subito nel secondo giro di gara.
0: Ok, quindi 2022 secondo e qui 2024. Metti il sigillo. Cosa riprovi a vedere queste immagini che ti hanno poi consacrato campione del mondo?
1: Beh, di sicuro un'emozione indescrivibile. Perché? Perché nelle prove libere c'era la velocità, non tanto la costanza, ma la velocità c'era. E poi c'era sempre un cambiamento di meteo dove di sicuro non aiutava tutti, bisognava adattarsi molto velocemente. Una qualifica che è venuta a piovere un po' all'ultimo e tutto ci ha permesso di sfruttare questo dato per riuscire a fare la pole position assoluta, che è subito stato il primo lucchetto per portarsi avanti in una gara che a parer mio è molto importante. Dopo tutte le manche svolte, è stato veramente difficile e parlandone adesso non ci crederei neanche io, si è riusciti a portarle a casa tutte, dalla prima all'ultima. Soprattutto una manche sull'acqua dove dopo una partenza sbagliata e un quasi testa coda, eravamo in nona posizione, si è riusciti a rimontare e vincere la manche stessa. Una super
2: E
1: hit,
2: chi? Vai, vai, scusami.
1: tranquillo. Una super hit comunque anche lì dominata dal primo all'ultimo giro, e poi una finale anche lì dal primo all'ultimo giro dominata, sia un po' d'astuzia nella ripartenza della slow,
2: Esatto.
1: ma soprattutto anche poche volte, purtroppo perché comunque è molto difficile in queste gare, ma tutti i giri non commettere nessun tipo di errore.
2: Volevo infatti intervenire, ma l'hai detto te. Comunque, allora, vincere una World Cup KZ2 secondo me è difficilissimo perché il livello è altissimo, tantissimi piloti, perché di solito fanno oltre 120 piloti, quindi deve andare tutto alla perfezione dalle qualifiche che sono fondamentali alle manche e poi per finale e finale. Ma io ricordo bene il momento, secondo me, perché ogni gara così tirata ci sono dei momenti che fanno la differenza. E te sei riuscito a essere astuto, furbo, intelligente nel momento dello sviluppo.

0: perché poco prima diciamo, del rettilineo tu scaldavi le gomme, ma poi, tra virgolette, sei stato molto furbo e a fare una ripartenza che non se l'aspettavano, prendendo quel piccolo gap da Morgatto, se non sbaglio, e lì comunque sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e fanno vincere le gare. Sbaglio, Cristian?
1: No, no, assolutamente, anzi, secondo me queste opportunità sono le opportunità che hai una volta, secondo me, nella vita e bisogna veramente sfruttarle al 110%.
2: Bene, quindi abbiamo visto veramente una super carriera con l'azienda di Lissone e nel 2026, devo essere sincero, arriva come una doccia fredda un po' per tutti questa scelta da parte tua di approdare ai verdi di Prevalle, alla Tony Kart. Ti posso chiedere come mai? Cioè, io ti ho sempre visto, Christian, perdonami, ma come Totti con la Roma. Cioè, io ti ho visto sempre molto Birrell, molto stretto ai tuoi colori. E non me lo
0: Ma
2: sarei mai aspettato.
0: soprattutto Riccardo, di solito si cambia fine anno e poi da gennaio già fa il contratto con tutto
2: Certo.
0: quanto. Lui è cambiato dopo qualche mese.
2: Ma al di là di quello, cioè proprio io, se mi parli di Christian Bertucca, lo vedo come un matrimonio con la Birrell. Vedere tipo Totti, no? Con la Roma, adesso Del Piero con la Juve. Come mai, se ce lo vuoi raccontare?
1: Allora, è stata una scelta molto molto difficile. Comunque, crescere in una famiglia è stato molto bello, soprattutto nella famiglia Birrell-Arte. C'era proprio un legame con tutta la squadra bellissimo. Questo cambiamento l'abbiamo voluto fare perché era da un po' che volevamo avere una grinta in più, diciamo una esperienza nuova, perché comunque l'azienda OTK Tony Kart si sa che anche tutti la guardano come un nuovo mondo, bisogna essere veramente professionali e diciamo che entri in un vero lavoro, entri in una casa dove vogliono tutto al 110% perfetto. E questa sfida io l'ho voluta prendere perché ci dà sicuramente un livello di grinta in più, soprattutto per quest'anno, per il mondiale e sicuramente anche per un futuro nuovo. Però l'abbiamo proprio fatto proprio apposta per una sfida in più. Ci mancava quel pochino di grinta in più che potesse darci una spinta a lavorare ancora meglio col team.
2: Io vorrei fare.
0: Quindi, scusa
2: Scusami,
0: Riccardo,
2: Teo.
0: non ha influito molto anche l'aspetto motoristico, perché sappiamo bene che la Birrell momentaneamente sta usando i motori Yame e tu comunque avevi un grosso rapporto, no? con la TM Kart. Sapendo che la Tony comunque adesso usa il TM, quindi un po' ha pesato anche questa decisione.
1: No, se devo essere sincero, no, io non sono del fatto non vai a una gara, devi cambiare squadra, perché non è assolutamente giusto. Anzi, secondo me se devi lavorare con una squadra come una vera squadra e famiglia, se si vince insieme, se si perde, si perde insieme. La casa TM è sempre stata una famiglia per me perché mi ha cresciuto fin da piccolo, non c'è mai stato casa diversa che mi ha seguito a livello motoristico. Ma non è stata la casa Yama a farci cambiare idea.
0: Ok, no, perché sapevo anche il rapporto che hai con TM, quindi ti ho fatto questa domanda.
2: Sauro, tu che hai cambiato più case, Birrell, Tony Kart e altre, come la reputi la scelta di Christian?
3: Beh, è una scelta che ho fatto anch'io. È una scelta che ho fatto anch'io più volte, e quando arrivi, come si suol dire, quando riempi una pentola alla fine e hai raccolto tutte queste vittorie, tutte queste esperienze, serve anche uno stimolo nuovo. A parer mio, la scelta è giusta. Non vedo tanto il legame tra motore, TM o Yame, per carità, che potrebbe anche portare a fare dei pensieri su questo. Lo vedo più per uno stimolo per un ragazzo che è arrivato a un certo livello, è un campione, ha vinto tanto. e mettersi in gioco ancora una volta è uno stimolo ancora di più che ti fa tirare fuori.

0: fuori quel percentuale che è ancora magari nascosta, assopita da tempo. Ma difatti mi veniva da fare una domanda. Io sono intervenuto poco perché mi piace l'argomento, sono stato sempre molto ad ascoltare e gli faccio tanti complimenti a Cristian, ma al papà e alla mamma soprattutto, che è una di quelle che ha il sangue
1: Che
0: sempre,
1: salutiamo, sono simpaticissimi.
0: sempre a mille, ed è giusto che sia così. Ma Cristian, la cosa più che mi interessa a me e anche gli appassionati a casa, sappiamo benissimo che tu hai sviluppato tanto questo salto, cioè diciamo il Bilirat, perciò telaio. Il passaggio alla Tony ti ha portato subito a vincere la prima gara appena sei passato, ma comunque qualcosa di diverso sicuro c'è stato, perciò le prestazioni del Birel, la differenza con le prestazioni del Tony. Il Tony cosa ha di più o di meno a differenza del Birel? Giusto per far sapere qualcosa a casa, eh.
1: Sì, assolutamente. Allora, le prime differenze che hanno, diciamo, un impatto un po' più grande sul livello di guida o stile di guida, sicuramente è una cosa che parlano tutti e che è vera, sono i freni davanti del Tony, che sono veramente, veramente
2: Sì,
1: molto più aggressivi. Quindi bisogna saper gestire questo tipo di frenata, perché non è facile le prime volte. E soprattutto io il primo test che ho fatto, che è stato l'unico test che ho fatto prima della gara dell'italiano, è adattarmi subito ai freni. Fortunatamente sì, sono riuscito ad adattarmi anche molto bene, perché comunque come stile di frenata a me piace una frenata molto aggressiva, quindi a primo impatto mi sono trovato subito molto bene. Una seconda cosa che si può trovare magari anche in altri telai, questo non so dire, però una cosa che ho trovato molto sul Tony è, a gomma nuova, avere un davanti veramente molto pronto, diciamo, subito rispetto ad altri telai.
2: Quindi, ok, questi sono, diciamo,
0: Beh,
2: gli aspetti
0: abbiamo
2: principali.
0: un bel inserimento. Io voglio ricordare anche che noi abbiamo visto il mondiale che Christian ha vinto e io mi sono subito appuntato le differenze tra lui e chi è arrivato secondo, come si chiama? Matteo, adesso non mi ricordo il nome.
1: Morgatto.
0: Ah,
1: Morgatto.
0: Morgante. È che il telaio suo, quando dopo lo slow è partito al volo, cioè è subito pronto. Ha fatto i primi 3-4 giri che gli ha dato uno strappo e gli altri si sono trovati, come si dire, subito nella fase di recupero. E vediamo che invece gli ultimi giri, poi gestendo bene la situazione, sono quasi arrivati. A Christian piace così il setup di un telaio oppure piace un telaio che parte dopo 5 giri e che in progressione va fino alla fine?
1: Allora, se devo essere sincero, a me più che un piacere di telaio, io quasi sempre con tutto, anche che magari si va con pressioni più basse o più alte, col mio stile di guida riesco a sfruttare molto di più il telaio ai primi giri, è molto a freddo, riesco ad essere più pronto. Dopo, di sicuro, avere un, come dici tu, un telaio che dopo quei 4-5 giri inizia a fare una progressione, ben venga, perché sicuramente se riesce a fare differenza all'inizio e avere un
2: È
1: telaio che ti aiuta fino alla fine, dopo c'è una
2: top.
1: bella spanna di differenza che puoi fare la differenza su altri.
2: Intanto scusate, la regia si è soffermata su queste immagini per far vedere che non c'è un italiano, a parte il primo classificato che ce l'abbiamo qui noi.
1: Il
2: Non c'è
1: problema è
2: un
1: sempre quello.
2: italiano. Vabbè, detto questo, ragazzi, io ti volevo fare un'ultima domanda, poi switchiamo sul mondiale. Domanda, allora abbiamo qui anche un'immagine, se la regia ce la mette, no, era un po' prima, adesso ce la trova. Com'è lavorare con Ronny Sala? Eccola qua, com'è lavorare con Ronny Sala e con Roberto Robazzi?
1: Lavorare, no,
2: Aurorini,
1: devo essere
2: Aurorini.
1: sincero. Allora, con Ronny Sala è sempre stato molto tranquillo lavorare, cioè ormai anche conoscendomi, essendo io un po' molto giocherellone e tutto, se sbagliavo a dire qualcosa e tutto, comunque riuscivo a portarmi sempre sulla buona strada, comunque riuscivo a correggermi. Riuscivamo sempre a fare qualche modifica, soprattutto nella strada giusta, magari potevo sbagliare io, mi correggevano. Con Roberto diciamo che è meglio che piuttosto prendo quei 5 minuti per riflettere e dopo dire le mie sensazioni nel modo giusto, perché ovviamente se poi si sbaglia, lui essendo comunque uno molto preciso e tutto, vuole sapere le informazioni giuste, soprattutto sapendo come lavora il suo materiale. Se vai a dire una roba che funziona al contrario, dopo ovviamente ci sarà un riscontro sbagliato quando si discute.
2: Quindi diciamo sei un po' più sotto pressione, tra virgolette.

0: Sul lato feedback sì, però pressione abbastanza tranquilla, non mi dà stress a livello nel weekend.
1: E velocissimamente poi, come abbiamo detto Riccardo, andiamo al mondiale, ma io quando ho visto la gara del campionato italiano a Sarno, sappiamo che io reputo sempre che chi è un buon pilota, un ottimo pilota, passi da un telaio a un altro, soprattutto vedendo come lo fai adesso tutto quanto, non serve molto, no? Per adeguarsi al cambiamento magari di un telaio da un altro. Quando hai detto il traguardo, qual è stata la soddisfazione? Penso che ne hai avuta tanta, Cristian, perché comunque sappiamo che dal Pirelli vincevi, magari molti ti aspettavano, ecco, adesso va in Toni, e lì comunque hai fatto capire che ci sei anche qui, e non era scontata questa cosa, eh.
0: Sì, è una soddisfazione grande perché comunque significa aver dimostrato esserci comunque, avendo anche fatto un cambiamento. È bello perché significa anche che comunque sei riuscito a lavorare con la squadra, che sei riuscito comunque a
1: Esatto.
0: portare tutto al top di quello che avevi. Non è una
1: Comunque,
0: cosa facile, ovviamente, però noi siamo riusciti a sfruttare questa cosa.
2: tornando un attimino a prima alle diversità di team e di comportamenti, una recentissima intervista fatta a Toto Wolff, dove parla di Kimi Antonelli, tu dici, Cristian, che sei molto scherzoso sotto la tenda. Toto Wolff ha detto: uno dei suoi pregi che poi lo aiutano a gestire meglio la tensione è quello che Kimi nei box fa gli scherzi a tutti, torte in faccia, lo spruzzino. Quindi io sono più per la scuola che c'era in casa Birel rispetto magari a delle regole ferree che
1: Però
2: magari non portano a niente. Però vabbè, ognuno poi ha il suo carattere. Un certo.
3: Riccardo, io sono stato su entrambi come esperienza. Ho
2: Infatti,
3: fatto
2: infatti.
3: sia Birelli che in Toni Carter, e perciò, Cristian, io so tutto. Le sue parole sono la verità, perché io l'ho passata prima, è così. E così è. Se Cristian è bravo, nel senso che io lo reputo molto, molto, diciamo, a livello altissimo, da Robazzi può solo che imparare, come ho fatto io. Roberto parla poco, però ti dà dei messaggi dove ti può arricchire tantissimo di un'esperienza esagerata. Il perché il telaio magari viene utilizzato in una certa maniera, più camber. Difatti lui ha parlato di un inserimento anteriore pazzesco, ma il posteriore speriamo che poi segua l'anteriore. La Birelli magari c'è un anteriore meno preciso, magari prevale sul posteriore. Io pure son della stessa idea di essere un pochino più sciolto, perché quando tu ti sei naturale, sei un po' più rilassato, quando affronti una gara non hai la tensione. Però devo dire una cosa, che è quello che ti insegna la Toni Kat per la precisione, come dialogare, come dare il feedback, e poi dopo la pista non te lo insegna nessuno.
1: Ma poi
3: Comunque io
1: secondo
3: sono
1: me è anche un modo per tirare fuori il massimo da un pilota, che se
3: da
1: ha
3: un pilota, sì.
1: esatto le capacità e comunque non è,
2: Ma
1: diciamo, moscio, riesce a tirare fuori molto di più. Quindi sicuramente è anche questa la gestione di Toni Carter.
2: il mio ragionamento, e poi chiudiamo veramente qua, è che se
1: Sì?
2: uno va forte, che sotto la tenda, passatemi il termine, sia un cazzone oppure
1: Sì.
2: no, quello che conta sono i risultati, e Kimi Antonelli lo sta dimostrando, e sicuramente lo farà anche il nostro Cristian Bertucca. Ma allora, 2026 per te è un anno di super cambiamenti, perché oltre ad essere approdato al team ufficiale Toni Kart, per te è una nuova avventura nel motorsport con la Porsche Carrera Cup, è giusto?
0: Esatto.
2: Ecco,
0: E
2: raccontaci un po'.
0: allora è stato un cambiamento enorme. L'ho capito, l'ho realizzato la mia prima gara a Imola. E non l'ho proprio realizzato nel weekend, il venerdì e il sabato mattina dopo le qualifiche. L'ho proprio realizzato quando ero in preghiera per gara 1. Quando sono partito per il giro di formazione, lì non dico che è salita l'ansia, ma ho iniziato a dire: ok, adesso cosa facciamo? Cioè, capito? È stato tutto nuovo.
2: Tutto nuovo,
0: Esatto, ero un po' perso, come magari come io adesso sul kart vedo, diciamo, un rookie, un nuovo amatore, una nuova entrata. Di sicuro non è stato facile la prima volta. Mi sono subito comunque trovato benissimo e tuttora mi trovo.

0: molto bene con la squadra, mi hanno accolto significativamente molto bene e anche il proprietario Giacomo Scanzi ha fatto un gran lavoro, sia che con la squadra ma anche con tutti i piloti. Mi ha insegnato molto fin da subito e anche sin dai primi test con i suoi piloti, che temo ringraziare anche Gianmarco Quaresmini, che è stato il mio primo coach, diciamo, e il secondo che è Simone Iaquinta, che
1: Ah. Ne
0: correrà questa settimana a Misano.
1: sono due, uno meglio dell'altro, perché io li conosco, lo so.
0: Sì, sono veramente, non potevo chiedere di meglio e di sicuro mi hanno insegnato molto sin dalle prime entrate in pista e sin dalle prime gare. Pian piano andando avanti ho fatto esperienza in gara, ho fatto esperienza in qualifica. Gli errori ancora ci sono e li stiamo cercando di, diciamo, togliere. Stiamo cercando di diminuire gli errori in pista perché comunque valgono molto. Valevano sul kart e valgono ancora di più sulla macchina. E
1: Bene.
0: lavoriamo molto sodo con la squadra per sbagliare il meno possibile. E già a Vallelunga si è visto, diciamo, il progresso, il lavoro fatto con la squadra. Peccato una penalità che ci ha arretrato in gara 2, però diciamo che già partire da decimo e finire quarto alla mia prima stagione mi reputo felice. Di sicuro sarebbe molto meglio più avanti, però rimanendo umili sono molto felice del progresso che ho fatto.
2: Ma Cristian, partecipando qui vuol dire che l'anno 2027 il kart smetterai oppure entrambi porterai avanti entrambe le cose? Perché comunque di solito
0: Porterò
2: quando.
0: avanti entrambi i progetti perché comunque il kart lo reputo sempre una passione, ma un lavoro continuo, quindi di sicuro mi aiuterà soprattutto a sostenere anche una parte di stagione, quindi di sicuro mi aiuterò anche un po' col kart.
3: Bene, ma ora Road to Le Mans. Manca pochissimo, caro Christian. Focus mondiale, qual è il tuo obiettivo?
0: L'obiettivo è di arrivare sicuramente concentrati subito sul pezzo e già dalle prime prove libere non bisogna sbagliare nulla, bisogna subito provare quello che c'è da provare, bisogna subito trovare soprattutto una strada su cui lavorare e sapere che funziona. Se trovi queste due cose sicuramente ti togli molti problemi nel weekend che puoi riscontrare, ma puoi lavorare solo più andando nella parte del miglioramento che del peggioramento. Quindi
2: In più, insieme a te, dovresti avere Lorenzo Camplese e anche Francesco Cerenta, mi sembra, come italiani, KZ.
0: penso di sì, tutti e due.
1: Ma invece io ho una domanda più tecnica. Conoscendo la pista di Le Mans, con poche staccate, piace a Christian?
0: A me, come pista, sinceramente, anche il 2022, che è stata la prima volta che ci sono entrato, piace. Non è la mia preferita, ma è comunque una pista molto tecnica, devi essere molto preciso, anche essendo molto veloce, non devi fare errori. Quindi, devo dire, è una pista comunque mi piace molto.
1: Ma non è che ci troviamo, scusa Ricky, non è che ci troviamo come domenica al Gran Premio che non essendoci le staccate, anche se tu vai 2 o 3 decimi più forte, fai fatica a passare quello davanti?
2: È la paura mia.
0: Di sicuro no, su questo fatto sorpassi non sarà facile, essendo soprattutto dei KZ, sfruttando molto le marce e tutto, non sarà per niente facile. Però c'è un fattore molto importante, è il mondiale.
1: Certo.
0: Chi vuole vincere, vince lo stesso, anche
1: Beh,
0: che
1: no,
0: vai piano, ci provi in tutti i modi.
1: ci
0: E
1: mancherebbe,
0: come
1: però le qualifiche secondo me diventano fondamentali.
0: qui le qualifiche sono non fondamentali, obbligatoriamente da fare bene.
2: Esatto.
3: Tra l'altro stavo vedendo proprio un tuo giro a Le Mans.
1: Difatti, dicevo Riccardo, proprio mentre guardiamo il giro di Christian, che non sbaglia nulla ed è sempre al limite per prendere quello davanti, che comunque è una bella lepre davanti, se vedi Christian magari ha in tasca 2 o 3 decimini più di lui, perché alla fine lo va a prendere, è solo che, come sai bene, se non ci sono le staccate si fa più fatica.
0: Sì,
2: Anche perché
0: sì.
2: inizia a chiudere, cioè, non è col KZ, la sappiamo, con queste piste qua rimane molto complicata, che magari in monomarcia non.

0: perché monomarcia hai la traiettoria obbligata quasi, e quindi però, come ha detto Christian, è un campionato del mondo e quindi il secondo è il primo dei perdenti.
1: Esatto, comunque anche sul fatto sorpassi, come prova, c'è anche il mondiale stesso del 2022. Quando ero secondo a metà gara, Trefilov e Lindblad, che a metà gara mi avevano già preso, andavano dai 3 anche ai 4 decimi più forti.

0: in Formula 1 un altro
1: Non
0: pilota che
1: dirglielo
0: si
1: perché
0: abbia.
1: dopo a Cristian gli girano le palle, non
0: Ma è
1: dirglielo.
0: successo a tutti, però, è più o meno, eh? Chi ha
1: Sì,
0: corso
1: è successo a tutti,
0: a livello
1: certo. A
0: professionistico.
1: parte a me.
2: Però c'è da dire una cosa, c'è da dire una cosa, che tutti quelli che sono in Formula 1 non si dimenticano mai di Christian Bertucca, di Sauro Cesetti, di Matteo Traini, di qualsiasi pilota che ha corso con lui nel periodo del kart,
0: E
2: perché sa
0: soprattutto il kart non
2: che
0: si
2: ci
0: dimenticano.
2: sono delle dinamiche per arrivare fin là molto importanti, che devi girare tutto bene, ecco.
1: Certo. Christian, che dire? Senti, noi non ti diciamo nulla, ti seguiremo, porta in alto la bandiera italiana
0: Grazie
1: e ci vediamo dopo il mondiale, dai, facciamo un'altra puntata, a vedere un
0: mille.
1: po'
0: Va
1: come sono le
0: benissimo.
1: cose.
2: O non sbagliare le qualifiche,
0: No, non sono da
1: io non
0: sbagliare
1: dico
0: assolutamente.
1: nulla, io non dico nulla.
0: Grazie mille, ragazzi.
1: Va,
0: Sa
1: grazie.
0: salutaci tuo padre e tua madre, che sono simpaticissimi. Tuo padre è capitato diverse volte vedere le gare a fianco a lui, è clamoroso.
2: Il primo tifoso,
0: Numero uno.
1: io
0: Grazie
1: voglio
0: mille.
1: ringraziare tantissimo il nostro super Cristian Bertucca.
0: Grazie
1: Ragazzi, voi non cambiate canale perché al nostro rientro avremo un
0: un
1: super,
0: tema
1: super
0: scottante.
1: ospite, una super, super azienda perché si parlerà di un tema fondamentale per il mondiale. Quindi, Cristian, dopo guardati la puntata perché ci saranno delle chicche che
0: Assolutamente.
1: potranno servire per il mondiale. Bene, noi andiamo un attimino in pubblicità, a tra pochissimo con questa Road to Le Mans 2026.
3: Grazie.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e ci sono venuti a trovare dei super ospiti. Abbiamo con noi per l'azienda LeConte Francesco Battaglia.

0: Battistoni e Giovanni Marcolin.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, ragazzi, innanzitutto grazie per essere intervenuti nel nostro format GoKart TV News o le vincole capoto e di parlare oggi di un tema molto molto importante ai fini dell'evento clou della stagione che è tra pochissimo ed è a Le Mans. Allora, io lascio la parola adesso al buon Sauro Cesetti che subito vi spara la prima domanda.
2: No, vabbè, visto e considerato l'esperienza avuta un po' con i gommiti, ma all'epoca mia si faceva tanti test e perciò la curiosità è subito nasce sulle differenze dei pneumatici per categoria, se è una cosa voluta da voi, se è una cosa scelta giustamente parlando con la federazione tramite le tre categorie che ci sono, o per via del peso, perché sicuramente le gomme avranno delle prestazioni a secondo la morbidezza dello short, del pneumatico, della carcassa e così via. Volevo capire un attimo da voi per capire un attimino queste differenze.
3: Sì, allora, no, è un'indicazione per FIA, quindi è la FIA che ce lo chiede, giusto,
4: esatto,
3: Francesco?
4: Esatto, per tenere ce lo chiede la FIA. Esatto. Appunto per i KZ e KZ1 usiamo le Prime, quindi quelle che hanno una prestazione migliore rispetto alle Option che invece usiamo per i Master. C'è anche insomma una piccola nota di verità a livello di peso, poi appunto come ha detto Giovanni è per un'indicazione da parte della FIA. So che l'anno scorso a Francia Corta abbiamo fatto tutte Prime, però era questa situazione un po' più di emergenza perché era l'anno scorso abbiamo preso in mano il tender da Dallo, siamo subentrati e quindi per fare un attimo più situazione di emergenza tutti i Prime, però quest'anno che c'è il tender all'inizio anno fino a fine anno e insomma gli Master useranno le Option sia per il discorso di prestazione che per il discorso di peso e anche di gestione gomma hanno più,
3: senza contare che in Francia noi quella gomma è la nostra gomma per il
4: esatto, per il KZ, tutti i KZ in Francia corrono con le Conte, corrono con le Option e invece la Prime che è tendenzialmente la gomma più usata per i KZ.
2: Bene, ma
5: che avevamo avuto, scusa Saulo, Davide Forè che su sta cosa aveva detto che comunque c'è una prestazione molto più alta dal resto e magari visto che la vetrina è un campionato del mondo comunque ci sono piloti con molta esperienza e comunque ex piloti professionisti tempi sul giro, adesso non ricordo bene cosa aveva detto, di un paio di secondi e qualcosa a livello come vetrina mondiale
0: aveva detto un secondo
5: come, ecco, un secondo che non sono pochi. A livello come vetrina mondiale io immaginavo che la FIA avrebbe fatto che era una scelta della FIA non vostra, non è che sia una cosa molto diciamo bella da vedere, lo stesso anche per loro piloti perché comunque una gomma meno prestazionale sappiamo tutti che ti dà la meno voglia di guidare il kart, insomma, ecco, quindi abbiamo svelato un tema molto importante, insomma.
4: Poi c'è da dire che Davide vorrei sempre andare più veloce possibile, sempre uno che andare veloce lo fa super volentieri.
3: Però non dimentichiamoci che abbiamo quella option lì è una gomma interessante che vendiamo in tutto il mondo ed è calcolate che abbiamo fatto dei record sulle piste in Francia con questa gomma, quindi abbiamo fatto record dove di solito si usavano gomme molto più morbide, quindi è un pneumatico con un compound super interessante che usiamo anche in tantissime parti del mondo, dal Sud America, Nord America, in Europa del Nord, Europa del Sud, cioè insomma è una mescola veramente interessante. E adesso i due secondi, Davide, che voglio dire, sì, è un po', sì, non mi sembra un po' una differenza abbastanza alta, no Francesco?
4: Sì, sì, sembra.
3: Però insomma, comunque...
5: Voi dai test che avete fatto, dalla Prime all'Option, penso l'avete fatti, qualche differenza c'è di prestazione?
4: Allora dipende tantissimo dalla pista, dalle condizioni, insomma, al netto delle condizioni della pista, cose, del pilota, ci può ballare un secondo, ecco, due secondi proprio dei
3: secondi, insomma, sono un po' dagli 8, 7, 8, 9 decimi, insomma, ecco, sì, dipende tanto dalle condizioni, sappiamo che una pista certo, gommata alle Conte può dare delle belle soddisfazioni, quindi adesso vediamo, hanno girato con i pre-test, anche con la pre-gara, adesso vediamo domani mattina siamo su e vediamo le condizioni, tutto quanto.
0: Vabbè, quindi ragazzi, bisognerà dire a Davide Forè che è invecchiato se ci sono tutti i stessi.
3: No, vai.
0: No, sto scherzando.
2: No, a me, A me Riccardo, siccome mi piace entrare un po' sul

0: delle gomme pneumatici che ci ho lavorato 10 anni di fila, perciò mi piace proprio far sapere un po' al pubblico la differenza tra un tipo di pneumatici e gli altri. Perciò la morbidezza, se si può dire, quante shore siamo arrivati tra uno e l'altro, perché magari sono 40 shore, un pneumatico dà delle prestazioni, però dura magari 20 giri, però ha delle prestazioni più alte sicuramente di un pneumatico a 60 shore che è più duro ed è quello meno amato dai piloti. Perché? Perché fermare un kart con un pneumatico più duro effettivamente si fa più fatica. Perciò chi meglio dei tecnici ci potrebbe spiegare anche il discorso della carcassa? Oltre a quella mescola c'è un lavoro, un binomio di lavoro che deve far funzionare il pneumatico. Sono d'accordo anch'io, prima di lasciare parola a loro per rispondermi, sul fatto che se la pista è gommata veramente bene, la pista è calda, non c'è un secondo e otto tra un pneumatico alto di prestazioni alte rispetto all'altro, però un secondino ci potrebbe stare. Questo sono d'accordo anch'io.
1: Prego. Allora, partiamo dal fatto che noi, ah no, allora, come, a noi come le Cont, gli Shore non sono mai piaciuti perché? Perché una gomma che esce dalla vulcanizzazione della fabbrica può essere di una certa gradazione di Shore. In tenda, magari nelle stagioni più fredde, può avere un altro tipo di Shore. È una cosa che può ingannare un po'. Allora, quando noi creiamo, cioè il reparto mescole crea un compound, lo vediamo anche in funzione di piste, cioè dove andiamo a correre, in funzione di dove sono le piste, che temperature, che tipologia di asfalto, che ci sono tante, le dinamiche sono diverse, ecco. Quindi quando si crea
2: Variabili.
1: un qualcosa, sentite.
0: Sì,
1: Quando si
0: vai, vai,
1: crea
0: vai.
1: qualcosa per una determinata stagione, poi è soprattutto quello. Poi sappiamo benissimo che abbiamo delle omologhe, quindi dobbiamo stare a quelle omologhe per i pneumatici omologati, ovviamente. Però si può intervenire sulle spalle, si può intervenire sul compound della spalla, si può farla lavorare in una maniera, si può intervenire sulla carcassa leggermente. Insomma, ci sono diverse soluzioni che ti portano, sempre restando in omologa, a sopperire alle problematiche della pista. Facciamo un esempio: Sarno quest'anno, come 3 anni fa, ha avuto delle condizioni abbastanza impegnative. Però cosa succede? Si studia l'asfalto, sappiamo che è un asfalto di una certa tipologia, cerchi di stargli dietro, quindi abbiamo cercato di star dietro a tutto quello che è, sia a livello di prestazioni, perché siamo andati bene, giusto
2: Ci
1: Francesco?
2: siamo andati a fare dei test durante il mese di giugno con
1: Quindi
2: condizioni.
1: non cercando di mantenere le prestazioni, un'uniformità, che è la cosa a cui teniamo di più, certe volte magari quando ti dicono no, avete dei set diversi e quant'altro, dopo vi spiego perché la LeConte è molto difficile che capiti una cosa del genere, e cercando di mantenere le prestazioni, come dicevo, è anche un'integrità del pneumatico, perché sono condizioni che sono veramente impegnative. Dopo c'è il circuito, non è solo il discorso di asfalto, condizioni e quant'altro, è anche l'appoggio. Sappiamo che ci sono delle piste che hanno delle condizioni di appoggio particolari, Le Mans è un'altra di quelle, quindi ha quasi un doppio appoggio su diversi punti. Per dirvi Genk è curioso perché ci dicevano a una certa ora, ma cazzo la gomma in quel punto lì del tracciato, no, scivolo, è un disastro. C'era una pista di motocross a 30 metri, gli ho detto, ma ragazzi, quando voi andate la
2: Ah,
1: sera a
2: bottava la
1: prendere
2: mano.
1: la macchina, quando avete la macchina come le nostre, avete visto che ci sono due dita di polvere?
0: Certo. Intanto stiamo
1: Arrivava
2: vedendo
1: dentro
2: proprio
1: quella cosa,
2: le immagini.
1: velocemente, cioè, dopo sono condizioni di partenza, voglio dire così, però cioè, a volte stando attenti a tante cose si riesce ad avere un risultato. Ovviamente tutti sbagliano, tutti hanno problemi, cerchiamo di fare il meglio da qualche anno a questa parte, analizzando diversi fronti, insomma.
2: Allora, ci sono molti fattori, no, Giovanni? Perché comunque sappiamo che la gomma è quello che appoggia il kart e se non funziona la gomma, no, puoi cambiare mille cose, telaio, motore, la gomma è quello, secondo me, la gomma dice tantissimo. Io volevo farti questa domanda. In occasione dell'evento come Le Mans, un evento così importante, come viene organizzata la produzione e la fornitura dei pneumatici? Vengono realizzati appositamente pochi giorni prima? Oppure con largo anticipo? E quali controlli effettuate soprattutto per garantire

0: a tutti i piloti gommi con le stesse caratteristiche e prestazioni, perché sappiamo che qui è un tema molto scottante, garantire a tutti lo stesso tipo di gomma, che non è facile.
1: Certo. Allora, partiamo dal presupposto che partiamo dalle mescole. LeConte ha una metodologia di produzione di mescola. Beh, quelle sono uniformi per tutti quelli che fanno compound in gomma. Noi cosa facciamo? Quello che produciamo viene a sua volta tra virgolette, mescolato 5 ulteriori volte con tutte le produzioni che facciamo per fare un batch di materiale che ci serve. Quindi c'è un'omogeneità del compound battistrada che è molto difficile che sia diverso da uno dall'altro. Quindi già questo è qualcosa che noi ci impegniamo molto per fare la differenza, e quindi non è una storia, non è niente di inventato. Quindi quando mi dicono ma vale che un set è diverso dall'altro, per carità, tutto è possibile al mondo, però ragazzi, già a volte sono più contento di dire che è impossibile. Certe volte si ricredono, che dopo la gomma è uno stereotipo di lamentela quando magari c'è un problema di un tipo, c'è un problema di un altro. Parlo dei piloti e non dei team. La gomma è il capro espiatorio a volte di tutta una serie magari di problematiche che il pilota magari può succedere, anche questo voglio dire. E come può succedere? Lo dico sempre, ci sono anche i problemi sul pneumatico, ovvio, sono fatte dall'uomo e quindi può esserci dei problemi e possiamo assumerci sempre le nostre mea culpa. Poi ecco, il controllo. Da un paio d'anni a questa parte cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato in produzione delle dinamiche di controllo che sono fatte in 3 fasi, quindi appena vulcanizzato il pneumatico ci sono dei sensori che ci controllano la bilanciatura, l'eccentricità e ci fanno anche una sorta di esame della bilanciatura della gomma e la circonferenza, e quindi c'è la possibilità di fare subito, di creare subito uno screening di dove sulle gomme sono problematiche più o meno. C'è una seconda stazione più avanti dopo il controllo, prima di un magazzino automatico con i robot che prendono le gomme e le scatolano da sole, e lì c'è un ulteriore screening e scrematura delle problematiche. Quando siamo partiti con questa dinamica, c'era il 10%, il 15% di scarti, che noi reputavamo scarti, adesso siamo sul 1,6, 1,2%, voglio dire.
0: Signorino. Ma
1: Aiuta
0: una
1: la
0: cosa, siccome
1: macchina
0: sto
1: che
0: nel
1: aiuta.
0: settore in maniera diversa, gli scarti voi o magari le gomme difettate, da noi si dice il termine tecnico, rimacinate o lo gettate direttamente? E soprattutto un'altra cosa, voi avrete sicuramente un fornitore che vi dà la gomma. Quando fate la produzione, magari fate un tot di gomme con una fornitura. Poi più avanti vi arriva un'altra fornitura, rimane tutto insieme nel magazzino perché sappiamo che tra una fornitura e un'altra della gomma potrebbe variare comunque la
1: Allora, è
0: performance.
1: testata, ovviamente sono testati anche i materiali, ovviamente. Dopo è una cosa che è, ecco, quella è una cosa che dipende proprio dal produttore, se dovesse essere, a parte che per ogni stato o come si dice, ogni federazione, tu sei da fare, non so, 2006, 3000 set all'anno, tu produci quelle, le fai tutte, le tieni lì e loro sanno che sono quelle, quindi è difficile avere dei problemi. A parte casi, vabbè. Però cosa cerchiamo di fare? Ovviamente noi cerchiamo di non fare mai, e anzi non lo facciamo mai, quello di mischiare la produzione X che mi sopperisce 5 gare. Non, sicuramente quella produzione lì non la metto metà su una gara, metà in una, cioè nella stessa gara metà produzioni diverse, no, è una
0: È
1: roba
0: quello
1: da
0: volevo sapere. Ok, perfetto.
1: no.
2: Beh,
0: Io
2: uguale anche
0: invece.
2: con i test del mondiale. Abbiamo fatto adesso la pre-gara ai fini, gli ultimi giorni di agosto, 30 agosto c'era la gara. La stessa produzione con cui abbiamo fatto il pre-gara sarà la stessa con cui faremo la gara. Così che chi ha fatto i test e ha provato il pre-gara troverà le stesse gomme
1: Dopo
2: identiche durante anche la gara.
1: vi faccio vedere una cosa carina, e ce l'hai qui
2: Sì.
1: l'app,
2: È sul telefono proprio, perché sul mio
1: e
2: sto
1: questo ce l'hai qui, su
2: usando.
1: questo qua.
2: Sì.
1: Noi cosa succede? Cosa,
2: Anche lì.
1: il nostro responsabile IT, che è un genio folle, cosa ha fatto? Noi adesso abbiamo un'app, la LeConte può dare un'app che adesso stiamo finalizzando anche per i nostri venditori. Dal codice a barre si vede quando è stata prodotta, che mercato è destinata, chi è il rivenditore, il compound.

0: demand, tutta una serie di dinamiche che sono prima erano tabù per tutti. Il controllo, quindi l'eccentricità, tutte quelle robe che vi dicevo prima, il batch del periodo del compound in questa data, quindi è una sorta di carta d'identità. Questo è bellissimo perché oltre a sapere tutto della gomma, quindi io al rivenditore non posso raccontargli storie, destra, sinistra, avanti e indietro, gli racconto la verità. Adesso non so se si veda.
1: Sta finendo, scusa.
2: Purtroppo ci ti vediamo sgranato a te, sei l'unico che vediamo sgranato, però prova a farcelo
0: Bene.
2: vedere.
0: Una cosa fondamentale che arrivavo a parlarvi prima, che è una cosa super importante, quando si parla di pneumatici a spalla, diciamo morbida o semimorbida come i nostri, o magari con delle mesh, con dei compound molto sportivi, tra virgolette, è la pressione dei pneumatici. Cioè, è stata un'educazione che abbiamo fatto da quando sono arrivati le Conte, è quello di bandire le pressioni basse. Poi cosa succede? Sempre lo stesso problema. Siamo subentrati a un tender dove si andavano con pressioni il primo fornitore che ha avuto diverse vicissitudini, adesso non sindaco niente. Si andava a delle pressioni che erano pazzesche, quindi dopo cosa succede? Il meccanico magari non si ricorda, andava così, gli mette le stesse pressioni, sta sulle pressioni basse. La gomma della LeConte non va meglio con la pressione bassa, abbiamo cercato di farlo in tutte le maniere. Se avete visto al mondiale, è stata la prima volta che mettevamo dei cartelli, così non andate sotto gli 0,45, per 0,50, adesso non mi ricordo, perché non ha senso, rovinate la gomma e ci perdete di performance. La gente un po' alla volta
2: Addirittura,
0: ha
2: quindi
0: capito.
2: qualcuno andava sotto 0,45. Io non ricordo, Esauro, da 15 anni una cosa del
3: Vabbè,
2: genere.
3: però Matteo c'è da dire una cosa, che adesso loro sono vincolati per le mescole, per l'ecologia, e una volta quando correvo io
2: Appunto,
3: era un estratto dalla pianta, perciò era
2: naturale.
3: cautivo,
2: E
3: era
2: appunto,
3: vero,
2: infatti,
3: era.
2: sto dicendo questa cosa che mi sembra assurdo che la gente, soprattutto col discorso ecologico, andavano sotto lo 0,5 perché comunque è
0: Ma
2: pochissimo.
0: succede perché anche erano abituati prima con i fornitori di prima con una problematica bestiale sui pneumatici. O con altri produttori asiatici di andare con delle pressioni bassissime, se no non riuscivano ad andare. Oltre che il 7 era la pesca della beneficenza, quindi non sapevi che cazzo ti arrivava. Scusate il termine, però abituati così, cioè certe volte, cazzo, può essere una svista, può essere uno pensa no, ma adesso la metto bassa così. Con i compound nostri, con una prime nostra, non serve, rovini il pneumatico e vai in meno prestazioni.
2: Ecco, ma Giovanni, a maggior ragione, io in questo momento ti vorrei chiedere se voi consigliate le pressioni ottimali ai team oppure no?
0: Allora, cosa succede? Anche lì si va dentro un ginepraio che non finisce più, perché io non posso sindacare una pressione ai vari team, perché ognuno ha il suo telaio, ognuno ha il suo setting, ognuno ha le sue cose. Io posso dirti, guarda, la pressione ideale sì, sarebbe questa, ma tu l'importante è una cosa, non andare mai sotto questa pressione qui, perché sotto questa pressione qui fai danni. Siccome è condizione sine qua non abbiamo visto noi con i manometri. Stare sullo 0,4, 0,38, 0,4, 0,40, cioè, insomma, abbiamo visto di ogni.
2: Assurdo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta Giovanni, però per il pubblico che è a casa, che tutte queste cose sono informazioni fondamentali, no? Fare danni che cosa significa?
0: Vuol dire
2: Blister,
0: danneggiare la carcassa,
2: strappare.
0: perché esatto, bravissimo. C'è un danneggiamento della carcassa, un danneggiamento della parte interna del pneumatico, quindi blisterandola, perché è una cosa che viene fuori di conseguenza, perché è come usare, non so, diciamo, come strisciare qualcosa di morbido, adesso lo dischi il pneumatico, tra l'altro lo usuri anche in metà tempo, quindi lo butti via anche dei soldi, tra virgolette,
2: Ma
0: e adesso stiamo parlando di gomme prime,
2: sì. Ma io adesso te la rigiro sta domanda. Se Giovanni Marcolin dovesse partecipare, avrebbe le pressioni dei suoi pneumatici.
1: per la finale, che è quella più
0: No,
1: lunga.
0: non andrebbe mai sotto di 0,5.
1: Ho
2: Ma
1: capito.
2: quello immaginavo,
1: grazie.
2: però no,
0: No, ho
2: Giovanni, dici
0: capito.
2: una
0: Ma
2: pressione,
0: aspetta,
2: una pressione.
0: Matteo, scusa, scusa, Matteo, da 0,5 in su ce ne sono di
2: Appunto, è una
0: miserie.
2: pressione
0: Esatto, però
2: che.
0: siccome sono sicuro che se io dico un numero. Dopo quando sono su alle mani fanno ma che cazzo dici che qua non vado
2: Ne faccio
0: ma
2: un'altra e al ritorno alla Besa, quando devono stare a caldo?
0: anche lì è l'ultima volta che lo stiamo sopra di cosa ti avevano detto
4: Sugli 85, 90, insomma, almeno
2: Ok.
4: un
2: Ah, perché
3: è un range ottimale.

0: Esatto.
1: Esatto, quello per trovare l'ottimale. Qui c'è gente che a volte magari
2: Ma
1: esagera
2: guardate
1: e.
2: che, allora vi dico solo che a Sarno mi arrivano lì, sono stati, poi vi dico Sarno e anche Genk, penso che Sarno fosse un
1: No,
2: pneumatico vecchio,
1: gli ho
2: neanche
1: cambiato
2: uno.
1: zero pneumatici
2: Cioè,
1: sia a Genk che a Sarno. A Sarno
2: ma
1: con condizioni
2: è
1: di.
2: una cosa che ci fa un pregio, ed è una cosa che fa un pregio a tutta l'azienda e a tutta una serie di cose. Comunque a Sarno, mi ricordo un pilota col meccanico incazzato come una biscia. E non è male, gli faccio la scusa che no, qua, non dico la nazionalità, però insomma, gli faccio figa, ma cos'hai? Cioè, cos'hai? Sta sereno, fammi vedere. Fa no, guarda qua la gomma, sono a zero, non vedo più la spia di nessuno, sono a zero. Cosa che magari nessuno si aspetta, io vado lì, gli schiaccio la gomma, ragazzo, vado giù così, faccio, ma proprio è giusto che sia così? Angelo mio, che pressioni hai? 0,52. No, Angelo mio, no. Vado lì. E ne aveva, era bassissima, ha preso una tua via silenzio. Però cos'è la serietà? Nell'altra tornata sono andato sempre lì da lui, gli sono andato là, gli dico: ascoltami, com'è adesso? Tutto a posto? Che pressione hai? Super contento, mi fa: scusami, ti chiedo scusa, ho fatto una pressione 0,62, adesso non mi ricordo cosa ho fatto. Il kart, certe volte uno deve anche mettersi nei panni di chi è lì, chi guida, chi è il meccanico, chi è, e cercare di creare sempre un feeling con tutti, senza andare sempre nei limiti ovviamente, senza andare a creare delle cose, cioè il supporto è la cosa che abbiamo visto, ci ha ripagato tantissimo, e anche con i ragazzi che corrono, abbiamo un rapporto, cioè un bel rapporto, voglio dire, una cosa che facciamo sempre adesso, salutare i ragazzi a fine corsa, alla fine delle finali, avete visto che noi andiamo sempre a una cosa che ci abbracciamo con i piloti, perché è un impegno loro, ma anche nostro sotto, no? È un senso.
0: Fate un lavoro molto difficile, Giovanni e Francesco, perché comunque, bene o nel male, siete sempre criticati perché si parla sempre delle gomme, comunque
2: Certo,
0: sempre. Perché
2: però
0: tanto
2: posso
0: chi
2: dire,
0: vince o chi perde, quindi me lo immagino che non è facile, non è facile
2: posso dire
0: per
2: ringraziando l'azienda che adesso abbiamo un risultato che secondo me è insomma, ci siamo fatti valere negli ultimi anni, e adesso devo dire che sentiamo anche la riconoscenza dei ragazzi, insomma, ecco, voglio
1: assolutamente.
2: dire, dopo c'è
1: Ragazzi.
2: sempre quello che viene lì e ti scassa la minchia perché no, ma mi hai dato delle gomme diverse, altre gomme diverse. Sì, ti ho dato le gomme dell'anno scorso a te. È vero, ma dai,
1: Non ho
2: cagare.
1: capito cos'è che è scassa. Non ho capito cos'è che è scassa. No,
2: Per dirti, anche amici,
1: non ho
2: amici, tra
1: capito cos'è che è
2: virgolette,
1: scassa.
2: è minchia.
1: La minchia.
2: Ok, adesso ho capito. Cioè, no, ma
1: Ascolta, Giovanni.
2: gente come Attina fuori, Tu è Attina fuori con uno? Questo ti arriva e fa, vai in gara, oh, ma che come avete dato per le prove? Cazzo, quelle della gara. No, sono diversi. No, guarda che mi ha dato una roba diversa. Oh, ma cioè, cominciano così. Ma dopo diventa un cinema che voi non avete idea. No, me le cambi? Io non posso. Devi
0: Purtroppo
2: arrivare
0: incide
2: con
0: tanti
2: le
0: fattori, no? Temperatura, umidità,
1: Non
0: cioè sono
1: vogliamo farti
0: mille fattori.
1: incazzare, Giovanni, però adesso siamo a fine trasmissione. Poi vi vogliamo invitare ancora perché ce ne sono tante di
0: Una
1: cose.
0: solo dedicata alle
1: Adesso
0: corde.
1: però, Giovanni, botta e risposta. Ok, velocissimamente. Quanto dura un treno di gomme per ottenere la massima prestazione? Quanti giri per scaldare il. Sì, sì.
2: Allora,
1: Ok,
2: secondo me si può andare quando siamo inverno, 5-6 giri è il top.
1: oggi un team per ogni pilota, quanti treni di gomme cambia in un weekend?
2: Anche
1: Sto
2: qua
1: parlando
2: dipende
1: di un
2: dal
1: mondiale
2: team.
1: o di una WSK.
2: 5,
1: Tanto dal
2: 6,
1: team.
2: dipende quanto vuole.
1: Ci sono i team che cambiano ogni sessione di prove libere e i team che magari invece stanno un po' più indietro, però penso sia una media giusta sia 5, 6, 5, 4, 5, 7 al
2: 5-6
1: pilota.
2: treni di gomme per un weekend. E se
0: Al
2: uno
0: mondiale
1: arriva lì.
0: quante se ne portano? Ogni pilota quante? Che questo è interessante. Al mondiale
2: Allora,
0: quanto
2: c'è il
0: dispongono?
2: parco chiuso, che è la vendita quella delimitata dall'ente organizzatore, che può essere una WSK, una FIA,
1: Certo.
2: una federazione. Poi ci sono le prove libere. Le prove libere, lì uno può arrivare lì e dire: vince il potere del dollaro, e dice: guarda, Giovanni, voglio 10
0: Esatto.
2: set, voglio cambiarne uno in 5 giri.
1: Ma
2: Amore,
1: infatti,
2: vieni, prendi.
1: ad
2: Io.
1: esempio, adesso per il mondiale avranno tre set di prove libere, uno e mezzo per fare la fase di qualificazione, tutte le hit e la super hit, e uno sbloccano il set per la finale che si qualifica. Durante magari le WSK invece non c'è questo limite, quindi capite che prove libere arriva il pilota e ti prende un set per ogni turno. Questo fa 6 turni di prove libere con 6 treni di come 9, più i 2 set e mezzo di parco chiuso, arriva come niente a 8, 8 set e mezzo.
0: 8 e

0: ma infatti io ma ragazzi, voi avete un pilota o più piloti tester che analizzano le gomme per voi in pista?
1: Sì.
0: Chi sono?
1: Poi vi dico una. Chi sono allora?
2: Non si può dire, Riccardo.
1: Perché creiamo delle persone intelligenti, non dicono niente.
2: Però Giovanni, vorrei farti una domanda a proposito dei test. Voi come comparate con due piloti di due brand diversi con un unico pilota? Certo. Perché questa è una domanda.
1: Vi faccio un esempio.
2: Esatto, fammi una giornata di test in pista.
1: Vi dico solo che a Sarno noi siamo scesi su
3: due o tre giorni
1: per preparare, quando c'era un caldo bestia, quella gara lì dell'Europeo. Abbiamo fatto 1600 giri.
3: Complessivi
1: in due giorni di test con quattro piloti, con telai tutti diversi, ovviamente.
2: Ok, questo è interessante.
4: I test, però, i test li fanno con le case, no?
1: Comandi?
4: Dico, i test vengono fatti di solito con le case, insomma, no? Esatto. In collaborazione con le case.
1: Allora, sì, ovvio. Noi avevamo una volta il nostro Sergio Conte, che era un mago della Drigo Kart, adesso dice, cazzo, se mi faccio male, chi è che fa qua? Vabbè, comunque era a posto. Andavano qui a Ala. E abbiamo dei test, adesso c'è della gente che prova l'onato, per dirvi, e lo stesso periodo adesso cosa facciamo, una cosa che ho voluto, ma anche l'azienda ha voluto subito, crei un qualche mescola nuova, non è più solo il test con il test nostro o i test nostri in Italia. Io cosa facciamo, un cartone di gomme va in Francia, uno va in Svezia, uno va in Sud America,
2: ipotesi, uno,
1: capito? Allora tu nel giro di un mese, magari ti devi aspettare, perché quello devi fare, nel giro di un mese hai un tot di dati che ti fa capire la bontà delle mescole. Ovviamente i titolari ti ne accorgono subito, o vedi subito come vanno a mescolare, no. Però quello che ti dà una potenza enorme è provarla subito in condizioni che sono totalmente diverse, sia di umidità, sia di asfalto, sia di tutta una serie di cose.
0: Abbiamo i minuti contati, abbiamo dato botta e risposta. Quante gomme produce nello stabilimento trentino la LeConte all'anno? Se non sbaglio, intorno alle
1: 480.000 gomme.
0: Avevo sentito bene. Adesso siete entrati nel gruppo Corus, nel fondo Corus. Cosa cambierà per l'azienda LeConte nei prossimi anni?
1: La bellezza di questo gruppo e la potenza di questo gruppo, che è incentrato sul motorsport, è italiano, ma ha mantenuto, ve lo faccio proprio spiccio, ha mantenuto gli stessi amministratori di tutte le aziende, quindi un'indipendenza delle aziende totale, che però può essere una sinergia a livello tecnico e innovativo importante. Questa è una cosa fondamentale, c'è un'indipendenza aziendale che è bella, però una sinergia di gruppo che è fantastica.
0: In ultimo, che differenze ci sono tra la LeConte e la Vega?
1: Ma loro sono molto bravi, è un'azienda che ha la sua storia, sono molto bravi, e noi cerchiamo di fare il massimo, ci togliamo qualche sfizio ogni tanto, come azienda più giovane, e ci togliamo qualche record, ci togliamo qualche bella gara, e speriamo che Le Mans sia un mondiale bellissimo.
0: Chi vince il mondiale Le Mans?
1: C'è qualcuno di voi su?
0: No.
4: No, non ci siamo.
2: Ancora no, perché ci stiamo attrezzando.
0: Vi seguiamo da remoto, anzi poi vi vorremo in onda. Chi vince il mondiale, ragazzi?
2: Un pilota delle conto.
4: No, questa è una bella risposta. Comunque gli devo fare i complimenti, perché quando ne hanno voglia i gommisti le gomme le sanno fare, vanno anche forte. Quando ne hanno voglia, no, nel senso buono.
1: Prima cosa, l'onestà nelle cose, è la prima cosa. Prima cosa.
4: Ah, l'ultima domanda per curiosità mia personale, l'ultima, le gomme d'acqua, visto il clima che va e viene di acqua, sono tutte uguali?
1: Le gomme d'acqua tutte uguali, tra l'altro, che è una gomma che con noi è sempre stata un amore e odio per certe cose, per il 2027, figata, abbiamo cambiato totalmente in nuova omologa il compound e il disegno del pneumatico ha una cosa... super interessante, specialmente al posteriore.
2: Allora magari vi tornerete e lo presenterete da noi, se volete.
0: Ma ce l'hai lì?
2: No, vi rifacciamo tornare e faremo l'esclusiva.
0: Ma ce l'hai lì? È quella lì?
1: No, questa è la vecchia.
2: La vecchia.
1: No, guarda, ho un 3D dietro, però aspetta, è dietro il telefono.
2: Fine anno, inizio anno, ritornate, faremo una puntata dedicata proprio a voi, così con altre cose tecniche, perché è un argomento che la gente è appassionata e comunque

0: è un argomento di interesse anche per me, Sauro, Riccardo, e se volete, vi diamo l'anteprima qua a tutti, visto che ci seguono in molti,
1: Aspettate,
0: di
1: poi ci sono delle
0: questa
1: belle
0: nuova visita.
1: novità, eh? Ci sono delle bellissime novità, tra cui delle cose molto molto interessanti anche a livello tecnico e estetico della gomma per la prima volta che verranno prodotte. Stiamo lavorando a delle cose che sono veramente interessanti. Quando volete, siccome è un onore anche per noi parlare con voi, chi ha l'esperienza poi da voi, insomma, ci sentiamo quando volete, anche quando siamo a Le Mans, se troviamo il tempo, magari una direttina con due cose così, volentieri.
2: Ma
1: Bene,
2: la possiamo fare
0: video
2: anche in
0: te lo
2: vista, eh?
0: pubblico io sui social, ragazzi. Che
1: Certo,
0: molto, guarda,
1: vediamo un paio di
0: stato il
1: video.
0: numero mio, ci fai dei video
1: Certo.
0: esclusivi che io te li pubblico sui social.
2: Va bene. Matteo, se sei d'accordo, anche in pista, nel momento del lancio andremo in pista tutti quanti e faremo una bella tutte le novità, una carrellata di novità. Secondo me sarebbe
0: Stasera
2: una buona.
0: abbiamo fatto una cosa, una spoilerata, così poi
2: Io
0: faremo
2: dico
0: con la ragazza.
2: sempre, per tutte le persone, diciamo, dentro il settore, i pneumatici, è una cosa, è un argomento che conoscono in pochi, molto
1: Esatto,
2: pochi. E andrebbe un
1: certe cose
2: pochettino,
1: sono per sentir dire, oppure sono
0: ragazzi,
1: per simpatia o no, capito?
0: qui
1: Siamo
0: abbiamo il
1: veramente
0: boss della
1: in
0: TV che lui ha giustamente i tempi tecnici e lo capisco, noi invece ci piace prolungare, ma giusto, Riccardo?
3: Ma no, beh, bisogna
1: Dai,
3: stare
1: faremo.
3: nei tempi televisivi, ma anche
0: Esatto.
3: perché cosa succede con i tempi televisivi? Che creiamo l'interesse e la prossima volta sia Giovanni che Francesco ci lanceranno delle bombe esclusive solo per Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Com'era quello lì,
1: Farfalle.
3: una testa di
1: Minchia.
3: India? Ecco, vedi, la nostra trasmissione vuole essere così, pane pane vino al vino. Io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, Sauro Cesetti,
2: Ciao
0: ciao a
2: ragazzi,
0: tutti, i
2: grazie.
0: nostri
1: Ciao ragazzi.
0: super Riccardo, 3 secondi.
3: simpaticissimi Francesco Battistoni e Giovanni Marcolin.
4: Ciao ragazzi,
3: Dimmi,
4: grazie infinite.
0: È uscito
3: dimmi, dimmi.
0: finalmente lo shop online, devo fare un po' di pubblicità, io le vinco le capote, quindi dopo tanto tempo potete andare a visitare lo shop online, come vedete io, Riccardo e Sauro, quindi c'è tutto e ho fatto da marchetta.
3: Bene, hai fatto bene, hai
0: E
3: fatto bene. Poi ti mando la fattura, poi ti mando la fattura.
0: facciamo
3: Bene, ragazzi,
0: avanti e dietro fatture.
3: super puntata, buon mondiale a tutti e torneremo con una super puntata, appunto, dedicata tutta ai campionissimi 2026 Le Mans World Championship KZ. Ciao!
0: Ciao!
5: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Il liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show me those emojis. Jensen.

0: sabbatico, ma zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Riccardo Jensen, Riccardo Sampo, che sto.
2: Keep it, keep it!

avons toujours respecté.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente

0: acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? E in casa è

0: In grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su WebTV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere la nostra vita, che possa essere vissuto, no? Con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione. Ma nella visione yogica l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse, quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Manteniamo le anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare, portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco.

cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le osse, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca. E prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia. E osserva l'immobilità. E osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prende. Può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere enorme ripercussione fisiologica, una tensione, o semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente. Quando parliamo di ansia, parliamo di manas, la nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che è da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsi nel qui e ora è guardare e osservare i pensieri che appaiono, li accogli, ma tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la parte.

Então, qua te chiedo di aprire gli occhi guardando la punta del naso. Poi verso il pavimento. Andiamo a inspirare. Il primo, la prima azione che faremo sarà fare Vibha Mukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio là il rilassamento, il pensiero. Il momento presente, la tua connessione. Vibha Mukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto, e espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola, e quando espiriamo, le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Quindi sente questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

E connettiti sentendo il tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4. Blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4, ancora per 8 volte, ognuno al suo ritmo.

Dopo queste 8 C9 volte, osserva cosa avviene, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. Adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. Adesso solo mentalmente per 3 volte. Da qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a portare a sdraiarci completamente. Prima nel Shavasana e andiamo a portare le gambe distese, unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo. Portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, movimento lento, portando

Le ginocchia verso la tua destra, prima, senti tutto il massaggio sulla zona lombare, come se avesse una pallina sotto, poi dall'altra parte.

E respira fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo la larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, la gamba entra e ruota. Questo andiamo a portare un rilassamento, dare un stimolo.

poi rimaniamo verso la destra, inspiriamo, andiamo a portare il braccio vicino, inspiriamo, facciamo un cerchio e torniamo indietro, ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento, e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento, inspiro in centro e ritorno, la testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte, inspiro, vado a portare i bracci vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e lo sguardo, torno verso l'alto.

riporto i piedi al pavimento. Da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai. Sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare. Portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore. Palme rivolte verso fuori. Questo è un mudra del nostro corpo.

Poi riportiamo metà all'universo, i glutei, uno al petto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. E siamo qua sul fianco per due respiri. Riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della lettera M. Quindi sarà inspiro del naso, dirga, con la bocca chiusa.

Questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto, per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare sotto vicino alla bocca e il miolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare e il gusto. Quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare del naso e espirando facciamo la bramari, il suono dell'ape, per poter portare questa energia. Li facciamo per sei volte, quindi apriamo, quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sotto il mento, naso sotto. Anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca e mignolo sulla base del mento. Iniziamo a inspirare.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti, pavimento, andiamo in Balasana.
1: E qua facciamo ancora per 3 volte bramare, questo supplemento.

0: Sono con le mani sulle spalle, girati la colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità,

0: ma abbiamo un ritorno per la filiera perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Bannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Un voto a Bannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.
1: Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2 della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March and March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti lascino il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica da aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile invece nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori

Mondiali di coca e così il governo del presidente della Espreglia vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della

vuole invece ripristinarle. Non bastano le risorse, servono le riforme per spendere bene i soldi dei contribuenti. È la linea del ministro della Salute Orazio Schillaci che, a margine di un evento a Roma, risponde alle preoccupazioni delle regioni sui tagli futuri al Servizio Sanitario Nazionale. In vista della manovra, Schillaci invita alla prudenza anche sui dati, invitando a valutare con attenzione la stima dei 6 milioni di italiani che rinuncerebbe alle cure. Per garantire l'universalismo della sanità pubblica, secondo il ministro, la chiave resta la prevenzione, far ammalare meno le persone per garantire a tutti i farmaci più innovativi. Intanto parte il cantiere per il primo piano nazionale per la sicurezza del paziente, condotto con Agenas per ridurre il rischio clinico nelle strutture. L'obiettivo è portarlo all'esame della conferenza delle regioni entro la fine dell'anno. Sono 15.221 i contratti di formazione disponibili per le specializzazioni mediche nell'anno accademico 2025-2026. A stabilirlo è il decreto firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Si tratta di 133 posti in più rispetto allo scorso anno, con 14.631 contratti finanziati dallo Stato, 148 in più. A questi si aggiungono 564 contratti finanziati dalle regioni e altri 26 sostenuti da enti pubblici e privati. Cresce anche la rete della formazione, 36 le nuove scuole di specializzazione accreditate. Per i medici in graduatoria la scelta di scuola e sede sarà possibile fino alle 12 del 22 settembre attraverso Universitali. Le assegnazioni saranno pubblicate il 24 settembre, mentre le immatricolazioni resteranno aperte fino al 2 ottobre. Le attività didattiche inizieranno invece il 2 novembre. Una nuova pandemia delle dimensioni del Covid potrebbe tornare entro i prossimi 25 anni. Secondo gli studi citati dall'OCSE, la probabilità è di circa 1 su 2. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico lancia quindi l'allarme sulla preparazione dei sistemi sanitari. Senza interventi tempestivi, in alcuni scenari le terapie intensive potrebbero raggiungere il limite di capacità in appena 1 o 2 mesi. Per l'OCSE però la risposta non sono i lockdown utilizzati da soli. Interventi precoci, sorveglianza, mascherine, ventilazione e quarantene mirate possono ridurre fortemente i decessi e contenere i danni all'economia. Tra gli strumenti indicati anche il monitoraggio delle acque reflue per individuare più rapidamente la circolazione dei virus. La preparazione avrebbe un costo stimato di circa 6 dollari per abitante l'anno nei paesi OCSE, molto meno, sottolinea il rapporto, del prezzo di una nuova emergenza affrontata senza preparazione. Innovazione, automazione e nuove competenze per rendere sempre più sicura la preparazione dei farmaci oncologici. È la sfida al centro del corso nazionale promosso a Roma dalla SIFO, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, dedicato alla sicurezza e all'automazione nelle unità farmaci antiblastici, le UFA. Secondo il presidente SIFO Arturo Cavaliere, ciò che era innovativo 15 anni fa oggi è ormai superato. Servono una nuova cultura tecnologica e una maggiore integrazione tra professionalità. Le UFA sono infatti strutture ad alta complessità dove farmacisti, tecnici, infermieri e ingegneri lavorano in rete. Al centro anche le nuove regole europee sul controllo della contaminazione e i sistemi automatizzati, compresi robot capaci di preparare il farmaco finito riducendo l'intervento manuale. Una trasformazione, hanno concluso i farmacisti ospedalieri, che punta a rafforzare sicurezza e qualità ed efficienza del sistema delle cure. La prevenzione uditiva torna protagonista nelle piazze italiane. È stata presentata alla Camera la 17ª edizione di Nonno Ascoltami, la campagna promossa da Udito Italia per tutelare la salute dell'udito a tutte le età. Dal 27 settembre al 18 ottobre un vero e proprio viaggio della prevenzione attraverserà lo stivale, offrendo screening gratuiti grazie a medici, volontari, Croce Rossa e Misericordie.
Tra le novità dell'edizione, la collaborazione con l'ACI per la sicurezza stradale e il progetto Silver and Ball per l'invecchiamento.

0: attivo. Entro il 2050 una persona su 10 avrà bisogno di cure per l'udito, mentre oltre 1 miliardo di giovani tra i 12 e i 35 anni è oggi a rischio per l'ascolto di musica ad alto volume, ha detto la presidente Valentina Faricelli. In Italia la situazione richiede massima attenzione: dopo i 65 anni circa una persona su 3 soffre di ipoacusia e la percentuale sale a oltre il 50% dopo i 75 anni, un problema spesso sottovalutato considerando che si attende in media fino a 10 anni prima di consultare uno specialista. La comunità medica italiana si mobilita per chiedere la tutela e la liberazione del personale sanitario detenuto in Medio Oriente, a partire dal pediatra palestinese Hussam Abu Safia. SIPS, Movimento per la Giustizia e la Pace in Medio Oriente e Medici per i Diritti Umani hanno unito le forze in una campagna nazionale. Oltre 8.000 le firme raccolte da Medu su change.org, con il sostegno di società scientifiche, istituzioni mediche e Amnesty Italia. Il diritto alla salute e la tutela di chi dedica la propria vita a curare gli altri non conoscono confini, sottolinea il presidente della SIPS, Giuseppe Di Mauro. L'Italia sta dimostrando con i fatti di non voler voltare lo sguardo altrove. Secondo i promotori, il caso Abu Safia si inserisce in una situazione più ampia di grave emergenza sanitaria a Gaza. Il tempo intanto stringe: a ottobre è prevista la scadenza dell'arresto amministrativo del medico. Per questo a Roma sono già in programma nuovi incontri con le istituzioni.
1: Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno, le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora. Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in questa area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'osservatorio oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate 2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato 31 gradi a un metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali, dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica. Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Muniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nei suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cielo.

0: Viterbo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre, i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2.000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.
1: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasili Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Muntar, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'undicesima edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.
2: Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Hermeilé, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
3: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
2: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità

0: unità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000 per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna non profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
1: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 200 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
0: Tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa. 6 realtà della cooperazione italiana con oltre mezzo secolo di storia alle spalle hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
2: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
0: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
3: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti.
0: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2. La copertina di questa sera è dedicata alla decisione del TAR Campania che conferma la chiusura del punto nascite dell'ospedale Immacolata di Sapri. Ascoltiamo le reazioni e le ultime novità nel servizio di Federica Pistone.
1: Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con

0: di altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consigliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
1: E questa era la nostra copertina. Prima di aprire una pagina dedicata alla cronaca, ci fermiamo per una manciata di secondi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata con l'ennesimo incidente sul lavoro che purtroppo è costato la vita ad un operaio di 58 anni. Vediamo cosa è successo.
0: Tragedia nella zona industriale di Sant'Arcangelo, dove un uomo di 58 anni originario di Senisa ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La vittima era un carpentiere dipendente di un'azienda di Senisa ed era impegnato in un cantiere edile per la realizzazione di un capannone. L'allarme è scattato di prima mattina intorno alle 8 quando i colleghi hanno richiesto i soccorsi. Per l'uomo non c'era ormai nulla da fare, è morto sul colpo e proprio per la gravità delle condizioni è stato ritenuto inutile anche l'intervento dell'eliambulanza. Restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell'incidente. Dai primi elementi è emerso il coinvolgimento di macchine operatrici, ma sarà l'attività investigativa a ricostruire con precisione quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant'Arcangelo insieme ai colleghi di Senise che hanno effettuato gli accertamenti del caso. La vicenda è ora all'attenzione della Procura della Repubblica di Lagonegro, che ha disposto il sequestro del cantiere. Attende ora anche la disposizione dell'autopsia. Nel cantiere sono intervenuti anche gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro e della Medicina del Lavoro dell'Azienda Sanitaria di Potenza.
1: E ancora cronaca è sempre in Basilicata, precisamente in Val d'Agri, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato articoli sopraffatti e pericolosi per la salute pubblica. Il servizio è di Daniela Piacasella.
3: La tenenza della Guardia di Finanza di Viggiano ha recentemente intensificato l'azione di contrasto all'evasione fiscale e alla commercializzazione illecita di articoli contraffatti o pericolosi per la salute pubblica nell'intera Val d'Agri. Le attività ispettive avviate durante le celebrazioni per la ricorrenza della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, Santa Patrona della Lucania, e appena concluse, hanno permesso di individuare 6 venditori ambulanti sconosciuti al fisco operanti nel settore del commercio di alimentari, tessili e casalinghi. Nei loro confronti sono state contestate numerose violazioni agli obblighi di installazione del misuratore fiscale e di memorizzazione dei corrispettivi telematici. Ulteriori controlli sono stati indirizzati al contrasto all'illecita commercializzazione dei cosiddetti marchi contraffatti e di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Le ispezioni hanno permesso di sequestrare numerosi articoli di abbigliamento venduti in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, riproducenti marchi registrati nonché prodotti non sicuri, soprattutto giocattoli, in quanto non corrispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore. Al termine dei controlli

0: Sono state segnalate alle competenti autorità i titolari di 3 delle rivendite ispezionate. L'attenzione dei finanzieri è ora focalizzata sulla ricostruzione della filiera illecita per l'individuazione dei canali di approvvigionamento dei prodotti e dei centri di distribuzione all'ingrosso e per la segnalazione alla competente autorità degli altri soggetti responsabili. Dall'inizio dell'anno il numero degli articoli non sicuri sequestrati dalle Fiamme Gialle nel territorio provinciale potentino ammonta a oltre 2,4 milioni e le persone segnalate alla Camera di Commercio della Basilicata sono 37.
1: E rimaniamo in Basilicata, ma ci spostiamo a Tito, dove la banca Montepruno è stata tra i soggetti che hanno sostenuto l'Inclusive Day 2.0. Vediamo com'è andata.
2: La Banca Montepruno ha preso parte all'Inclusive Day 2.0 Insieme Senza Barriere, l'iniziativa dedicata ai temi dell'inclusione e della disabilità che si è svolta presso il Cecilia Centro per la Creatività di Tito in collaborazione con il Comune di Tito, l'associazione Le Bolle di Sapone, WorldNet, il Garante delle Persone con Disabilità della Regione Basilicata e AES Potenza ETS, naturalmente insieme alla Banca Montepruno. Un appuntamento che ha rappresentato un'importante occasione di incontro e sensibilizzazione, mettendo al centro le persone, le loro esperienze e la necessità di costruire comunità sempre più accessibili e senza barriere. Ampio spazio è stato dedicato a una tavola rotonda alla quale hanno partecipato tra gli altri Fabio Laurino, sindaco di Tito, Marica Padula, garante regionale delle persone con disabilità, Stefano Mele, garante provinciale delle persone con disabilità e Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, il quale ha portato nel confronto il contributo dell'istituto, confermando l'attenzione della banca verso iniziative capaci di coniugare inclusione, responsabilità sociale e vicinanza alle comunità. Presente per la Banca Montepruno anche Umberto Mazzali, dell'Ufficio Marketing e Comunicazione. La serata è stata presentata da Antonio Laurenzana ed è stata arricchita dall'intrattenimento musicale di Marco Ferrara e dalla proiezione del cortometraggio Inclusivamente, con la regia di Davide Guglielmi. Una serata che si è conclusa poi con gli ospiti d'eccezione Vladimir Luxura e Mino Abbacuccio. La partecipazione all'Inclusive Day 2.0 si inserisce nel percorso di attenzione e vicinanza che la banca porta avanti nei confronti delle iniziative ad alto valore sociale dei territori in cui opera.
1: E prima di andare avanti con le altre notizie, diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo a parlare del progetto L'Atlante dei Legami, che fa tappa a Buon Abitacolo. Sentiamo.
1: Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa e San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano, chiamate a contribuire alla costruzione di un grande archivio fotografico partecipato attraverso fotografie, immagini, ricordi e testimonianze che documentino il rapporto costruito nel tempo tra il monumento patrimonio dell'UNESCO e le persone. La campagna di raccolta, che proseguirà fino alla fine di settembre, coinvolge 5 punti del territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buon Abitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali saranno digitalizzati e poi restituiti ai proprietari, mentre chi lo desidera potrà anche scegliere di donare gli originali all'archivio. Dopo gli approfondimenti dedicati a Sala Consilina e Padula, l'attenzione ora si concentra

0: a Buon Abitacolo nel centro di raccolta gestito dalla Proloco e attivo presso il centro sociale La Cupola. A caratterizzare la partecipazione di Buon Abitacolo al progetto è soprattutto il legame storico che unisce il paese alla Certosa di Padula. Un rapporto che affonda le proprie radici nel Medioevo e che attraverso le fotografie e le testimonianze delle famiglie può essere ricostruito anche nelle sue espressioni più recenti. A ricordarlo è Giovanni Cancellaro, che interviene in rappresentanza della Proloco di Buon Abitacolo su delega della presidente Anna Maria Tordo. La Proloco di Buon Abitacolo, ha spiegato Cancellaro, ha scelto di aderire a questa importante iniziativa anche e soprattutto per il legame che unisce la Certosa al nostro paese. La Certosa è stata fondata da Tommaso II Sanseverino nel 1306, mentre Buon Abitacolo è stato fondato come comune dal figlio Guglielmo Sanseverino il 2 novembre del 1333. Esiste quindi un legame profondo che ha portato il consiglio di amministrazione della Proloco, guidato dalla presidente Anna Maria Tordo, a decidere di partecipare al progetto.
1: E ci spostiamo ora a Caggiano, dove è stato festeggiato un importante traguardo raggiunto dalla protezione civile Gopi di Caggiano. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
0: I primi meravigliosi 20 anni di Gopi Caggiano, una storia di volontariato, solidarietà e servizio alla comunità. In Piazza Lago a Caggiano si sono infatti tenute le celebrazioni per i 20 anni dell'associazione Gopi Protezione Civile. Ritrovarsi, condividere i ricordi e celebrare questo traguardo ci ha ricordato quanto sia forte il legame tra la nostra associazione e la comunità. La consegna delle monete commemorative, hanno scritto dall'associazione, ci ha regalato momenti di particolare emozione. Diverse persone si sono commosse nel riceverle, un gesto che ha riportato alla mente esperienze vissute, legami e anni di impegno condiviso. In quella moneta è racchiusa una storia che dal 2006 continuiamo a scrivere insieme. È stata una serata particolarmente partecipata ed emozionante quella vissuta in Piazza Lago a Caggiano, con la presenza delle istituzioni comunali, di numerosi volontari, cittadini, ma anche di politici del Vallodidiano e della provincia di Salerno. Una serata che ha permesso di rendere omaggio a tutte le donne e gli uomini che nel corso degli anni, dei 20 anni, hanno scelto di dedicare il proprio tempo agli altri, intervenendo nelle emergenze e mettendosi sempre a disposizione della collettività. Un plauso speciale è andato al presidente Giovanni Rocco Grippo per l'impegno, la passione e la dedizione con cui guida la Gopi e tutti i volontari che hanno costruito questa bella storia lunga 20 anni.
1: E ora una curiosità. Un vero e proprio scontro a Datena Lucana tra sacerdote e sindaco, un po' come Peppone e Don Camillo. Vediamo.
0: Una mostra della discordia e i rapporti tra il sindaco di Datena Lucana, Luigi Bertucce, e il parroco del paese, Don Michele Casale, si sono incrinati con tanto di sfida di quest'ultimo per togliere a stretto giro la mostra dalla chiesa, altrimenti lo avrebbe denunciato. La diffida è stata inviata al primo cittadino, al suo vice Vincenzo Bruno e ai tecnici comunali, per conoscenza anche al vescovo della diocesi di Gianna Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Si diffida, si legge nel documento in nostro possesso, l'amministrazione comunale a procedere alla completa rimozione di tutti i materiali, pannelli e strutture espositive presenti nella cappella di San Nicola entro e non nelle oltre le 12 di venerdì 11 settembre. Qualora codesto ente, scritto ancora, non dovesse provvedere entro il termine perentorio sovraindicato, la parrocchia si vedrà costretta a procedere in modo autonomo allo spostamento cautelativo delle opere e delle strutture espositive in un locale deposito al fine di garantire lo svolgimento del convegno, declinando sin da ora ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti o ammanchi dei materiali, che rimarranno a esclusivo rischio e carico del comune custode. Era una mostra che si riferiva al progetto Archivio Adana. Una diffida accolta con sorpresa e a quanto pare anche con stupore dall'amministrazione comunale di Datena Lucana, e il sindaco non ha partecipato poi, con la fascia tricolore, alla festività di San Biagio pochi giorni dopo. In questo momento, in questa storia che ricorda, non per motivi politici, Don Camillo e Peppone, chi ne sta più soffrendo è la comunità religiosa del piccolo comune valdianese.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio. Un appuntamento con la solidarietà. Torna il pararaduno in ricordo del giovane Antonio Finamore, scomparso a seguito di un incidente stradale. Vediamo.
1: Torna il 25 ottobre il pararaduno Finamore, l'evento dell'associazione Antonio Finamore ci fa sta buono, che mette il motore della solidarietà al centro. Un corteo di splendide auto d'epoca partirà da Sala Consilina, attraverserà tutto il Vallo di Diano, auto d'epoca messe in esposizione con passione dei driver amatori per regalare una giornata diversa, fatta di vento nei capelli, sorrisi e strade da condividere. Al posto del passeggero i veri protagonisti, i co-driver. Se nelle passate edizioni, ricordano gli organizzatori, il posto era riservato solo ai diversamente abili, quest'anno cambiamo marcia e apriamo ancora di più il cuore. In questa edizione, infatti, il posto è per chiunque sente il bisogno di una giornata diversa, per chi ha voglia di compagnia, di uscire, di tornare a sentirsi parte di qualcosa, senza il bisogno di spiegarne il perché. Se senti, aggiungono ancora gli organizzatori, che questa giornata può farti bene, questo sedile è per te. Basta contattare l'associazione sulle varie pagine social. Il pararaduno Finamore, organizzato in memoria di Antonio Finamore, non è solo un raduno di auto d'epoca, è un viaggio condiviso, un gesto contro la solitudine sociale e la bellezza che si mette a servizio delle persone. Per partecipare, ricordiamo, basta anche presentarsi la mattina del 25 ottobre nel piazzale Quadrifoglio a Trinità di Sala Consilina.
0: E per concludere, la Val Diano torna in campo. La squadra è pronta per la nuova stagione. Le anticipazioni nel servizio a cura di Danila Piacasella.
2: La Val Diano Volley è pronta per il primo appuntamento che darà il via alla nuova stagione di campionato di Serie B. Domani la formazione valdianese, allenata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana, giocherà la prima amichevole contro la debuttante CUS Unical, la squadra dell'Università della Calabria. La squadra calabrese è approdata nel campionato nazionale dopo l'acquisizione del titolo da una società avente diritto. Insieme alla Newtech Pallavolo Milani Rende, sarà tra le uniche due formazioni provenienti dalla Calabria a militare nel girone H di Serie B, composto da altre 11 compagini siciliane. La squadra è coordinata sul piano tecnico dal direttore sportivo Valerio Vermiglio, ex capitano della nazionale italiana, e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, già allenatore della nazionale Under 19. La prima uscita pre-campionato sarà un test importante per valutare lo stato della Val Diano Volley, una sfida che rappresenterà l'occasione per verificare sul campo il lavoro svolto durante le prime settimane di preparazione e iniziare a mettere in pratica le indicazioni dello staff tecnico, nonché a crescere la sinergia e il lavoro di squadra tra i giocatori. L'amichevole contro il CUS Unical Cosenza, che si terrà domani alle ore 18:30 presso il Pala CUS di Rende, sarà il primo banco di prova in vista degli impegni ufficiali del campionato, che prenderà il via il prossimo 17 ottobre nella sfida contro Cerignola.
0: E questa era la nostra ultima notizia per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci piace

Tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Lontano, lontano, un vecchio contadino che chiamò i suoi due figli e disse loro:
1: figli miei, ora sono molto vecchio. Mi piacerebbe vedervi costruire una casa in cui vivere felici con le vostre future mogli.
0: Il contadino si alzò e andò insieme ai figli nella zona boschiva del giardino. Là chiese ai due giovani di tagliare ciascuno un albero.
1: Troverete l'amore della vostra vita andando a cercare nella direzione in cui cadrà il vostro albero. Ma non dimenticate di piantare un alberello per ogni albero che tagliate.
0: Così i due ragazzi piantarono due alberelli nel terreno. Poi il fratello maggiore, Jack, si mise a tagliare l'albero più vecchio che avesse mai visto, come aveva detto suo padre. E l'albero cadde in direzione nord. Più tardi, il fratello più giovane, Thomas, cominciò ad abbattere un vecchio albero, il quale precipitò in mezzo alla strada che conduceva alla foresta.
2: A quanto pare la tua sposa sarà un cervo selvatico della foresta.
0: Thomas non si lasciò condizionare dalle prese in giro del fratello. Entrambi si avviarono per le loro strade con grande coraggio. Dopo un po', Jack raggiunse in direzione nord la donna che fu il suo vero grande amore. Le diede dei fiori e le chiese di sposarsi con lui. Thomas, intanto, continuava a vagare da solo nella foresta desolata. A un certo punto notò una piccola capanna tra gli alberi. Vi entrò e la trovò disabitata.
1: Ah, non c'è nessuno qui.
3: Come sarebbe a dire non c'è nessuno? Ci sono io!
1: Cosa?
0: In un angolo della capanna, un topo si stava pettinando i baffi dolcemente.
3: Sei deluso, vero?
1: No, però sei un topo e io un umano in cerca dell'amore della mia vita.
0: La topolina allora disse a Thomas che lei sarebbe potuta diventare l'amore della sua vita. Ma Thomas non ci credeva.
3: Mi dispiace, non troverai un'altra ragazza in questa foresta. Sono l'unica qui che potrebbe essere il tuo vero amore.
1: Ma come posso fidarmi di te?
3: Te lo prometto, in questo momento, con tutto il cuore, sarò la tua principessa.
0: Thomas rimase colpito da quelle parole e sentì che in qualche modo quello poteva essere il suo vero amore. Quella sera i due fratelli tornarono dal padre e gli raccontarono dei loro incontri.
1: Ditemi, le persone che avete incontrato sanno cucinare bene?
2: Sì, sa cucinare.
1: Allora chiedo a ognuna delle due spose di farmi una pagnotta.
0: Thomas si recò di nuovo alla capanna che aveva scoperto nel bosco, domandandosi perplesso se un topo potesse mai fare del pane. Appena vide il topolino, gli chiese se era capace.
3: Certo che sono in grado! Aspetta un momento!
0: Il topolino suonò un triangolo d'argento e si presentarono subito altri topi, ai quali chiese di portare il chicco di grano più bello che riuscissero a trovare. Mentre Thomas guardava la scena con stupore, uno dei topi portò il miglior chicco di grano che si fosse mai visto. Con quello, il topolino preparò un delizioso pane. Thomas allora ringraziò e tornò subito a casa con la pagnotta. Il fratello maggiore, Jack, portò a suo padre un pane di segale e Thomas un pane di grano.
1: Entrambi i tipi di pane sono molto buoni, ma quello di Thomas mi sembra più fresco e mi piace di più.
2: Dimmi, Thomas, tua moglie è una principessa della foresta?
0: Il contadino allora disse ai figli che era arrivato il momento di incontrare le loro mogli. Thomas andò a casa del topolino con grande gioia. Il topolino, con il suo abito migliore, suonò di nuovo il triangolo d'argento e si presentò davanti a lei una bella carrozza trainata da topolini. Di corsa raggiunse la carrozza e insieme a Tom si avviarono per andare verso casa del contadino. Lungo la strada, mentre attraversavano un ponte costruito sul fiume, l'autista non si accorse di una pietra sul loro cammino e fece rimbalzare la carrozza che precipitò nel fiume.
4: Oh no, amore mio! Amore mio! Cosa farò adesso?
0: Thomas pianse mentre era sul ponte e le sue lacrime caddero nelle acque del fiume sottostante. Improvvisamente apparve davanti a lui una bella giovane donna. Aveva i capelli d'argento e gli occhi azzurri. Thomas, tranquillo. Vieni con me o faremo tardi.
4: Cosa? Ma come? Ma tu?
0: Sì, Thomas, sono io, il tuo amore. Sono stata vittima di un maleficio per molto tempo. Se le tue lacrime non si fossero unite all'acqua del fiume, sarai rimasta un topo per il resto della mia vita. Grazie al tuo amore per me, sono di nuovo una principessa, Thomas. Thomas e la bella principessa arrivarono finalmente a casa del contadino.
1: Thomas, figlio mio, siamo così felici che tu ci abbia presentato una principessa così adorabile.
0: La fortuna di Thomas non era solo dovuta all'albero che aveva tagliato, ma al fatto che era stato gentile e rispettoso con gli animali e gli esseri umani che avevano avuto a che fare con lui. Da quel giorno, Thomas e la bella principessa, che un tempo era un topo, vissero per sempre felici e contenti.
5: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare sua amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
6: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
5: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
7: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
5: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
7: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
6: No, non lo farò mai.
7: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
5: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio, ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
5: Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!
3: Grazie! Vado subito a chiedere!
5: Aspetta!
8: Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'!
5: Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
9: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
5: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
3: Ciao coniglio, hai visto un drago viola qui da queste parti?

0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
1: Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
2: Sto cercando il drago viola!

0: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
1: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
2: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
1: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
3: Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!
1: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
2: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!
4: No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
1: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
2: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia.
1: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
2: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
1: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
2: Come puoi essere più forte di me?
1: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco e le tempeste, Bao.
4: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago.
2: Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto!
4: No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
1: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
5: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme. Ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.
6: Addis Ababa.
5: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
7: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
5: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido,

0: colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, col suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

Non bastano le risorse, servono le riforme per spendere bene i soldi dei contribuenti. È la linea del ministro della Salute Orazio Schillaci che, a margine di un evento a Roma, risponde alle preoccupazioni delle regioni sui tagli futuri al Servizio Sanitario Nazionale. In vista della manovra, Schillaci invita alla prudenza anche sui dati, invitando a valutare con attenzione la stima dei 6 milioni di italiani che rinuncerebbe alle cure. Per garantire l'universalismo della sanità pubblica, secondo il ministro, la chiave resta la prevenzione, far ammalare meno le persone per garantire a tutti i farmaci più innovativi. Intanto parte il cantiere per il primo

primo piano nazionale per la sicurezza del paziente, condotto con Agenas per ridurre il rischio clinico nelle strutture. L'obiettivo è portarlo all'esame della conferenza delle regioni entro la fine dell'anno. Sono 15.221 i contratti di formazione disponibili per le specializzazioni mediche nell'anno accademico 2025-2026. A stabilirlo è il decreto firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Si tratta di 133 posti in più rispetto allo scorso anno, con 14.631 contratti finanziati dallo Stato, 148 in più. A questi si aggiungono 564 contratti finanziati dalle regioni e altri 26 sostenuti da enti pubblici e privati. Cresce anche la rete della formazione, 36 le nuove scuole di specializzazione accreditate. Per i medici in graduatoria la scelta di scuola e sede sarà possibile fino alle 12 del 22 settembre attraverso Universitali. Le assegnazioni saranno pubblicate il 24 settembre, mentre le immatricolazioni resteranno aperte fino al 2 ottobre. Le attività didattiche inizieranno invece il 2 novembre. Una nuova pandemia delle dimensioni del Covid potrebbe tornare entro i prossimi 25 anni. Secondo gli studi citati dall'OCSE, la probabilità è di circa 1 su 2. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico lancia quindi l'allarme sulla preparazione dei sistemi sanitari. Senza interventi tempestivi, in alcuni scenari le terapie intensive potrebbero raggiungere il limite di capacità in appena 1 o 2 mesi. Per l'OCSE però la risposta non sono i lockdown utilizzati da soli. Interventi precoci, sorveglianza, mascherine, ventilazione e quarantene mirate possono ridurre fortemente i decessi e contenere i danni all'economia. Tra gli strumenti indicati anche il monitoraggio delle acque reflue per individuare più rapidamente la circolazione dei virus. La preparazione avrebbe un costo stimato di circa $6 per abitante l'anno nei paesi OCSE, molto meno, sottolinea il rapporto, del prezzo di una nuova emergenza affrontata senza preparazione. Innovazione, automazione e nuove competenze per rendere sempre più sicura la preparazione dei farmaci oncologici. È la sfida al centro del corso nazionale promosso a Roma dalla SIFO, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, dedicato alla sicurezza e all'automazione nelle unità farmaci antiblastici, le UFA. Secondo il presidente SIFO Arturo Cavaliere, ciò che era innovativo 15 anni fa oggi è ormai superato. Servono una nuova cultura tecnologica e una maggiore integrazione tra professionalità. Le UFA sono infatti strutture ad alta complessità dove farmacisti, tecnici, infermieri e ingegneri lavorano in rete. Al centro anche le nuove regole europee sul controllo della contaminazione e i sistemi automatizzati, compresi robot capaci di preparare il farmaco finito riducendo l'intervento manuale. Una trasformazione, hanno concluso i farmacisti ospedalieri, che punta a rafforzare sicurezza e qualità ed efficienza del sistema delle cure. La prevenzione uditiva torna protagonista nelle piazze italiane. È stata presentata alla Camera la 17ª edizione di Nonno Ascoltami, la campagna promossa da Udito Italia per tutelare la salute dell'udito a tutte le età. Dal 27 settembre al 18 ottobre un vero e proprio viaggio della prevenzione attraverserà lo stivale, offrendo screening gratuiti grazie a medici, volontari, Croce Rossa e Misericordie. Tra le novità dell'edizione, la collaborazione con l'ACI per la sicurezza stradale e il progetto Silver Handball per l'invecchiamento attivo. Entro il 2050 una persona su 10 avrà bisogno di cure per l'udito, mentre oltre 1 miliardo di giovani tra i 12 e i 35 anni è oggi a rischio per l'ascolto di musica ad alto volume, ha detto la presidente Valentina Faricelli. In Italia la situazione richiede massima attenzione. Dopo i 65 anni circa una persona su 3 soffre di ipoacusia e la percentuale sale a oltre il 50% dopo i 75 anni, un problema spesso sottovalutato considerando che si attende in media fino a 10 anni prima di consultare uno specialista.
La comunità medica italiana si mobilita per chiedere la tutela e la liberazione del personale sanitario detenuto.

in Medio Oriente, a partire dal pediatra palestinese Hussam Abu Safia. SIPS, Movimento per la Giustizia e la Pace in Medio Oriente e Medici per i Diritti Umani hanno unito le forze in una campagna nazionale. Oltre 8.000 le firme raccolte da Medu su change.org, con il sostegno di società scientifiche, istituzioni mediche e Amnesty Italia. Il diritto alla salute e la tutela di chi dedica la propria vita a curare gli altri non conoscono confini, sottolinea il presidente della SIPS, Giuseppe Di Mauro. L'Italia sta dimostrando con i fatti di non voler voltare lo sguardo altrove. Secondo i promotori, il caso Abu Safia si inserisce in una situazione più ampia di grave emergenza sanitaria a Gaza. Il tempo intanto stringe, a ottobre è prevista la scadenza dell'arresto amministrativo del medico. Per questo a Roma sono già in programma nuovi incontri con le istituzioni.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2. La copertina di questa sera è dedicata alla decisione del TAR Campania che conferma la chiusura del punto nascite dell'ospedale Immacolata di Sapri. Ascoltiamo le reazioni e le ultime novità nel servizio di Federica Pistone.
1: Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consiliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
0: E questa era la nostra copertina.

0: mattina, prima di aprire una pagina dedicata alla cronaca, ci fermiamo per una manciata di secondi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata con l'ennesimo incidente sul lavoro che purtroppo è costato la vita ad un operaio di 58 anni. Vediamo cos'è successo.
2: Tragedia nella zona industriale di Sant'Arcangelo, dove un uomo di 58 anni originario di Senisa ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La vittima era un carpentiere dipendente di un'azienda di Senisa ed era impegnato in un cantiere edile per la realizzazione di un capannone. L'allarme è scattato di prima mattina intorno alle 8 quando i colleghi hanno richiesto i soccorsi. Per l'uomo non c'era ormai nulla da fare, è morto sul colpo e proprio per la gravità delle condizioni è stato ritenuto inutile anche l'intervento dell'eliambulanza. Restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell'incidente. Dai primi elementi è emerso il coinvolgimento di macchine operatrici, ma sarà l'attività investigativa a ricostruire con precisione quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant'Arcangelo insieme ai colleghi di Senise che hanno effettuato gli accertamenti del caso. La vicenda è ora all'attenzione della Procura della Repubblica di Lagonegro, che ha disposto il sequestro del cantiere. Si attende ora anche la disposizione dell'autopsia. Nel cantiere sono intervenuti anche gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro e della Medicina del Lavoro dell'Azienda Sanitaria di Potenza.
0: E ancora cronaca è sempre in Basilicata, precisamente in Val d'Agri, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato articoli sopraffatti e pericolosi per la salute pubblica. Il servizio è di Daniela Piacasella.
3: La tenenza della Guardia di Finanza di Viggiano ha recentemente intensificato l'azione di contrasto all'evasione fiscale e alla commercializzazione illecita di articoli contraffatti o pericolosi per la salute pubblica nell'intera Val d'Agri. Le attività ispettive avviate durante le celebrazioni per la ricorrenza della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, Santa Patrona della Lucania e appena concluse, hanno permesso di individuare 6 venditori ambulanti sconosciuti al fisco operanti nel settore del commercio di alimentari, tessili e casalinghi. Nei loro confronti sono state contestate numerose violazioni agli obblighi di installazione del misuratore fiscale e di memorizzazione dei corrispettivi telematici. Ulteriori controlli sono stati indirizzati al contrasto all'illecita commercializzazione dei cosiddetti marchi contraffatti e di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Le ispezioni hanno permesso di sequestrare numerosi articoli di abbigliamento venduti in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, riproducenti marchi registrati nonché prodotti non sicuri, soprattutto giocattoli, in quanto non corrispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore. Al termine dei controlli sono state segnalate alle competenti autorità i titolari di 3 delle rivendite ispezionate. L'attenzione dei finanzieri è ora focalizzata sulla ricostruzione della filiera illecita per l'individuazione dei canali di approvvigionamento dei prodotti e dei centri di distribuzione all'ingrosso e per la segnalazione alla competente autorità degli altri soggetti responsabili. Dall'inizio dell'anno il numero degli articoli non sicuri sequestrati dalle Fiamme Gialle nel territorio provinciale potentino ammonta a oltre 2,4 milioni e le persone segnalate alla Camera di Commercio della Basilicata sono 37.
0: E rimaniamo in Basilicata, ma ci spostiamo a Tito, dove la Banca Montepruno è stata tra i soggetti che hanno sostenuto l'Inclusive Day 2.0. Vediamo com'è andata.
2: La Banca Montepruno ha preso parte all'Inclusive Day 2.0 insieme senza barriere, l'iniziativa dedicata ai temi dell'inclusione e della disabilità che si è svolta presso il Cecilia Centro per la Creatività di Tito in collaborazione con il Comune di Tito, l'associazione Le Bolle di Sapone, WorldNet, il Garante delle Persone con Disabilità della Regione Basilicata e AES Potenza ETS, naturalmente insieme alla Banca Montepruno. Un appuntamento che ha rappresentato un'importante occasione di incontro e sensibilizzazione, mettendo al centro le persone, le loro esperienze e la necessità di costruire comunità sempre più accessibili e senza barriere. Ampio spazio è stato dedicato a una tavola rotonda alla quale

0: hanno partecipato tra gli altri Fabio Laurino, sindaco di Tito, Marica Padula, garante regionale delle persone con disabilità, Stefano Mele, garante provinciale delle persone con disabilità e Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, il quale ha portato nel confronto il contributo dell'istituto, confermando l'attenzione della banca verso iniziative capaci di coniugare inclusione, responsabilità sociale e vicinanza alle comunità. Presente per la Banca Montepruno anche Umberto Mazzali, dell'ufficio marketing e comunicazione. La serata è stata presentata da Antonio Laurenzana ed è stata arricchita dall'intrattenimento musicale di Marco Ferrara e dalla proiezione del cortometraggio Inclusivamente con la regia di Davide Guglielmi. Una serata che si è conclusa poi con gli ospiti d'eccezione Vladimir Luxura e Mino Abbacuccio. La partecipazione all'Inclusive Day 2.0 si inserisce nel percorso di attenzione e vicinanza che la banca porta avanti nei confronti delle iniziative ad alto valore sociale dei territori in cui opera.
1: E prima di andare avanti con le altre notizie, diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo a parlare del progetto L'Atlante dei Legami, che fa tappa a Buon Abitacolo. Sentiamo.
1: Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano, chiamate a contribuire alla costruzione di un grande archivio fotografico partecipato attraverso fotografie, immagini, ricordi e testimonianze che documentino il rapporto costruito nel tempo tra il monumento patrimonio dell'UNESCO e le persone. La campagna di raccolta, che proseguirà fino alla fine di settembre, coinvolge 5 punti del territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buon Abitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali saranno digitalizzati e poi restituiti ai proprietari, mentre chi lo desidera potrà anche scegliere di donare gli originali all'archivio. Dopo gli approfondimenti dedicati a Sala Consilina e Padula, l'attenzione ora si concentra a Buon Abitacolo, nel centro di raccolta gestito dalla Proloco e attivo presso il centro sociale La Cupola. A caratterizzare la partecipazione di Buon Abitacolo al progetto è soprattutto il legame storico che unisce il paese alla Certosa di Padula, un rapporto che affonda le proprie radici nel Medioevo e che attraverso le fotografie e le testimonianze delle famiglie può essere ricostruito anche nelle sue espressioni più recenti. A ricordarlo è Giovanni Cancellaro, che interviene in rappresentanza della Proloco di Buon Abitacolo su delega della presidente Anna Maria Tordo. La Proloco di Buon Abitacolo, ha spiegato Cancellaro, ha scelto di aderire a questa importante iniziativa anche e soprattutto per il legame che unisce la Certosa al nostro paese. La Certosa è stata fondata da Tommaso II Sanseverino nel 1306, mentre Buon Abitacolo è stato fondato come comune dal figlio Guglielmo Sanseverino il 2 novembre del 1333. Esiste quindi un legame profondo che ha portato il consiglio di amministrazione della Proloco, guidato dalla presidente Anna Maria Tordo, a decidere di partecipare al progetto.
0: E ci spostiamo ora a Caggiano, dove è stato festeggiato un importante traguardo raggiunto dalla protezione civile Gopi di Caggiano. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
1: I primi meravigliosi 20 anni di Gopi Caggiano, una storia di volontariato, solidarietà e servizio alla comunità. In Piazza Lago a Caggiano si sono infatti tenute le celebrazioni per i 20 anni dell'associazione Gopi Protezione Civile. Ritrovarsi, condividere i ricordi e celebrare questo traguardo ci ha ricordato quanto sia forte il legame tra la nostra associazione e la comunità. La consegna delle monete commemorative

0: hanno scritto dell'associazione, ci ha regalato momenti di particolare emozione. Diverse persone si sono commosse nel riceverle, un gesto che ha riportato alla mente esperienze vissute, legami e anni di impegno condiviso. In quella moneta è racchiusa una storia che dal 2006 continuiamo a scrivere insieme. È stata una serata particolarmente partecipata ed emozionante quella vissuta in Piazza La Caccagiano, con la presenza delle istituzioni comunali, di numerosi volontari, cittadini, ma anche di politici del Vallodidiano e della provincia di Salerno. Una serata che ha permesso di rendere omaggio a tutte le donne e gli uomini che nel corso degli anni, dei 20 anni, hanno scelto di dedicare il proprio tempo agli altri, intervenendo nelle emergenze e mettendosi sempre a disposizione della collettività. Un plauso speciale è andato al presidente Giovanni Rocco Grippo per l'impegno, la passione e la dedizione con cui guida la GOPI e tutti i volontari che hanno costruito questa bella storia lunga 20 anni.
1: E ora una curiosità. Un vero e proprio scontro ad Atena Lucana tra sacerdote e sindaco, un po' come Peppone e Don Camillo. Vediamo.
0: Una mostra della discordia e i rapporti tra il sindaco di Atena Lucana, Luigi Bertucci, e il parroco del paese, Don Michele Casale, si sono incrinati con tanto di fida di quest'ultimo per togliere a stretto giro la mostra dalla chiesa, altrimenti lo avrebbe denunciato. La diffida è stata inviata al primo cittadino, al suo vice Vincenzo Bruno e ai tecnici comunali, per conoscenza anche al vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Si diffida, si legge nel documento in nostro possesso, l'amministrazione comunale a procedere alla completa rimozione di tutti i materiali, pannelli e strutture espositive presenti nella cappella di San Nicola entro e non nelle oltre le 12 di venerdì 11 settembre. Qualora codesto ente, scritto ancora, non dovesse provvedere entro il termine perentorio sovraindicato, la parrocchia si vedrà costretta a procedere in modo autonomo allo spostamento cautelativo delle opere e delle strutture espositive in un locale deposito al fine di garantire lo svolgimento del convegno, declinando sin da ora ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti o ammanchi dei materiali, che rimarranno a esclusivo rischio e carico del comune custode. Era una mostra che si riferiva al progetto Archivio Atena. Una diffida accolta con sorpresa e a quanto pare anche con stupore dall'amministrazione comunale di Atena Lucana, e il sindaco non ha partecipato poi, con la fascia tricolore, alla festività di San Biagio pochi giorni dopo. In questo momento, in questa storia che ricorda, non per motivi politici, Don Camillo e Peppone, chi ne sta più soffrendo è la comunità religiosa del piccolo comune valdianese.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio. Un appuntamento con la solidarietà. Torna il pararaduno in ricordo del giovane Antonio Finamore, scomparso a seguito di un incidente stradale. Vediamo.
1: Torna il 25 ottobre il pararaduno Finamore, l'evento dell'associazione Antonio Finamore ci fa sta buono, che mette il motore della solidarietà al centro. Un corteo di splendide auto d'epoca partirà da Sala Consilina, attraverserà tutto il Vallo di Diano, auto d'epoca messe a disposizione con passione dai driver amatori per regalare una giornata diversa, fatta di vento nei capelli, sorrisi e strade da condividere. Al posto del passeggero i veri protagonisti, i co-driver. Se nelle passate edizioni

0: restrizioni. Ricordano gli organizzatori, il posto era riservato solo ai diversamente abili. Quest'anno cambiamo marcia e apriamo ancora di più il cuore. In questa edizione, infatti, il posto è per chiunque sente il bisogno di una giornata diversa, per chi ha voglia di compagnia, di uscire, di tornare a sentirsi parte di qualcosa senza il bisogno di spiegarne il perché. Se senti, aggiungono ancora gli organizzatori, che questa giornata può farti bene, questo sedile è per te. Basta contattare l'associazione sulle varie pagine social. Il Para Raduno Finamore, organizzato in memoria di Antonio Finamore, non è solo un raduno di auto d'epoca, è un viaggio condiviso, un gesto contro la solitudine sociale e la bellezza che si mette a servizio delle persone. Per partecipare, ricordiamo, basta anche presentarsi la mattina del 25 ottobre nel piazzale Quadrifoglio a Trinità di Sala Consilina.
1: E per concludere, la Valdiano torna in campo. La squadra è pronta per la nuova stagione. Le anticipazioni nel servizio a cura di Danila Piacasella.
2: La Valdiano Volley è pronta per il primo appuntamento che darà il via alla nuova stagione di campionato di Serie B. Domani la formazione valdianese, allenata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana, giocherà la prima amichevole contro la debuttante CUS Unical, la squadra dell'Università della Calabria. La squadra calabrese è approdata nel campionato nazionale dopo l'acquisizione del titolo da una società avente diritto. Insieme alla New Tech Pallavolo Milani Rende, sarà tra le uniche due formazioni provenienti dalla Calabria a militare nel girone H di Serie B, composto da altre 11 compagini siciliane. La squadra è coordinata sul piano tecnico dal direttore sportivo Valerio Vermiglio, ex capitano della nazionale italiana, e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, già allenatore della nazionale Under 19. La prima uscita precampionato sarà un test importante per valutare lo stato della Valdiano Volley, una sfida che rappresenterà l'occasione per verificare sul campo il lavoro svolto durante le prime settimane di preparazione e iniziare a mettere in pratica le indicazioni dello staff tecnico, nonché accrescere la sinergia e il lavoro di squadra tra i giocatori. L'amichevole contro il CUS Unical Cosenza, che si terrà domani alle ore 18:30 presso il Pala CUS di Rende, sarà il primo banco di prova in vista degli impegni ufficiali del campionato, che prenderà il via il prossimo 17 ottobre nella sfida contro Cerignola.
1: E questa era la nostra ultima notizia per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Gli incidenti sul lavoro aumentano, ma non le prese di responsabilità da parte delle imprese. Servono tutele nuove anche per rispetto alle famiglie delle vittime. Tornare a scuola significa anche rimettere mano al portafoglio. Un approfondimento sui costi che le famiglie devono sostenere per l'istruzione. Secondo i dati dell'Alleanza contro la povertà, il 35,2% delle famiglie straniere è in una condizione di povertà assoluta, contro il 6,2% di quelle italiane. La BCE avverte che investire sulle spese militari può sostenere il PIL, ma con effetti limitati e togliendo risorse a sanità, scuola, ricerca e welfare.
1: Gli incidenti sul lavoro sono un tema tristemente noto nel nostro paese. Nonostante i progressi tecnologici e normativi in Italia, ogni giorno muoiono quasi 3 lavoratori.
2: Se ci sono dei diritti nel lavoro è perché chi non li aveva si è battuti per ottenerli. Ma questo non è sufficiente, ci sono ancora più di 1000 morti sul lavoro, le malattie professionali stanno aumentando, gli infortuni aumentano e guarda caso riguardano lavoratori che lavorano in aziende in appalto, in subappalto. Prevenire vuol dire cancellare la precarietà e vuol dire chiedere alle imprese di avere la responsabilità anche legale di quello che sta succedendo.
1: Nonostante la continua strage di lavoratori, si propongono leggi che deresponsabilizzano ulteriormente le imprese, qualcosa di inaccettabile soprattutto per le famiglie di chi ha subito un infortunio mortale.
2: Oggi siamo in presenza del tentativo di mettere in discussione di cambiare queste leggi, compresa quello che sta succedendo in questi giorni nel nostro paese, di togliere la responsabilità alle imprese. E noi chiediamo su questo che si introducano anche vincoli contrattuali che mettano nelle condizioni i lavoratori di eleggere i loro rappresentanti alla sicurezza e che si attivino dei confronti veri per cambiare i modelli organizzativi di funzionamento dell'impresa.
3: La provincia di Ravenna è una provincia molto ampia. Noi avevamo già 32 sedi, però ne mancava una qui, in un contesto popolare, un quartiere di persone che lavorano e vivono e che ci sono anche delle grosse difficoltà.
4: Siamo arrivati qua per dare una risposta a un quartiere che aveva necessità appunto di avere la nostra presenza a portata di mano, ma non basta. Siamo venuti qui perché vogliamo avvicinarci alla zona nord di Ravenna, che è un'area industriale caratterizzata da un porto e i suoi cantieri e da un petrolchimico. Proprio perché il mondo degli appalti è frammentato, proprio perché il mondo degli appalti non ha una rappresentanza, proprio perché può capitare che lavorano un certo numero di ore in un posto, in un luogo, e un certo numero di ore in un altro luogo, difficilmente hanno il tempo di passare in una sede come quella della CGIL di Ravenna, storica, ma in centro.
5: Faccio parte dello SPI, che è il sindacato dei pensionati. Siamo una squadra che collaboriamo all'interno della CGIL e facciamo da primo filtro con gli abitanti di questo quartiere per vedere di affrontare le varie necessità e problematiche che queste persone hanno.
6: La maggior parte delle persone per il lavoro che faccio sono i migranti che vengono qua o per rinnovare un permesso di soggiorno o per fare un ricongiungimento familiare o per chiedere la cittadinanza oppure per una consulenza per sapere quali documenti servono per fare quale pratica.
7: Secondo me avere uno sportello per gli immigrati è molto ma molto importante perché questa zona appunto ci sono molti immigrati, questa è una zona proprio molto abitata in generale, quindi secondo me è molto importante che alla fine serve a tutti e non solo agli stranieri ma a tutti in generale.
5: È un punto importante dove la gente ha bisogno e quindi viene e qui trova un riscontro. Io vedo che è contenta di questa presenza, di questo ufficio.
8: Diventiamo quasi una famiglia e hanno noi come punto di riferimento, è importante. Si sentono ascoltati, si sentono presi in carico. una cosa che ci emoziona anche molto, vedere che entrano e hanno fiducia nella nostra persona.
3: Dal nostro punto di vista serviva in un quartiere come questo, che ha tante difficoltà, mettere un presidio di democrazia, di legalità, ma anche un presidio in cui si ascoltano le persone, perché in questo momento le persone hanno anche bisogno semplicemente di essere ascoltate e noi proviamo ad ascoltarle e a dargli comunque il supporto di cui hanno bisogno.
1: Il rientro a scuola pesa sempre di più sui bilanci familiari. Secondo l'osservatorio Federconsumatori, nel 2026 una famiglia spenderà in media 673,60 euro per il corredo scolastico di ogni figlio. Zaino, quaderni, astuccio, ricambi e materiale di base. La cifra cresce del 2,3% rispetto al 2025 e si somma al costo dei libri, che resta la voce più difficile da sostenere. Per testi obbligatori e dizionari, la spesa media arriva a 545,66 euro a studente, con un aumento dell'1,6%. Alle medie il rincaro è più marcato. Per chi entra in prima, libri e dizionari costeranno 561,61 euro. Sommando il corredo, il totale raggiunge 1235,21 euro. Alle superiori la cifra sale ancora: 805,15 euro per libri e 4 dizionari, più 673,60 euro di materiali, per un conto complessivo di 1478,75 euro. L'usato resta una delle poche strade per alleggerire la spesa, con un risparmio superiore al 29%. Acquistare online

0: Online consente un risparmio medio del 20,25% rispetto alle cartolibrerie, ma viene superato dalla grande distribuzione più economica di oltre il 21%. A rendere più pesante il conto c'è anche la tecnologia. Servono PC, webcam, microfono, antivirus e i programmi di base. Vanno aggiunti più di 421 euro, oltre ai costi della connessione internet. I prodotti rigenerati permettono però di risparmiare oltre il 38% e riducono l'impatto ambientale. Le misure locali e regionali per libri gratuiti, buoni e agevolazioni sono utili ma insufficienti. Servono sostegni più ampi, capaci di raggiungere non solo le famiglie in forte difficoltà economica, ma anche i redditi medi, colpiti dalla perdita di potere d'acquisto.
1: È la fine del 1952. A Napoli si raduna la CGIL per il suo terzo congresso. Gli ultimi anni sono stati complicati. L'unità nazionale che ha permesso al paese, prima di liberarsi dal nazifascismo e poi di approvare la Costituzione, è un lontano ricordo. La divisione del mondo in blocchi ha portato i partiti antifascisti a dividersi sin dal 1948. E così è successo al movimento sindacale. Le scissioni hanno indebolito il movimento sindacale italiano, ma da Napoli la CGIL ha dato prova della sua visione. È il segretario Giuseppe Di Vittorio che ha tracciato la rotta. La proposta è dirompente, uno statuto dei diritti dei lavoratori, qualcosa a cui il centrismo democristiano non è pronto e che infatti verrà introdotto solo nel 1970. Fare entrare la Costituzione nei luoghi di lavoro, è questo lo slogan lanciato. Di Vittorio, infatti, sosteneva che i diritti democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana dovessero essere garantiti anche all'interno dei luoghi di lavoro, dove spesso i lavoratori erano privi di tutele effettive, denunciando il fatto che spesso il lavoratore cessava di essere cittadino quando entrava in fabbrica. Il primo articolo stabiliva che l'impresa non può ledere la dignità, la libertà e la personalità morale del lavoratore. Il secondo articolo proponeva che nessun lavoratore potesse essere discriminato o licenziato per le proprie opinioni. Il terzo principio prevedeva che i lavoratori potessero organizzarsi liberamente nel sindacato all'interno dei luoghi di lavoro. Mentre il quarto principio chiedeva garanzie contro il licenziamento ingiustificato o discriminatorio. Di Vittorio collegò le rivendicazioni sindacali a un progetto più ampio di rinascita economica nazionale, chiedendo politiche pubbliche per creare lavoro, sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, interventi contro disoccupazione e povertà. Idee in continuità con il precedente piano del lavoro della CGIL del 1949. Con il congresso del 1952, la CGIL mostrò la sua identità e la coerenza programmatica, sempre a difesa dei diritti dei lavoratori.

0: Napoli sta aspettando la bonifica e la messa in sicurezza di Bagnoli oramai da 40 anni circa. Bagnoli è una ferita aperta nella città perché era il centro di una delle produzioni più inquinanti, ma anche una delle produzioni più importanti della città, era l'acciaieria, era l'Italsider. Napoli avrebbe potuto ripercorrere la storia di Taranto. Negli anni 90 si scelse di chiudere l'Italsider e di ridare quel pezzo alla città. Quel pezzo alla città non è mai stato dato, è rimasta un'immensa area da bonificare. L'America's Cup è un'occasione, secondo noi, per ridare quel pezzo alla città. E abbiamo ritenuto che anzitutto fosse necessario costruire un protocollo per i lavoratori che sono impegnati nelle opere di bonifica e di messa in sicurezza di quel territorio.
1: Il protocollo di Bagnoli parte con un'esperienza di categoria, con un protocollo molto simile a Ischia per la ricostruzione, poi arriva la prima esperienza, Fillea, Confederazione, con un protocollo strutturato nello stesso modo con il PNNR e poi arriviamo al protocollo di Bagnoli. Si imperna su quattro pilastri.

fondamentali. Primo, la semplice applicazione del contratto, che può sembrare banale ma non lo è, del contratto dell'edilizia, perché il contratto dell'edilizia non solo blocca ovviamente il dumping contrattuale che spesso si ha sui cantieri, ma qualifica le imprese, e quindi abbiamo già una selezione di imprese qualificate, c'è un compenso che è stabilito dal contratto nazionale e porta con sé anche la bilateralità, la cassa edile e in particolare

0: Spesso la sicurezza del lavoratore vuol dire gravi infortuni, se non addirittura la morte. Poi c'è tutta la parte, ovviamente, di tipo legislativo legata alla prefettura e quindi tutto il controllo della filiera per evitare le infiltrazioni, altro elemento determinante all'interno di questi contesti. Quindi, come dire, si crea un perimetro di sicurezza in cui c'è una sinergia di tutti i soggetti, cioè ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono gli organi ispettivi, c'è l'INAIL, c'è l'ASL, quindi, come dire, c'è un coordinamento che tiene stretto questa cosa.
1: Noi dobbiamo lavorare anche sul lavoro che verrà. E il lavoro che verrà a Bagnoli è soprattutto il lavoro legato al turismo, alla ristorazione, all'accoglienza e all'America's Cup. Proprio da Bagnoli deve partire un'altra idea di turismo, un'altra idea di sviluppo, un'altra idea di città. Perché restituire Bagnoli ai napoletani deve essere anche questo, dare ai napoletani un'altra città, un'altra visione di sviluppo.
2: Muoversi in autobus e treno spendendo meno. In Emilia-Romagna è stato prorogato anche per il 2026 l'accordo con i sindacati dei pensionati, tra cui SPI CGIL, per gli abbonamenti Mi Muovo Insieme. L'agevolazione è destinata in presenza dei requisiti previsti anche agli anziani con almeno 65 anni e permette di utilizzare i trasporti pubblici regionali a tariffa ridotta. Per accedere al beneficio è necessario verificare requisiti e fascia ISEE. Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli SPI CGIL più vicini.
3: In Italia la povertà assoluta colpisce più di una famiglia straniera su tre. Secondo i dati richiamati dall'Alleanza contro la povertà, il 35,2% dei nuclei composti solo da persone straniere vive sotto la soglia, contro il 6,2% delle famiglie italiane. Lavorare non basta. Tra i nuclei con almeno uno straniero e una persona di riferimento occupata, la povertà riguarda il 29,1%, mentre tra le famiglie italiane nella stessa condizione si ferma al 4,2%. Il divario nasce anche dentro il mercato del lavoro. Le retribuzioni medie annue dei lavoratori non comunitari sono inferiori del 30,4% rispetto alla media complessiva. Pesano le qualifiche più basse, i contratti discontinui, le giornate retribuite in meno. A questa fragilità si sommano ostacoli nell'accesso alle misure di sostegno. Per ottenere l'assegno di inclusione, un cittadino di un paese terzo deve avere uno specifico titolo di soggiorno e almeno 5 anni di residenza in Italia, gli ultimi 2 continuativi. Nonostante un'incidenza della povertà quasi 6 volte più alta, nel maggio 2024 solo il 9,5% delle famiglie beneficiarie dell'ADI era straniero. La vulnerabilità attraversa anche chi chiede protezione. Per i richiedenti asilo non esistono dati nazionali sulla povertà, ma gli indicatori sono netti. Nei centri governativi e nei CAS si ricevono 2,5 euro al giorno per le spese personali, circa 75 euro al mese. Chi resta fuori dall'accoglienza non ha alcun contributo economico. A rischio sono anche i minori stranieri non accompagnati. Al 31 luglio erano 13.601, per il 74% sedicenni e diciassettenni. Senza continuità nell'accoglienza, nel passaggio alla maggiore età possono perdere tutela, casa, formazione e reddito.

L'Europa aumenta la spesa militare, ma il ritorno economico promesso dalla retorica del riarmo è meno solido di quanto sembri. A ridimensionare l'idea delle armi come nuovo motore industriale è anche la Banca Centrale Europea. Più investimenti nella difesa possono sostenere il PIL nel breve periodo, ma l'effetto dipende da come vengono finanziati, da cosa si acquista e da dove arrivano le forniture. Il punto è il moltiplicatore fiscale, cioè quanta attività economica genera ogni euro di spesa pubblica. Una ferrovia, un servizio pubblico o un piano per la transizione energetica creano salari, commesse, infrastrutture

e benefici collettivi. Un sistema d'arma comprato all'estero trasferisce invece fuori dal paese una parte rilevante dello stimolo. L'elevato contenuto tecnologico degli armamenti può aumentare la dipendenza dalle importazioni, almeno finché non sarà costruita una capacità produttiva autonoma. Anche il Fondo Monetario Internazionale segnala che gli effetti economici della spesa militare sono maggiori nei paesi con meno importazioni e più spazio fiscale, mentre si riducono dove debito e vincoli di bilancio pesano di più. Per l'Italia il conto rischia di essere più alto. Gli impegni NATO indicano l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035 per difesa e sicurezza, di cui almeno il 3,5% per spese militari. L'Unione Europea ha allentato temporaneamente i vincoli di bilancio e varato SAFE, lo strumento da 150 miliardi di prestiti per la difesa. Ma la flessibilità non cancella il debito. Prima o poi quelle risorse dovranno essere trovate nei bilanci nazionali. Sanità, scuola, trasporti, ricerca, welfare e difesa stanno nello stesso perimetro di finanza pubblica. La vera domanda è cosa l'Europa sceglierà di non finanziare per armarsi di più.

0: centro di ricerche Nerviano Medical Science è un centro di ricerche oncologico. In Italia ce n'è soltanto uno con queste caratteristiche, in Europa ce ne sono due. A differenza di molti centri di ricerche, qui c'è la filiera completa, cioè dallo sviluppo della molecola fino allo sviluppo del farmaco. Con l'avvento della globalizzazione, tutte le grandi case farmaceutiche hanno delocalizzato i centri di ricerche. 5 anni fa circa subentra un fondo cinese che rileva il centro di ricerche e da lì in poi inizia il declino. Di fatto si sono portati in Cina via tutte le molecole e non c'era più nessun tipo di progetto di sviluppo, non c'era più un prodotto su cui lavorare e sviluppare un farmaco.
1: Ci siamo sentiti, io dico, profondamente traditi. Noi facciamo una ricerca diversa, che è quella di trovare un farmaco. Ed è un lavoro lungo, impegnativo, snervante. Avere la possibilità di seguire anche sul territorio i trial clinici è un vantaggio non solo per l'industria, ma anche per i pazienti. Possono essere subito trattati. Il nostro lavoro è fatto di emozioni, di delusioni ed emozioni fortissime. Delusioni quando non riesci a capire perché non funziona. E l'emozione quando una tecnica ti dice dove devi andare, ti dice il risultato, ti dice guarda che devi andare in questa direzione. E lì c'è una gioia infinita, dici caspita, ce l'ho fatta, ha funzionato. E il sindacato ci ha accompagnato e ci ha guidato in modo corretto, perché fin dall'inizio è stato detto no, il licenziamento no, bisogna trovare una soluzione. E si è mosso con la Regione Lombardia, si è mosso col MIMIT, in modo che l'azienda riflettesse sulla possibilità di trovare una soluzione.
0: Noi abbiamo affrontato questa crisi con un'idea molto chiara. Dobbiamo costruire una verticalità, un'orizzontalità, una rete. La verticalità era coinvolgere tutti i livelli della CGL, dalla RSU al sindacato territoriale, regionale e nazionale, su un'idea che il centro di ricerche era una vertenza centrale per il paese. Il centro di ricerche c'è ancora, quindi c'è ancora speranza per avere un centro di ricerca oncologico nel nostro paese, che non riguarda soltanto i 120 ricercatori di Nerviano Medical Science, ma riguarda il diritto di potersi curare e di poter guarire a centinaia di migliaia di italiani ed italiani che si ammalano, e che senza un centro di ricerca nazionale il rischio era di avere una opportunità in meno per potersi curare.

0: per indossare la divisa? Va retribuito? Sempre. Mai. Se richiesta e regolata dal datore di lavoro, solo se richiede più di 15 minuti. È il cosiddetto tempo tuta. La Cassazione ha ribadito che può rientrare nell'orario retribuito quando il lavoratore deve cambiarsi sul luogo di lavoro secondo le disposizioni aziendali. Se invece può arrivare già in divisa, di norma non è considerato tempo di lavoro.
1: Secondo l'osservatorio CGIL, usare il TFR per andare in pensione in anticipo non sarebbe una vera nuova possibilità. Il motivo è semplice: il costo ricadrebbe tutto su lavoratrici e lavoratori. Chi esce prima dovrebbe accettare una pensione più bassa per sempre e in alcuni casi usare anche il proprio TFR per raggiungere la soglia minima prevista dalla legge. Questa soglia è il primo ostacolo. Per andare in pensione a 64 anni non basta avere i contributi, bisogna anche maturare un assegno abbastanza alto. Nel 2022 servivano almeno 1310,68 euro al mese, nel 2026 ne servono 1638,72. Dal 2030 la soglia salirà ancora e secondo le simulazioni della CGIL potrebbe arrivare a 1818,94 euro. In 4 anni l'asticella è cresciuta di circa 328 euro al mese. Il problema è anche che molti salari reali sono troppo bassi per arrivarci. La retribuzione media annua dei dipendenti privati è di 24.486 euro lordi, 27.967 per gli uomini, 19.833 per le donne. Con 30.000 euro l'anno e 30 anni di contributi, la pensione a 64 anni sarebbe di circa 1.110 euro al mese, molto sotto la soglia richiesta. Anche aggiungendo il TFR stimato non basterebbe. Per chi è nel sistema misto, cioè a contributi versati anche prima del 96, il costo sarebbe doppio. Per uscire a 64 anni, l'intera pensione verrebbe calcolata con il metodo contributivo. Con 40 anni di contributi e 35.000 euro di retribuzione annua, l'assegno scenderebbe da 1.726 a 1.543 euro al mese, 182 euro in meno per tutta la vita. E poiché resterebbe sotto soglia, servirebbero anche circa 24.360 euro di TFR trasformato in rendita. Per questo la CGIL boccia la proposta. Non dà vera flessibilità, ma chiede alle persone di pagarsi da sole l'uscita anticipata.
0: La lotta per i diritti, per salari giusti e pensioni adeguate continua. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nel Leccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune e le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che, se non fossero note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono asperamente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccaroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola, le chiacarelle piccole orecchiette, le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche, però, sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute appeso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane,
per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda,

e una volta inzuppata condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacioricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina. Cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine e melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri.
Con circa 800 chilometri di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari, il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa a cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostrago, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia.

0: non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per

0: poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creandole creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze.

0: un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché a

accade tutto ciò? Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari addirittura, per chi

0: come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze

0: a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza.

La Russia infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi. Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasili Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Munter, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine: mancare di rispetto alla tecnologia della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre a

0: aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2. La copertina di questa sera è dedicata alla decisione del TAR Campania che conferma la chiusura del punto nascite dell'ospedale Immacolata di Sapri. Ascoltiamo le reazioni e le ultime novità nel servizio di Federica Pistone.
1: Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consiliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
0: E questa era la nostra copertina. Prima di aprire una pagina dedicata alla cronaca, ci fermiamo per una manciata di secondi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata con l'ennesimo incidente sul lavoro che purtroppo è costato la vita ad un operaio di 58 anni. Vediamo cos'è successo.
1: Tragedia nella zona industriale di Sant'Arcangelo, dove un uomo di 58 anni originario di Senisa ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La vittima era un carpentiere dipendente di un'azienda di Senisa ed era impegnato in un cantiere edile per la realizzazione di un capannone. L'allarme è scattato di prima mattina intorno alle 8 quando i colleghi hanno richiesto i soccorsi. Per l'uomo non c'era ormai nulla da fare, è morto sul colpo e proprio per la gravità delle condizioni è stato ritenuto inutile anche l'intervento dell'eliambulanza. Restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell'incidente. Dai primi elementi

0: recenti è emerso il coinvolgimento di macchine operatrici, ma sarà l'attività investigativa a ricostruire con precisione quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant'Arcangelo insieme ai colleghi di Senise che hanno effettuato gli accertamenti del caso. La vicenda è ora all'attenzione della Procura della Repubblica di Lagonegro, che ha disposto il sequestro del cantiere. Si attende ora anche la disposizione dell'autopsia. Nel cantiere sono intervenuti anche gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro e della Medicina del Lavoro dell'azienda sanitaria di Potenza.
1: E ancora cronaca, è sempre in Basilicata, precisamente in Val d'Agri, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato articoli sopraffatti e pericolosi per la salute pubblica. Il servizio è di Daniela Piacasella.
2: La tenenza della Guardia di Finanza di Viggiano ha recentemente intensificato l'azione di contrasto all'evasione fiscale e alla commercializzazione illecita di articoli contraffatti o pericolosi per la salute pubblica nell'intera Val d'Agri. Le attività ispettive avviate durante le celebrazioni per la ricorrenza della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, santa patrona della Lucania, e appena concluse, hanno permesso di individuare 6 venditori ambulanti sconosciuti al fisco operanti nel settore del commercio di alimentari, tessili e casalinghi. Nei loro confronti sono state contestate numerose violazioni agli obblighi di installazione del misuratore fiscale e di memorizzazione dei corrispettivi telematici. Ulteriori controlli sono stati indirizzati al contrasto all'illecita commercializzazione dei cosiddetti marchi contraffatti e di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Le ispezioni hanno permesso di sequestrare numerosi articoli di abbigliamento venduti in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, riproducenti marchi registrati nonché prodotti non sicuri, soprattutto giocattoli, in quanto non corrispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore. Al termine dei controlli sono state segnalate alle competenti autorità i titolari di 3 delle rivendite ispezionate. L'attenzione dei finanzieri è ora focalizzata sulla ricostruzione della filiera illecita per l'individuazione dei canali di approvvigionamento dei prodotti e dei centri di distribuzione all'ingrosso e per la segnalazione alla competente autorità degli altri soggetti responsabili. Dall'inizio dell'anno il numero degli articoli non sicuri sequestrati dalle Fiamme Gialle nel territorio provinciale potentino ammonta a oltre 2,4 milioni e le persone segnalate alla Camera di Commercio della Basilicata sono 37.
1: E rimaniamo in Basilicata, ma ci spostiamo a Tito, dove la Banca Montepruno è stata tra i soggetti che hanno sostenuto l'Inclusive Day 2.0. Vediamo com'è andata.
0: La Banca Montepruno ha preso parte all'Inclusive Day 2.0 Insieme Senza Barriere, l'iniziativa dedicata ai temi dell'inclusione e della disabilità che si è svolta presso il Cecilia Centro per la Creatività di Tito, in collaborazione con il Comune di Tito, l'associazione Le Bolle di Sapone, WorldNet, il Garante delle Persone con Disabilità della Regione Basilicata e AES Potenza ETS, naturalmente insieme alla Banca Montepruno. Un appuntamento che ha rappresentato un'importante occasione di incontro e sensibilizzazione, mettendo al centro le persone, le loro esperienze e la necessità di costruire comunità sempre più accessibili e senza barriere. Ampio spazio è stato dedicato a una tavola rotonda alla quale hanno partecipato tra gli altri Fabio Laurino, sindaco di Tito, Marica Padula, garante regionale delle persone con disabilità, Stefano Mele, garante provinciale delle persone con disabilità e Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, il quale ha portato nel confronto il contributo dell'istituto, confermando l'attenzione della banca verso iniziative capaci di coniugare inclusione, responsabilità sociale e vicinanza alle comunità. Presente per la Banca Montepruno anche Umberto Mazzali, dell'ufficio marketing e comunicazione. La serata è stata presentata da Antonio Laurenzana ed è stata arricchita dall'intrattenimento musicale di Marco Ferrara e dalla proiezione del cortometraggio Inclusivamente, con la regia di Davide Guglielmi. Una serata che si è conclusa poi con gli ospiti d'eccezione Vladimir Luxura e Mino Abbacuccio. La partecipazione all'Inclusive Day 2.0 si inserisce nel percorso di attenzione e vicinanza che la banca porta avanti nei confronti delle iniziative ad alto valore sociale dei territori in cui opera.
1: E prima di andare avanti con le altre notizie, diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: se cambi, devi essere più sostenibile.
1: Daikin Multiplus.
2: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo a parlare del progetto L'Atlante dei Legami, che fa tappa a Buon Abitacolo. Sentiamo.
1: Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa e San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano, chiamate a contribuire alla costruzione di un grande archivio fotografico partecipato attraverso fotografie, immagini, ricordi e testimonianze che documentino il rapporto costruito nel tempo tra il monumento patrimonio dell'UNESCO e le persone. La campagna di raccolta, che proseguirà fino alla fine di settembre, coinvolge 5 punti del territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buon Abitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali saranno digitalizzati e poi restituiti ai proprietari, mentre chi lo desidera potrà anche scegliere di donare gli originali all'archivio. Dopo gli approfondimenti dedicati a Sala Consilina e Padula, l'attenzione ora si concentra a Buon Abitacolo, nel centro di raccolta gestito dalla Proloco e attivo presso il centro sociale La Cupola. A caratterizzare la partecipazione di Buon Abitacolo al progetto è soprattutto il legame storico che unisce il paese alla Certosa di Padula, un rapporto che affonda le proprie radici nel Medioevo e che attraverso le fotografie e le testimonianze delle famiglie può essere ricostruito anche nelle sue espressioni più recenti. A ricordarlo è Giovanni Cancellaro, che interviene in rappresentanza della Proloco di Buon Abitacolo su delega della presidente Anna Maria Tordo. La Proloco di Buon Abitacolo, ha spiegato Cancellaro, ha scelto di aderire a questa importante iniziativa anche e soprattutto per il legame che unisce la Certosa al nostro paese. La Certosa è stata fondata da Tommaso II Sanseverino nel 1306, mentre Buon Abitacolo è stato fondato come comune dal figlio Guglielmo Sanseverino il 2 novembre del 1333. Esiste quindi un legame profondo che ha portato il consiglio di amministrazione della Proloco, guidato dalla presidente Anna Maria Tordo, a decidere di partecipare al progetto.
0: E ci spostiamo ora a Caggiano, dove è stato festeggiato un importante traguardo raggiunto dalla protezione civile Gopi di Caggiano. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
1: I primi meravigliosi 20 anni di Gopi Caggiano, una storia di volontariato, solidarietà e servizio alla comunità. In Piazza Lago a Caggiano si sono infatti tenute le celebrazioni per i 20 anni dell'associazione Gopi Protezione Civile. Ritrovarsi, condividere i ricordi e celebrare questo traguardo ci ha ricordato quanto sia forte il legame tra la nostra associazione e la comunità. La consegna delle monete commemorative, hanno scritto dall'associazione, ci ha regalato momenti di particolare emozione. Diverse persone si sono commosse nel riceverle, un gesto che ha riportato alla mente esperienze vissute, legami e anni di impegno condiviso. In quella moneta è racchiusa una storia che dal 2006 continuiamo a scrivere insieme. È stata una serata particolarmente partecipata ed emozionante quella vissuta in Piazza Lago a Caggiano, con la presenza delle istituzioni comunali, di numerosi volontari, cittadini, ma anche di politici del Vallo di Diano e della provincia di

0: Salerno, una serata che ha permesso di rendere omaggio a tutte le donne e gli uomini che nel corso degli anni, dei 20 anni, hanno scelto di dedicare il proprio tempo agli altri, intervenendo nelle emergenze e mettendosi sempre a disposizione della collettività. Un plauso speciale è andato al presidente Giovanni Rocco Grippo per l'impegno, la passione e la dedizione con cui guida la Gopi e tutti i volontari che hanno costruito questa bella storia lunga 20 anni.
1: E ora una curiosità. Un vero e proprio scontro ad Atena Lucana tra sacerdote e sindaco, un po' come Peppone e Don Camillo. Vediamo.
0: Una mostra della discordia e i rapporti tra il sindaco di Atena Lucana, Luigi Bertucce, e il parroco del paese, Don Michele Casale, si sono incrinati con tanto di fida di quest'ultimo per togliere a stretto giro la mostra dalla chiesa, altrimenti lo avrebbe denunciato. La diffida è stata inviata al primo cittadino, al suo vice Vincenzo Bruno e ai tecnici comunali per conoscenza anche al vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Si diffida, si legge nel documento in nostro possesso, l'amministrazione comunale a procedere alla completa rimozione di tutti i materiali, pannelli e strutture espositive presenti nella cappella di San Nicola entro e non oltre le 12 di venerdì 11 settembre. Qualora codesto ente, scritto ancora, non dovesse provvedere entro il termine perentorio sovraindicato, la parrocchia si vedrà costretta a procedere in modo autonomo allo spostamento cautelativo delle opere e delle strutture espositive in un locale deposito al fine di garantire lo svolgimento del convegno, declinando sin da ora ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti o ammanchi dei materiali, che rimarranno a esclusivo rischio e carico del comune custode. Era una mostra che si riferiva al progetto Archivio Atena. Una diffida accolta con sorpresa e a quanto pare anche con stupore dall'amministrazione comunale di Atena Lucana, e il sindaco non ha partecipato poi, con la fascia tricolore, alla festività di San Biagio pochi giorni dopo. In questo momento, in questa storia che ricorda, non per motivi politici, Don Camillo e Peppone, chi ne sta più soffrendo è la comunità religiosa del piccolo comune valdianese.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio. Un appuntamento con la solidarietà. Torna il pararaduno in ricordo del giovane Antonio Finamore, scomparso a seguito di un incidente stradale. Vediamo.
1: Torna il 25 ottobre il pararaduno Finamore. L'evento dell'associazione Antonio Finamore ci fa sta buono.

0: che mette il motore della solidarietà al centro. Un corteo di splendide auto d'epoca partirà da Sala Consilina, attraverserà tutto il Vallo di Diano, auto d'epoca messe in esposizione con passione dai driver amatori per regalare una giornata diversa, fatta di vento nei capelli, sorrisi e strade da condividere. Al posto del passeggero i veri protagonisti, i co-driver. Se nelle passate edizioni, ricordano gli organizzatori, il posto era riservato solo ai diversamente abili, quest'anno cambiamo marcia e apriamo ancora di più il cuore. In questa edizione, infatti, il posto è per chiunque sente il bisogno di una giornata diversa, per chi ha voglia di compagnia, di uscire, di tornare a sentirsi parte di qualcosa, senza il bisogno di spiegarne il perché. Se senti, aggiungono ancora gli organizzatori, che questa giornata può farti bene, questo sedile è per te. Basta contattare l'associazione sulle varie pagine social. Il Pararaduno Finamore, organizzato in memoria di Antonio Finamore, non è solo un raduno di auto d'epoca, è un viaggio condiviso, un gesto contro la solitudine sociale e la bellezza che si mette a servizio delle persone. Per partecipare, ricordiamo, basta anche presentarsi la mattina del 25 ottobre nel piazzale Quadrifoglio a Trinità di Sala Consilina.
1: E per concludere, la Val Diano torna in campo. La squadra è pronta per la nuova stagione. Le anticipazioni nel servizio a cura di Danila Piacasella.
2: La Val Diano Volley è pronta per il primo appuntamento che darà il via alla nuova stagione di campionato di Serie B. Domani la formazione valdianese, allenata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana, giocherà la prima amichevole contro la debuttante CUS Unical, la squadra dell'Università della Calabria. La squadra calabrese è approdata nel campionato nazionale dopo l'acquisizione del titolo da una società avente diritto. Insieme alla New Tech Pallavolo Milani Rende, sarà tra le uniche due formazioni provenienti dalla Calabria a militare nel girone H di Serie B, composto da altre 11 compagini siciliane. La squadra è coordinata sul piano tecnico dal direttore sportivo Valerio Vermiglio, ex capitano della nazionale italiana, e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, già allenatore della nazionale Under 19. La prima uscita pre-campionato sarà un test importante per valutare lo stato della Val Diano Volley, una sfida che rappresenterà l'occasione per verificare sul campo il lavoro svolto durante le prime settimane di preparazione e iniziare a mettere in pratica le indicazioni dello staff tecnico, nonché a crescere la sinergia e il lavoro di squadra tra i giocatori. L'amichevole contro il CUS Unical Cosenza, che si terrà domani alle ore 18.30 presso il Pala CUS di Rende, sarà il primo banco di prova in vista degli impegni ufficiali del campionato, che prenderà il via il prossimo 17 ottobre nella sfida contro Cerignola.
1: E questa era la nostra ultima notizia per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: amici di TG Events Television, bentornati tutti pronti perché questa settimana viene onda la seconda parte di Tutti nel Jukebox. Grandi ospiti, grandi cantanti, grandi personaggi della televisione che hanno fatto parte della scatola musicale più bella del mondo. Sempre ad Andorra, la piazza è eccezionale, quindi direttamente andiamo lì, su quel palco, perché ci sono veramente tante emozioni da condividere insieme. Prego regia.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Cari amici di Tutti nel Jukebox, siamo arrivati alla seconda parte di questo grandissimo evento. Prego, regia.

E allora ripartiamo con lei, Marta Viola. Nel 2019 rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023, prima classificata, Io Canto Generation, Canale 5. Andiamo sul palco!

0: Com'è stata questa esperienza?
1: È stata bellissima, soprattutto sapendo che ero la più piccola, ero un po' agitata, però alla fine l'abbiamo portata a casa.
0: Hai cantato una canzone stupenda, complimenti.
1: Grazie mille, sì, è bellissima, dà delle emozioni bellissime.

0: Io so che tu hai vinto anche il Junior Eurovision, hai partecipato a 10 anni. Com'è stata quell'esperienza?
1: È stata effettivamente la prima esperienza, appunto ero piccolissima, avevo 10 anni.
2: Dove l'hai fatta? Dov'era?
1: In Polonia. Ero in Polonia e è stata un'esperienza bellissima, c'erano tantissime persone ma purtroppo mi ricordo poco perché ero piccola, però è stato veramente emozionantissimo.

0: una volta il jukebox, come dire, pagavi per andare a spesa, tre canzoni 100 lire erano. Adesso invece la musica che valore ha per voi?
1: Allora, secondo me, rispetto all'epoca, adesso è molto più facile ascoltare musica, ovviamente. Però secondo me c'è sempre qualcosa che ti deve attirare, perché puoi ascoltarla quanto vuoi, ma devi sentirla, secondo me. Quindi deve essere una cosa che ti emoziona, non devi ascoltarla così tanto per, secondo me.
0: Andare a scovare la musica che, esatto, ti tocca dentro, quindi.
1: Esatto.
0: Va bene. Grazie.
1: Grazie
0: e ancora
1: mille,
0: complimenti a...
1: Grazie mille.

0: Grazie.
1: Marta Viola.
0: Grazie mille.
2: Gli anni 80.
3: Dai Queen più radiofonici a Michael Jackson più classico.
1: Dai Police ai ricordi di...
4: Un caro saluto a tutti gli amici di Andorra e ciao Luca, grazie di avermi coinvolto in questo evento. Io potrei parlarvi degli anni 80. Negli anni 80 ovviamente ero piccino, ma avevo già una grande passione per la musica italiana. Dovete pensare che nelle serate di Sanremo mettevo la TV a tutto volume e abusivamente registravo le canzoni in gara per poterle imparare già dal giorno successivo. Erano gli anni in cui sviluppavo i primi gusti musicali e ho capito subito che non sopportavo i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. E guarda caso in quegli anni c'era un artista che aveva i miei stessi gusti musicali e che come me in quegli anni stava cercando un centro di gravità permanente. Ciao Andorra!
1: Fate quello che volete, stringetemi la mano, fate un po' di movimento, anche un

0: sogno, la magia, la fantasia viaggia nel tempo. Abbiamo aperto uno Stargate, diciamo, e lei improvvisamente ci regala questa camminata dolce che ci porta agli anni 80. Anni molto d'impatto, anni importanti, anni che insomma si fanno vedere, si fanno notare, i colori ci sono, l'eleganza è totale.
1: La cosa che mi fa piacere è vedere la gente che canta le mie canzoni. Questo penso che per un artista è il regalo più bello che ci possa essere.

0: non sono mancati i premi speciali all'edizione 2026.
1: Brava! Adesso veramente chi è fulminato alzi la mano. Prego, regia, video. E poi...

0: Sanshenhao potevi fare tutto quello che volevi. Signori, Paolo Zunino! Oggi un Sanshenhao potrebbe esistere?
1: Ma penso di sì, anche se è duro, perché l'epoca del 90 l'ha catalizzato in un periodo dove avveniva di tutto.
2: Nel 90 invece i poveri illusi

0: Però tu ti senti veramente il pioniere, il capostipite del mondo della musica rock demenziale, o c'è qualcuno che magari prima di te qualcosa ha usato fare? Ad esempio, se io ti dico 1970, quegli anni, anno più, mese meno, un certo Glenn Sacco ha fatto una canzone che era Baciami la vena varicosa, confermi?
1: Esatto.
0: Capisci? Cioè, Baciami la vena varicosa vuol dire... Ecco, da lì in poi, come si presentavano a te in questo festival? Cioè, uno arrivava, doveva essere deficiente oppure aveva un patentino particolare?
1: Ma era un po' la prova di mettersi in gioco, che non era stile cabarettistico, ma era stile musica demenziale, mettersi in gioco con il proprio talento per cercare di esplodere in una nicchia che allora non aveva spazio, perché il demenziale non aveva spazio. E l'ho avuto grazie a, comunque, alla televisione che ci ha seguito, la RAI, eccetera, eccetera, e ci ha portato ad essere comunque un festival conosciuto in tutta Italia con tutto il loro seguito.

io negli anni 90 avevo 20 anni e la musica non era assolutamente una playlist, era un appuntamento, possiamo dire. C'erano le notti magiche d'Italia 90, Giovanotti mi faceva reppare, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori mi facevano pensare e Luca Carboni che mi faceva innamorare. C'erano il Festival Bar, la radio, le cassette, quelle registrate, no? Poi arrivarono i CD che noi prendevamo rigorosamente dai bordi come se non dovessimo lasciare impronte sulla scena del delitto. Internet iniziava appena ad affacciarsi e il telefono serviva ancora per telefonare. E la musica non la cercavi, la musica l'aspettavi. Aspettavi un disco, una canzone alla radio,

qualcuno che ti registrasse la canzone che ti piaceva. E forse è proprio questo che mi manca degli anni 90. Non tanto il passato, ma l'attesa. Perché aspettare significa desiderare e desiderare significa emozionarsi. Per questo Tutti nel jukebox non è soltanto un viaggio all'indietro nel passato, è un'occasione preziosa per riscoprire la voglia

0: Tu hai fatto un famoso brano Wrestler che sì. ha fatto la storia e ha avuto un grande successo questa canzone, te lo aspettavi?
1: No, no, assolutamente, quando l'ho scritto nella mia cameretta quando ero all'università proprio non mi aspettavo questo, come tante altre cose che ho fatto, insomma, però grazie al cielo questa canzone è entrata nel cuore di tante persone e ancora oggi
0: la
1: se la ricordano. Sì, sì, sì.
0: Vorrei sentire tutto.

0: l'altra di Elisa. Adesso vi racconto Elisa, la sua storia meravigliosa. Si chiama Elisa Iacassi. La sua realtà, il suo mondo è Vintage Delirium. È presente anche ad Alassio, qua in Liguria, ma in tutto il mondo Vintage Delirium è una realtà, un nome, una garanzia. Vediamo ancora questo momento, ma vi voglio far notare perché ha questa faccia di Miss con ovviamente l'Italia che lei rappresenta, perché lei nel 1993 a Città del Messico ha rappresentato l'Italia in quanto vintage oggi, ma un tempo diciamo un po' di meno, e ha rappresentato l'Italia, attenzione, perché l'Italia chiamò e Miss Universo era lei, è stata lei, signori, Elisa Iacassi, un'italiana a Città del Messico. Io ho visto le immagini, sono meravigliose, vorrei farvele vedere, ma la serata è talmente intensa che ci godiamo questo grande e meritato applauso. Siamo entrati negli anni 90 ed era giusto riconoscere il talento, la simpatia, diciamo, e la freschezza ancora di questa meravigliosa creatura che ci porta in questi anni fantastici. Ciao Elisa, dopo!
1: Anche le sigle televisive sono state suonate dal jukebox. Ad esempio?
0: Ad esempio?
1: Ad esempio?

0: Buonanotte no, ma la notte sì. Questo è il premio, questo è l'assessore vintage. Le tre ragazze meravigliose, anche per te una brasiliana caffè, torrefazione, foto, belle, sorridenti. Tutti insieme, vai, vai, vai! Lo stress è di giorno, ma la notte no!
1: Franco Fasano in questa edizione ci riporta tutti bambini.

qua, Pippo Franco, tanti complimenti ad Andora. Il tema, canzoni per i più piccoli. E io che ho scritto e cantato, mi scappa la pipì, ne so qualche cosa. E voglio anche ricordare che allora fu il padre di Franco Fasano a fare il servizio fotografico per la Cinevox. Grazie e tanti auguri a tutti.

pa. Basta. Rivolgiamo il nastro e torniamo al momento dell'accoglienza. Fabiana e Katia fuori onda improvvisano uno sketch di grande impatto scenico. Da onorevoli donne tutto fare si trasformano in star da palcoscenico. Ho perso il treno.

0: potrebbe essere oggi il cantante del jukebox, quello che proprio merita di stare nel jukebox, il più gettonato, le 100 lire una dopo l'altro. Bobby Solo tutta la vita, bravo Franco Fasano, questa la diamo, te la diamo subito per la prima. Ma attenzione, il cantante di oggi che potrebbe essere il più gettonato nel jukebox è... Risposta!
1: E se

0: sempre sì.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, tutti nel jukebox. Grande amico mio Franco Fasano, grande autore che ha scritto delle canzoni meravigliose. Beh, ho saputo che questa sera gareggerà una mia canzone per sempre sì, cantata dalle nostre sorelle, le nostre suore di Bologna. Un abbraccio a tutti voi, no. Bocca al lupo, divertitevi, state
2: vabbè,
1: bene.
2: Ma che sorpresa. Ciao. Pazzesca, ma c'era Sal?
3: Ragazzi, sì, questo è il finale. Grazie. Che io volevo, era questo. Dunque abbiamo dato la risposta, il cantante 2026 che potrebbe essere oggi all'interno del jukebox è sono suore Bologna, esatto, grazie. Suore Bologna!
2: Grazie a tutti, grazie.
3: Attenzione, ricordatevi suore Bologna, perché queste qua sono scatenate e potrebbero farci un regalone e magari a quel punto noi potremmo dire sì, ad Andorra l'abbiamo avuto anche noi. Suore Bologna!
4: Signori, una cosa è certa.
5: Come prima, più di prima.
4: Il jukebox ritornerà ad Andorra.

0: E la puntata numero 813 finisce qua, ma noi ci rivediamo sempre, siamo sempre online, sempre in onda su tgevents.it. E poi, se volete socializzare, fatelo, socializziamo. Non vi dico altro, tutti nel jukebox, tornerà, oibo, se tornerà.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Grazie.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici: ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento.

0: notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
2: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia.

0: notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove

0: E spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni.

0: riduzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita, naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nell'Eccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che, se non fossero note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccaroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola, le chiacarelle piccole orecchiette, le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel Brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche però sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute a peso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane,
per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e, una volta inzuppata, condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacioricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate, ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina. Cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie.
Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine e melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari, il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa a cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti,

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare.

Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano, però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è diviso in tre sezioni, noi scegliamo il peperoncino migliore, scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi, che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro a degli appositi essiccatori al buio, a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi, e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi a casa o si coltiva questi peperoncini o li compra al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamoric o comunque più piccanti, è molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema. Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta, e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che ci vengono copiati, perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.

0: Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire, un complemento estremamente diffuso, soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino? Una sostanza si chiama capsaicina che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza piacevole se è in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite o cose di questo genere, per cui turbe digestive che sarebbe meglio evitare. Un pochino di peperoncino però associa gli effetti benefici senza darci nessun problema di salute. È inoltre ricchissimo di vitamina C, come tutte come il peperone in genere, ma ovviamente questo non nelle quantità nelle quali viene consumato, ne consumiamo veramente poco e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
1: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, ci sta questa situazione dove si creano dei produttini simpatici, piccanti. E il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Facevo degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara, perché una volta che uno ti ha preso una litata di questo genere, finisce tutto. Fuoco, vai! A posto. Poi chiudiamo. Una dose generosa di olio perché dobbiamo condirci la pasta. Accendiamo, ci prepariamo un altro pochino di aglio, diciamo potente, quattro becche, so che aglione è. Togliamo il nostro bravo siderino. Togliamo la bratta esterna. Ecco. Molto molto bene. E lo schiacciamo. Questo si è schiacciato male. Ci mettiamo tre diversi tipi di peperoncino. Uno, due e un paio di questi deliziosi. Ecco, fresco e secco. Ma diciamo che questa preparazione gli diamo 5 minuti, 5 minuti. Molto, molto bene. Ci mettiamo un pochino di concentrato, mi piace tanto a me il concentrato, una polvere di vino, lo facciamo sfumare bene bene.

e un po' di cubetti di polpa a pezzi. Altro pochino. Ecco qua. Alziamo un po'. Buttiamo la pasta perché questi 78 minuti ci vogliono. Questi 78 minuti ci vogliono. Mettiamo il sale nell'acqua. Un pochino di sale qui. E buttiamo la pasta. Diciamo che ne buttiamo un tretti, un tretti.

Ecco qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là. Là. Là. Andiamo sul pratico.

Che profumo che manda, ragazzi. Diamogli un tocchetto. Che secondo me questo a freddo gli dà una bottarella niente male.

0: come si può dire, è un bel piatto, forse troppo pure. Vieni su, ecco, facciamo delle cose composte, eh? Eccoci qui. E una pioggerellina di questo stupendo peperoncino. Là. Piatto all'arrabbiata lionata alla Giorgione. Va, buttiamolo lì. Visto allora, l'appetito c'è. Allora, starei qui fino a che non me la so finita tutta. Signori, il peperoncino è una grande cosa, è una bella cosa, profumata e poi, come si dice, stuzzica. E questi hanno stuzzicato benissimo. Grazie, questa alta Maremma, questo litorale livornese. Insomma, grazie a tutti quanti e buon appetito. Lascio la parola alla Comunità Europea.
1: The fight against the coronavirus affects all parts of the European economy. One of the sectors where we will tolerate no disruption whatsoever is that of food. Despite these challenging times, we make sure that Europeans continue to have access to high-quality, affordable food. That's why early on in the current crisis, we took measures to ensure that goods, including food, flow in the single market, and that seasonal workers can still travel to other countries.

0: conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. «Mi sono sentito subito in una comunità», dice Calderone. «Noi siamo il vento e il vento non si può fermare».
1: Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora. Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in questa area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'osservatorio oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate 2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato

31 gradi a 1 metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali, dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica. Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Muniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul Lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nei suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cervo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con

campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.

la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Di Zeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Di Zeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Di Zeo. Un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla degli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.

Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti, quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi. Spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti. E nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle, a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata, a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno, dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti. Sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.

continua anche per sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguarda il Cilento in genere, ovviamente. È venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che...

0: esisteva questa spada di Damocle del TAR.
1: Il Comitato Lotta Pro Ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro, quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Orunca e il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera. Presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stand con trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il Comitato Lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del Comune.
0: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.

Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, anche attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili, attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi, sono stati affidati ad un custode giudiziario.

Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bocchicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo, e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.

0: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
1: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
2: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
1: Anche suo figlio?
2: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
1: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
2: Assolutamente sì, sono a Colliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.

Due partite, due vittorie e 6 punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Fel di Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria soprattutto nella ripresa che permette allo Sporting Sala Consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla, ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti. Raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre. Spostandosi sulla sinistra lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol e Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta

porta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Fel di Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime 2 giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre, potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dal avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado e interessando poi la nostra regione, come tutto il sud, nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata, e quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la Francia settentrionale e quasi sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale, e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotta olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito Nona Ferramenta. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.

0: luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito, a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglieepeluso.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Di Zeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla polizia stradale laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Di Zeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Di Zeo. Un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla dagli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.

Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti, quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi. Spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti, e nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno, dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti. Sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi.

ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.

0: io la chiamerei sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguarda il Cilento in genere, ovviamente. È venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che esisteva questa spada dei Damocle del TAR.
1: Il Comitato Lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro, quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri-Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca e il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera. Presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stand con trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il Comitato Lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del Comune.
0: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.

Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bochicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo, e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.

0: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Diorio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
1: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
2: Allora è nato circa un annetto

0: fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
1: Anche suo figlio?
0: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
1: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
0: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.

Due partite, due vittorie e sei punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Fel di Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria soprattutto nella ripresa che permette allo Sporting Sala Consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti, raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre, spostandosi sulla sinistra, lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol e Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime due giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.

0: scegli Stabile DJ.
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre, potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dal avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado e interessando poi la nostra regione, come tutto il sud, nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata, e quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la frangia settentrionale e quasi sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer.

0: Diesel, Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali.

0: trattati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Di Zeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini

sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Dizeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Dizeo. Un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla dagli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.

Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti, quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi. Spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti, e nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno, dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti. Sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.

0: io la chiamerei sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguarda il Cilento in genere, ovviamente. È venuto pure a Sapri, Fico, giorno 30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che esisteva questa spada dei Damocle del TAR.
1: Il Comitato Lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro, quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri-Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca e il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera, presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stand con trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il Comitato Lotta non ci sta, è già per domani sera organizzato.

0: È stata un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del comune.
1: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.

Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, anche attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili, attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi, sono stati affidati ad un custode giudiziario.

Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bocchicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo, e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.

0: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
1: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
2: Allora è nato circa un annetto fa.

0: fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
1: Anche suo figlio?
0: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
1: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
0: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.

Due partite, due vittorie e 6 punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Fel di Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria soprattutto nella ripresa che permette allo Sporting Sala la Consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla, ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti, raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre, spostandosi sulla sinistra, lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol e Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime 2 giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.

0: scegli Stabile DJ.
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre, potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dal avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado e interessando poi la nostra regione, come tutto il sud, nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata, e quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la frangia settentrionale e quasi sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei

0: Sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

La procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Di Zeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Di Zeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Di Zeo.

un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla dagli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.

Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti, quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi, spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti, e nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno, dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti. Sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.

0: io la chiamerei sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguarda il Cilento in genere. Ovviamente è venuto pure a Sapri Fico il giorno 30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che esisteva questa spada dei Damocle del TAR.
1: Il Comitato Lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro, quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri-Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca e il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera. Presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stand con trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il Comitato Lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del Comune.
0: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.

Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, anche attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili, attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi, sono stati affidati ad un custode giudiziario.

Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bocchicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo, e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.

0: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
1: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
2: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata.

0: e quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL, e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
1: Anche suo figlio?
0: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'incoronata, e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte diciamo dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
1: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
0: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.

Due partite, due vittorie e 6 punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Fel di Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria soprattutto nella ripresa che permette allo Sporting Sala la Consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla, ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti, raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre, spostandosi sulla sinistra, lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol e Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime 2 giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'interno

inserimento di aria dal nord Europa, possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre, potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dal avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado e interessando poi la nostra regione, come tutto il sud, nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata, e quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la frangia settentrionale e quasi su sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma

0: Gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Di Zeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Di Zeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Di Zeo. Un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla degli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.

Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti, quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi. Spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti, e nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno, dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti. Sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei carabinieri forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.

0: continua anche per sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguarda il Cilento in genere, ovviamente. È venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che esisteva questa spada di Damocle del TAR.
1: Il comitato lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro, quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca, il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso

La delibera di giunta regionale del giugno scorso, che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR, il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera. Presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stancon, trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il comitato Lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare

0: sempre desiderata, però.
1: Non è sempre Natale, come si dice, no? Gli hai fatto i complimenti al tuo rivale? E rifaglieli, dagli un bel 5. E vai, anche con lui. Vai, vai. E facciamo un grande applauso a questi futuri campioni del motorsport. Passiamo alla categoria junior e finalmente una lady in corsa, Matilde Ciraci, che per ora è quarta.
2: Sì. Allora, sono contentissima di essere qua. Innanzitutto voglio fare ringraziamenti per il PEG Cup di Circus, perché è stato un team veramente bravissimi, carinissimi, sono stati proprio, proprio gentili con noi.
1: Tu di dove sei, Matilde?
2: Io sono di San Michele Salentino.
1: A quant'è da qua?
2: Diciamo mezz'oretta di macchina.
1: Beh, dai, comunque un evento così sotto casa.
2: Esatto, esatto.
1: Tra l'altro sei super tifosa di Formula 1?
2: Allora, io innanzitutto sono tifosa della Ferrari, però simpatizziamo anche Antonelli, ovviamente, perché è italiana.
1: E quindi oggi giustamente la maglia Mercedes. Perché dovresti vincere tu questa semifinale qui a Mesagne rispetto ai tuoi avversari?
2: Allora, sinceramente dico sempre chi vince il migliore. Ovviamente qua vince chi ha più voglia e chi ha anche più determinazione. Sono molto contenta di essere arrivata qui. Spero soprattutto di divertirmi anche con l'obiettivo di vincere.
1: Ecco, ma da 1 a 10 quanto sei convinta che potresti essere te la vincitrice?
2: Io dico sempre 50 e 50, però si punta al 10, puntiamo in alto.
1: Dai, questa è una bellissima cosa. Da grande cosa vorrei fare? Pilota?
2: Allora, sinceramente, per quanto riguarda l'esperienza karting, ho iniziato a maggio. Diciamo lo faccio più come hobby, non come sport. Però.
1: Che sport fai?
2: Faccio nuoto.
1: Ah,
2: nuoto.
1: Bene.
2: Sì.
1: Quindi una futura Cagnotto, Tania Cagnotto.
2: Madonna, ancora non si sa. Non gufiamola, non gufiamola.
1: Tiè. Per ora concentriamoci sul go-kart. Matilde, noi ti auguriamo una super gara e che vinca il migliore.
2: Esatto.
1: Vai, ciao. E Vincenzo Randino sarà il secondo semifinalista di questa categoria junior. In questo momento che posizione occupi?
3: Secondo.
1: A quanto dal primo?
3: 0,05, se non mi sbaglio.
1: Cioè, insomma, niente. Quindi oggi veramente ci si gioca tutto, tutto, tutto. Ma chi è il tuo rivale? Insomma, che temi di più? Chi è primo ora o anche qualcun altro?
3: No, secondo me non ho rivali, spero di fare bene.
1: Bene, è molto determinato il nostro super pilota. Anche a te ti vogliamo chiedere, questo qui è il weekend di Monza, si corre la Formula 1. Chi è il tuo pilota preferito?
3: Leclerc.
1: Di dove sei tu?
3: Mesagne.
1: Sei proprio, giochi proprio in casa. Bene, e cosa ne pensi di questa super attività che ha messo in piedi PCK Circus?
3: Che una bella struttura, siamo molto divertiti, sono venuto molto spesso anche con degli amici miei, ci siamo divertiti parecchio, complimenti anche allo staff, alle bravissime persone.
1: Insomma, ti hanno fatto fare un'estate un po' diversa.
3: Sì.
1: Bene. Mare e go-kart, cosa c'è di più bello?
3: Il calcio.
1: Il calcio, giochi anche a calcio? Che ruolo?
3: Portiere.
1: Portiere, oggi dovrai parare i colpi degli altri?
3: Ci proviamo.
1: Bene, noi ti auguriamo una super semifinale e che vinca il migliore. Ciao.
3: Grazie.
1: E Samuel Piroscia sarà un altro super semifinalista della classe junior. Tra l'altro ti hanno dato da mangiare tante orecchiette e cime di rapa qua in Puglia, sei alto.
3: Grazie, grazie.
1: Allora, solo uno di voi quattro andrà in finale. Perché dovresti essere proprio tu?
4: Beh, perché sono... il motorsport è una mia passione da sempre, solo che non ho mai avuto la possibilità di correre in kart e questa la vedo come una grande possibilità. So che sono arrivato prima e quindi potrei anche farcela e quindi darò il massimo.
1: Bene. Senti, appassionato di motorsport, ma ogni tanto sei andato a girare con i go-kart, per te la prima esperienza?
4: È una delle prime volte, quindi non ho tantissima esperienza.
1: Beh, allora complimenti ancora maggiori, perché se sei primo per il momento vuol dire che è tanta roba, no? Come si dice in Puglia.
4: Grazie, grazie.
1: Allora, pilota preferito in Formula 1?
4: Allora, sono indice tra Leclerc e Antonelli.
1: Ok, tutti Leclerc e Antonelli sono i piloti preferiti. Oggi cercherai di fare più la differenza sulle traiettorie, hai qualche segreto da tirar fuori, che ce lo vuoi dire o non ce lo vuoi dire?
4: No, nessun segreto, cerco di spingere al massimo, speriamo che andrà bene, dai.
1: Bene, noi te lo auguriamo, batti 5, ciao Samuel, bravo. Ed eccoci con un altro super semifinalista della classe junior, Marco Destino. Allora, quale destino ci sarà per te in questa

0: super semifinale?
1: Beh, tutto dipende da me, quindi il destino, diciamo,
0: te lo crei.
1: Te lo crei. Il destino penso che derivi dalla persona stessa che sceglie cosa fare e spera di vincere.
0: Ecco, speri di vincere, quindi. In questo momento che posizione occupi?
1: Terza, diciamo, a meno di un decimo, cioè a meno di un decimo, sì.
0: Dal primo. Beh, quindi siete tutti veramente molto attaccati. La Junior ci regalerà delle sfide straordinarie. Qual è il punto della pista che ti piace di più?
1: La penultima curva. Là puoi schiacciare, diciamo, l'acceleratore che ti dà un boost di 3 secondi e puoi sperare di togliere qualche decimo per arrivare prima.
0: Tipo il DRS.
1: Sì, il DRS.
0: Ma tu la segui la Formula 1? E qual è il tuo pilota preferito?
1: Leclerc.
0: Ecco, tutti ferraristi qua a Mesagne. E Kimi, Antonelli, ti piace?
1: Beh, sì, siccome in italiano si spera che vinca il mondiale, però la Mercedes, diciamo, non sta molto a cuore rispetto alla Ferrari.
0: Ah, sei per il cavallino?
1: Sì.
0: Bene. Allora ragazzi, lo vedremo il nostro super pilota in azione tra poco, noi gli facciamo un grande in bocca al lupo e che ci sia un buon destino.
1: Speriamo, grazie, ciao.

0: 70 millesimi dividono i driver della Junior. Vincenzo Randino per ora in prima posizione, secondo Samuel Piroscia. E ragazzi, qua adesso c'è l'inversione dei kart e ci si gioca veramente il tutto per tutto. Com'è?
1: Bene, bene. Ho fatto un bel giro, però lui è stato più bravo, adesso devo migliorarmi.
0: Vai, e sentiamo il primo invece. Eccolo qua.
1: Va bene, bene, anche lui ha fatto molto bene. Vediamo di fare meglio.
0: Adesso non si può sbagliare.
1: No.
0: Vai, ti lasciamo concentrare e via.

0: rimangono invariate le posizioni, sempre Rando con 22.859 e Samu con 22.925. Possiamo dirvi con certezza, e facciamo un grande applauso a Rando che vince la categoria Junior, batti 5, bravo, ma bravo anche Samu. Bravo Samu, occhio alla testa, per pochissimo, 70 millesimi nella prima sessione e 70 millesimi nella seconda con carte invertiti. Questo bello, questo gesto di sportività, questo vi fa capire quanta competitività e quanta omogeneità c'è nei kart di PGK Circus. Per questo bisogna fare un grande applauso a PGK, appunto un grande applauso. Tra poco ci saranno le premiazioni, quarta posizione per l'unica lady in corsa, Matilde Ciraci, brava, e porti a casa una super medaglia. Terzo, Marco Destino. Seconda posizione, Samuel Piroscia. Vince per pochissimo, pensate, neanche due decimi, Vincenzo Randino, che si giocherà la finalissima, quindi il pass PGK Circus per la finalissima ce l'ha in tasca. Cosa si prova?
1: È una forte emozione.
0: Sei contento? Bisogna fare i complimenti anche al secondo però, eh?
1: Sì, sì, assolutamente, abbiamo fatto una bella gara.
0: Ah, tu sei cazzato nero, si vede, volevi la vittoria, eh?
2: Certo, certo.
0: Per poco non è arrivata.
2: Ah beh, è stato più bravo.

0: È il terzo classificato, Destino.
1: Si poteva fare di più, ma però...
0: Ma si poteva fare anche meno.
1: Sì.
0: Ma un grande applauso io lo vorrei per Matilde.
2: Beh, mi sono divertita, grazie a tutti.
0: Ti sei divertita? Bene, questo è l'importante. Un applauso, grazie. E ora siamo in zona senior e abbiamo il nostro primo pilota, Paolo Campana. Allora Paolo, oggi bisogna tirare fuori tutti gli attributi che si hanno.
3: Sarà difficile, soprattutto con queste temperature. Siamo arrivati fino alla domenica, l'ultimo giorno del talent, appiccicati. È stato un gruppo bello tosto. Sono riuscito a fare il record della pista.
0: Quindi per ora sei primo.
3: Sì, 22.
0: È il pilota da battere, ragazzi, è il pilota da battere.
3: Vediamo, oggi sarà combattuta.
0: Perché dovresti vincere te il talent?
3: Perché forse ho avuto più goliardia, più determinazione forse.
0: Ah sì? Quante volte sei venuto a girare qua?
3: Ho fatto 105 km.
0: 105 km? Insomma, la Salerno-Reggio Calabria l'hai fatta tutta?
3: Praticamente sì.
0: Bene, e allora noi gli auguriamo a Paolo una super gara, per ora è il super favorito, però sono veramente tutti molto vicini. Quindi oggi bisogna anche far andare tanto la testa, giusto?
3: Vediamo come va, ci mettiamo il massimo, puntiamo alle finali.
0: Bene, Paolo, buona gara.
3: Speriamo bene.
0: E siamo in compagnia di Gian Mattia Ingrosso. Allora, Gian Mattia, dovete sapere che ci ha detto una cosa bellissima dietro le quinte. La vuoi ripetere? Ossia che ti svegli ogni... da quando c'è il talent, da quando c'è questo progetto. Dicelo tu.
4: Sì, ho fatto amicizia con delle persone fantastiche. E la sera usciamo insieme, cioè torno a casa alle 3, poi devo andare a lavoro alle 5 e mezza.
0: Ah, quindi fai fare l'alba ai ragazzi della PGK Circus?
4: Sì, esatto.
0: Bene, vabbè, li fai un po' da cicerone, no?
4: Sì.
0: Beh, quindi insomma, domani che se ne andranno ti dispiacerà.
4: Sì, a voglia. Abbiamo legato parecchio.
0: Questo è il bello, ragazzi, di PGK Circus, perché non è solo competizione, non è solo divertimento, non è solo go-kart, ma si crea anche un legame forte.
4: Esatto.
0: Tra l'altro sappiamo che ti segue sempre anche la tua fidanzata, che è la tua prima fan. La vogliamo far vedere?
4: Sì.
0: Ciao Giulia! Eccola! Che non manca mai a una tua prova.
4: Mai, sempre insieme. E farò il possibile per non deluderla.
0: Quindi
4: anche se sarà difficile perché gli avversari sono proprio tosti.
0: Tu in questo momento che... a quanto dal primo?
4: Nemmeno mezzo decimo, se non sbaglio.
0: Beh, allora ragazzi, ci si può giocare veramente tutto. Fallo per la tua fidanzata, fallo per PGK Circus e fallo soprattutto per te.
4: Sì, okay, ci proverò.
0: Vai!
4: Grazie
0: a te. E un altro concorrente della Senior è Enrico Buongiorno, che oggi si giocherà anche lui il tutto per tutto, visto che anche i tuoi concorrenti insomma hanno detto che siete tutti molto vicini.
5: Siamo tutti e quattro racchiusi in 123 millesimi, quindi un'accelerata sbagliata, una frenata sbagliata, ti giochi tutto, quindi da primo passi a quarto in un attimo.
0: Ecco, io so che stanotte tu non hai dormito, hai pensato alle traiettorie e tutto. Dove pensi che oggi potrai fare la differenza rispetto ai tuoi avversari?
5: Ma sicuramente la pista è più alta rispetto di quando abbiamo girato noi durante
0: questi due mesi.
5: Sì, perché si veniva la sera, avevano girato altri kart, quindi la traiettoria magari era più pulita. E secondo me il punto critico è la S. E con queste temperature e con la pista diciamo non ottimale, sarà importante essere molto precisi con lo sterzo e col gas.
0: Toglimi una curiosità, tu già correvi?
5: Sì.
0: Perché è uno slang proprio kartistico, si vede che sei del settore.
5: 13 anni fa ho abbandonato per motivi lavorativi e quant'altro, la passione ovviamente è sempre rimasta, l'abbiamo messa da parte un po', poi grazie a mia moglie e a un mio amico mi hanno fatto scoprire questo talent, sono venuto per provare.
0: E poi ti sei innamorato?
5: No, subito diciamo avevo fatto un buon tempo e sono stato per un mesetto primo, quindi stavo tranquillo. Poi sono arrivati Paolo, Gian Mattia e anche il mio amico Andrea. Insomma, mannaggia loro, stavo tranquillo. L'ultima settimana abbiamo dovuto spingere e venire quasi tutti.

0: giorni qui.
1: Ecco, tra l'altro salutiamo anche la moglie e la bimba che le ha fatto rimettere sul kart. La paperotta deve portare fortuna, la paperotta della bimba. Come si chiama la tua figlia?
0: Chiara.
1: Ehi, che sia un buon giorno.
0: Speriamo, speriamo.
1: Ciao, ciao Enrico, grazie mille. Ed eccoci con un altro super finalista di questa senior, Andrea Schiavone, che è quarto, ma a un decimo e poco più dal primo, quindi sì, siete tutti lì.
2: Sì, siamo tutti e quattro in un decimo, dal quarto a quattro millesimi addirittura. Quindi.
1: Pensa. Quindi qual è la tua prospettiva, qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo pensiero, di sparare agli altri tre o di batterli sul campo?
2: Vabbè, alla fine siamo tutti e quattro in un decimo, quindi le possibilità ce l'hanno tutti di vincere. Proveremo.
1: Di dove sei tu?
2: Io di Lizzano, provincia di Taranto.
1: Quindi quanti chilometri sono più o meno?
2: Una quarantina, 40-50 chilometri.
1: Dai, però ne valgono la pena farli.
2: Sì, sì, sì.
1: Ecco, cosa ne pensi di questo PGK Circus che te l'hanno creato praticamente sotto casa?
2: Beh, una bellissima iniziativa, dovrebbero farlo più spesso, portarlo, sì.
1: Adesso io diciamo al buon Paolo Gagliardini, torna più spesso in Puglia perché il popolo pugliese ha voglia di motorsport, ha voglia di mettersi in gioco e ha voglia di competizione.
2: Sì, sì, esatto, esatto.
1: Che pilota tifi di Formula 1?
2: Leclerc, anche se in questo momento è un po' sottotono.
1: E Kimi Antonelli?
2: Sì, anche Kimi Antonelli, anche, è un gran pilota.
1: Bene, allora noi ti auguriamo una super gara, ti lasciamo andare a concentrare perché ci sarà bisogno.
2: Grazie mille.
1: Grazie a te, ciao.
2: Ciao.

0: Vai piano, giustamente lì. Cos'è che gli hai detto?
1: Gli ho detto di andare piano.
0: Vai piano, e tu cosa rispondi?
2: Tanto sto davanti, non lo faccio passare comunque. Quindi.
0: Esatto, le parolacce non valgono, bene.

0: Allora, 15 millesimi, ragazzo.
1: È tirata.
0: È tirata. Adesso c'è il cambio carte e che dica il migliore.

Praga sempre a comando con 22.255, Andy 22.4. Non gli basta per vincere la categoria, ma siamo veramente agli sgoccioli. È finita qua a Mesagne anche per la categoria senior. Eccolo qua, festeggia il nostro Praga che ha ribaltato la situazione. Bravissimo, facciamogli un applauso. Che gara, che gara, che gara. Super.

0: Soper, Andy, e accompagniamolo con un grande applauso. Amici nella vita, rivali al PGK Circus, ma ci avete regalato una super super gara. Bravi, bravi davvero. E andiamo avanti con la senior. Quarta posizione, Gian Mattia Ingrosso. Facciamogli un grande applauso a Gian Mattia. Allora, c'è da farti la prova del palloncino. C'è da farti la prova del palloncino. Terza posizione per Paolo Campana. Bravo Paolo. Ah, pensavo che volevi il bacino da Valentina. Dai il bacino. Allora, tra l'altro facciamo un grande applauso, un augurio a Valentina che si sposa il 10 ottobre. Sei ancora in tempo per pensarci, esatto. Seconda posizione, Andrea Schiavone. E pensate che Enrico Buongiorno vince per neanche due decimi, un grande applauso! Allora Enrico, contento?
1: Contentissimo, contentissimo.
0: Sei pronto per la finalissima?
1: Ci proviamo, ci proviamo.
0: La vostra amicizia invece durerà nel tempo dopo questa cosa, questo che è successo?
2: Dipende, se stasera paga la cena sì.
0: Paga la cena, Enrico paga la cena. Oh, anche noi arrivando a Milano ci abbiamo una fame della Madonna. E vai. E poi il terzo classificato, sentiamo se è contento, Paolo Campana.
3: Un po' di amaro in gola rimane, però è solo l'antipasto, vediamo un po' come andrà.
0: Anche perché PGK Circus, dopo questo grande successo, sicuramente ritornerà. E te, niente, ci diamo all'alcol.
4: Sì, per dimenticare.
0: Per dimenticare, un grande applauso! E abbiamo con noi Lupo Max, che è un lupo di nome di fatto, perché l'ho visto girare, insomma, le manine le se far andare.
5: Grazie per il complimento, spero che funzionino oggi.
0: Hai dormito bene stanotte?
5: No, per niente.
0: Ma per la tensione?
5: Assolutamente sì.
0: Ah sì? Beh, viva la sincerità! Anche perché ragazzi, ci sono dei premi in palio importanti ed è giusto viverla con tensione, no?
5: In effetti è stato un divertimento che è durato un'estate intera. Per cui, a prescindere da tutto, è una cosa divertentissima.
0: È anche una soddisfazione essere qua oggi.
5: È una soddisfazione, niente male, però quello che ci sta dietro è ancora più importante. Mi sono divertito tanto. Ecco.
0: Bene, ecco, ma in questo momento come sei? Sei primo, e il secondo quant'è?
5: Circa 5 decimi.
0: Beh, mezzo secondo. Beh, insomma, è Alpine stare motorizzato.
5: In effetti quel marchietto Alpine si riferisce al Gran Turismo. Io sono ancora un collaudatore Alpine.
0: Alpine. Ah, beh, quindi insomma il piede ce l'abbiamo, l'esperienza pure, qualche cappello grigio a differenza mia.
5: Si vede? Ci stanno.
0: Non dirlo a me. Bene, e quindi noi ti auguriamo una super finale, favoritissimo, perché mezzo secondo al secondo, però sappiamo che il motorsport fino alla bandiera a scacchi.
5: Può succedere di tutto, ci divertiremo, ecco.
0: Pollicione e vai. E siamo con Davide Arseni, nonché Valentino Rossi.
6: Eh sì.
0: Grande tifoso.
6: Grande tifoso, sì.
0: Bene, oggi dobbiamo vincere il mondiale, eh?
6: Beh, cercheremo.
0: Allora Davide, di dove sei?
6: Sono di Mesagne. Di
0: Mesagne, proprio... Insomma, stanotte sei venuto a vedere la pista, l'hai coccolata, hai guardato...
6: L'abbiamo studiata sulla carta, diciamo.
0: Bene, allora, chi è il rivale che temi di più?
6: Eh beh, sicuramente Lupo Max, perché ha girato molto forte lui.
0: Allora, cosa ne pensi di un progetto come PGK Circus nella tua città?
6: No, è stata molto bella come iniziativa e con i go-kart elettrici si gira bene.
0: Divertente?
6: Sì, sono molto divertenti, sì. Sono meno impegnative e più divertenti.

0: Se avessi la sfera di cristallo, usiamo questo di Valentino Rossi come sfera, oggi come ti vedi a fine classifica, a fine giornata in classifica?
1: Io sto puntando al secondo posto. Non ho, voglio dire, girato molto in questa pista, quindi c'è gente che ha girato molto di più e quindi sa...
0: Più preparata.
1: È un po' più preparata, sì.
0: Però cercheremo... La gara è lunga, è fino a sotto la bandiera a scacchi, non si sa mai.
1: Sì, cercheremo...
0: Grazie mille e buona gara.
1: Grazie.
0: Ciao. Andrea Zimbari, nonché Lautaro Martinez, eccolo qua.
2: Salve a tutti.
0: Senti, oggi serve una bella doppietta.
2: Speriamo.
0: Parlando sempre di calcio, cercherai di mettere fuori gioco i tuoi avversari?
2: Ci proviamo, sono un appassionato, non sono un pilota, sono solo un appassionato.
0: Sei più appassionato di calcio?
2: Di calcio, di moto e di kart, e Formula 1, tutte ce le ho, purtroppo ce le ho tutte.
0: Ce le hai tutti i difetti ce le hai.
2: Tutti i difetti, sì, infatti sono sempre incollato alla TV anche di notte.
0: Bene, questa è una bellissima cosa. Senti, visto che sei un grande sportivo, oggi a livello sportivo come ti vedi a fine giornata, in quale posizione?
2: Io già soddisfatto, l'importante è finire la gara.
0: Senti, allora noi ti facciamo un super augurio. Grazie. E l'Inter quest'anno lo vincerà il campionato?
2: Noi sicuramente lo vinciamo il campionato, perché ci sono squadre molto inferiori, specialmente gli juventini.
0: Attenzione che il nostro tecnico qua...
2: Io sono anti-juventino proprio, quindi ve lo dico già. Quindi...
0: Se le immagini le vedi mosse o sfocate,
2: adesso mi vanno a mettere il kart?
0: Esatto,
2: o scendo dal mio e salgo su un altro, te li congiamo.
0: Esatto, non è un problema.
2: A metà pista scendo e salgo su un altro kart.
0: Dai, pazza Inter, amala e fai una grande gara.
2: Grazie.
0: I juventini?
2: Non te lo dico adesso.
0: Ok, va bene.
2: Ci sarò fuori.
0: Ciao. E siamo con Giampiero Ciraci, che insomma ha sfornato due figli velocissimi, sono anche loro qua oggi al PGK Circus. Il piccolino è già qualificato per la finale. Sì. E il papà si qualificherà?
3: Penso di no.
0: Spazio ai giovani, come
3: sì,
0: si dice?
3: Spazio ai giovani.
0: Bene, allora, di dove siete?
3: Di San Michele Salentino.
0: Ok, che comunque non è molto lontano.
3: 15 km da qui.
0: Perfetto. Cosa hai trovato in un progetto come PGK Circus nella tua terra, vicino a casa tua?
3: Veramente un bel progetto, una bella iniziativa. Complimenti.
0: Senti, ma la sera si parla di politica a casa, si parla di sport o si parla solo di fare abbassare i tempi sia tuoi che i figli?
3: Solo da abbassare i tempi, Ferrari, Mercedes, quello si parla.
0: Bene, quindi vi studiate la pista tutti insieme? Beh, è una bellissima cosa questa.
3: Ci divertiamo.
0: E oggi, diciamo, è il giorno del giudizio, il piccolino è già andato avanti e tu vedremo.
3: Non ci sono speranze.
0: Però ti sei qualificato dei primi quattro.
3: Sì. Abbiamo già fatto il primo miracolo.
0: Perfetto. Ascolta, ti volevo dire, ma se dovessi dare un voto a questo progetto da 0 a 10?
3: A 10 sicuramente. Anche i ragazzi sono bravissimi, tutto lo staff sono veramente speciali, ci hanno fatto divertire per due mesi.
0: Bene, questa è una bellissima cosa, sono parole veramente belle. E noi cosa facciamo? Ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: E vai. Ciao.

0: Lupo Max che vince questa super seconda tappa della categoria over. Eccoli qua, Lupo Max, vincitore assoluto di questa over, con un bel distacco sulla concorrenza comunque agguerrita. Prenditi l'applauso. Sentite che bel applauso da parte, bellissimo abbraccio. Bravi ragazzi, bravi. Quarto classificato, che non c'è, Andrea Zimbari. Terzo, Giampiero Ciraci. Secondo, Davide Arseni. Vince Massimo Castellano. Super gara, ragazzi. Allora, il sorriso non manca a tutti, quindi anche se sei arrivato secondo...
1: No, è sempre un bel risultato.
0: È un bel risultato?
1: Sì.
0: Te non te lo chiedo neanche quanto sei contento.
2: Sì, sono contento.
0: Molto contento. E la famiglia Ciraci, qua hai fatto la senior, la junior e la mini.
3: La mini, corretto.
0: E poi?
3: Io ho fatto il miracolo, anche.
0: E quindi?
3: Siamo tutti contenti.
0: Anche Matilde, molto brava.
3: Sì, era l'unica ragazza in gara.
0: Tra l'altro, tra un po' che tu insomma avrai delle difficoltà a guidare, ti fai portare in giro con la macchina da loro.
3: Non penso proprio.
0: Ah no, guiderà il papà. Bene, un applauso anche alla over. E dal kart, pista fuori, bellissima PGK Circus, ci siamo spostati all'interno del centro commerciale AP Antica. Abbiamo trovato la nostra Letizia, che ci spiegherà ora, vedete già dietro di me dei simulatori, cosa ci sarà adesso.
4: Adesso ci inizieranno le semifinali per quanto riguarda i simulatori, quindi quattro qualificati faranno 10 minuti di prove libere, da cui appunto si decreterà il finalista della tappa della Puglia.
0: Bene, quindi due mesi dove tantissimi piloti si sono sfidati, tanti sim driver si sono sfidati su questi bellissimi simulatori. Anche qui l'adrenalina è tanta.
4: Ovviamente sì. Sono tutti bravissimi e speriamo che vinca il migliore.
0: Bene, ok, e noi ci gusteremo tutto ciò che di bello succederà tra pochissimo. Allora ragazzi, la semifinale sta per partire. Noi disturbiamo un attimino i concorrenti, andiamo a presentarli e vedremo poi chi sarà il più veloce. Per il momento il più veloce, dopo questi due mesi, è il nostro Simone, dico bene?
5: Sì, sì.
0: Che abbiamo notato una cosa particolare, corri senza scarpe.
5: È per avere un po' più di sensibilità.
0: Ah, quindi tu sei già super allenato, a casa ce l'hai?
5: Sì, sì.
0: Bene, cosa ti aspetti da questa super gara?
5: Speriamo di dare il massimo e almeno qualificarci per la finale.
0: Bene, allora ti auguriamo un super in bocca al lupo e buona gara.
5: Grazie.
0: E poi andiamo avanti con i nostri super semifinalisti, siamo in compagnia di...
6: Liuzzi, Giovanni.
0: Giovanni Liuzzi, ma ascolta, sei parente?
6: Non sei parente.
7: Purtroppo no.
0: Ma il piede non è uguale del nostro Vitantonio. Allora, Imola ti piace?
6: Sì. Però non vado mai forte, Dimo, chissà come mai.
0: Ma adesso per il momento in che posizione sei?
6: Secondo.
0: A quanto dal primo?
6: 3,5 decimi.
0: Beh dai, è tutto possibile, no?
6: Beh, se non buco una gomma.
0: Va bene, staremo a vedere. Beh, fagliela bucare tu, no?
6: No, sono molto sportivo.
0: Ok. Mi permetto. Buona gara. E poi abbiamo ancora, lasciamo gli Uzzi, vediamo chi abbiamo qui.
8: Davide Falcone,
0: ok Davide, qui la tensione sta aumentando, saranno 10 minuti super tirati.
8: Abbastanza, sì, 10 minuti in cui ho visto già le prime due posizioni che vanno abbastanza forte. Io da parte mia posso solo metterci l'esperienza che ho avuto in passato ai simulatori, poi avendo fatti pochi giri non ho potuto perfezionare il tempo che comunque sarebbe sceso sul 29, però speriamo che magari in 10 minuti riesca a tirare fuori un bel tempo.
0: Bisogna giocarsi tutto adesso. E vai. E noi ti auguriamo una super gara.
6: Grazie.
0: E andiamo poi dall'ultimo, non per importanza.

0: ma siamo con...
1: In realtà penso di essere meritatamente l'ultimo, perché oltretutto sono stato anche ripescato. Mi chiamo Alessandro Argese, sono un docente di meccanica, mi sono trovato a girare qui per caso perché ho provato più a girare coi kart. Poi prima che finisse il PGK Circus ho detto adesso provo a fare un giro anche col simulatore, ne ho fatti appena un turno da tre giri, non so come mi sono trovato catapultato qui. Hai presente Steve Bradbury, quello del pattinaggio?
0: Ecco,
1: non so se farò la stessa fine, però all'inizio penso di aver iniziato come lui.
0: Beh, allora noi ti auguriamo una super gara, tra l'altro sei molto simpatico, quindi se non vinci in simpatia sei sicuramente da pole position.
1: Eh già, un saluto ai telespettatori di Sky.
0: E vai, e quindi super gara per il nostro
1: Alessandro.
0: Alessandro, vai!

Amici di GoTV, la gara, come avete visto, è partita da pochissimo. La concentrazione veramente qui e la tensione si taglia con il coltello. Ma andiamo a vedere un po' la classifica attuale. Tra i primi due c'è molto poco distacco. Infatti Simone Caligiore è primo per il momento con 1.31.943. In seconda posizione, a soli 385 millesimi, troviamo il buon Giovanni Liuzzi, poi Alessandro Argese segue e Davide Falcone. Quindi, che dire, qui la gara soprattutto per i primi due sarà veramente molto tirata, ma godiamoci gli ultimi minuti di questa super gara.

0: ed è incredibile perché Simone Caligiore 1:30-208, guardate a quant'è il secondo, Giovanni Liuzzi soli 14 millesimi, poi segue Davide Falcone, Alessandro Argese, ma qui veramente ci si gioca il tutto per tutto, come una gara di Formula 1, ed è finita con Super Simone Caligiore per soli 14 millesimi, va a vincere questa super gara. Ragazzi, datevi la mano perché avete fatto una super super 14 millesimi, sai quanto sono?
1: 14 millesimi.
0: 14 millesimi.
1: È un infarto.
0: Cos'è?
1: È stato bravissimo.
0: Bravissimo, però anche insomma,
2: un po'
0: di, come si dice, perché 14 millesimi sono un non nulla.
2: Niente. Sì, è stata abbastanza dura, da tanto tempo che non venivo qua, quindi abituarmi è stato un po' difficile, però alla fine.
0: Sei contento?
2: Sono contento, sì.
0: Bene, adesso ragazzi, tutti alle premiazioni. Che ci sarà questa super premiazione di questi super piloti del campionato di simulatori qui, PGK Circus. Andiamo?
2: Sì. Vai.
0: Partiamo dal quarto classificato, Alessandro Argese! Facciamo un bel applauso! Vieni Alessandro, medaglia e vai! Terzo classificato, gradino più basso del podio, Davide Falcone! Attenzione perché i primi due ragazzi ci hanno regalato uno spettacolo straordinario. Il secondo, Giovanni Liuzzi. Eccoti qua. E il primo, pensate che vince con soli 14 millesimi, è Simone Caligiore. Allora Simone, 14 millesimi, niente.
2: Sì, è stata molto combattuta.
0: E tu quanto sei arrabbiato?
1: No, combattuto ma no, però me ne scappo troppo.
0: Non sei arrabbiato per soli 14 millesimi, non ti sei aggiudicato il pass per la finalissima?
1: No, è meglio perché ho tirato un botto con la Dallara, non so se riesco a pagare il conto.
0: Ah, ma arriverà la fattura da parte della PGK Circus. Tu invece preparati perché

0: tra, nei prossimi mesi ci sarà la finalissima in data ancora da destinarsi, ma lì dovrai tirare fuori il 110%.
1: Vediamo che riusciamo a combinare.
0: E accompagniamo questi Super Sim Driver con un grande applauso! Io volevo ringraziare PGK Circus, tutto lo staff, veramente, perché sono persone eccezionali che ci mettono il cuore, l'anima, la professionalità. E che dire, un grande applauso ancora a tutti voi e viva la Puglia! Viva la Puglia, terra di motori, terra anche di sole, di mare e di belle gnocche.
2: È buono, buono.
0: E vai a tutti! Bene ragazzi, da PGK Circus, Mesagne è tutto. Pensiamo che ci vediamo l'anno prossimo, no? Staremo a vedere cosa deciderà PGK Circus. Ciao!
3: Questo programma è offerto da...

0: There we go. That's good to see.
1: Finley Kirschman, 18 years of age.

0: Sì.
1: Oh, really? Really, please take it closer and

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro.

0: respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nell'Eccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Cristemi, fa chiovere li maccarune e le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che se non fosse

Però note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascianate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascianate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccheroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola. Le chiacarelle, piccole orecchiette. Le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche però sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute appeso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane, per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e, una volta inzuppata, condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacioricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame,
La regione è terza in Italia dopo

Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa. Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina, cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine e melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio,

olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone. In zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari. Il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa a cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cameo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cameo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella,

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: Gli incidenti sul lavoro aumentano, ma non le prese di responsabilità da parte delle imprese. Servono tutele nuove anche per rispetto alle famiglie delle vittime. Tornare a scuola significa anche rimettere mano al portafoglio. Un approfondimento sui costi che le famiglie devono sostenere per l'istruzione. Secondo i dati dell'Alleanza contro la povertà, il 35,2% delle famiglie straniere è in una condizione di povertà assoluta, contro il 6,2% di quelle italiane. La BCE avverte che investire sulle spese militari può sostenere il PIL, ma con effetti limitati e togliendo risorse a sanità, scuola, ricerca e welfare.
1: Gli incidenti sul lavoro sono un tema tristemente noto nel nostro paese. Nonostante i progressi tecnologici e normativi in Italia, ogni giorno muoiono quasi 3 lavoratori.
2: Se ci sono dei diritti nel lavoro è perché chi non li aveva si è battuti per ottenerli. Ma questo non è sufficiente, ci sono ancora più di 1000 morti sul lavoro, le malattie professionali stanno aumentando, gli infortuni aumentano e guarda caso riguardano lavoratori che lavorano in aziende in appalto, in subappalto. Prevenire vuol dire cancellare la precarietà e vuol dire chiedere alle imprese di avere la responsabilità anche legale di quello che sta succedendo.
1: Nonostante la continua strage di lavoratori, si propongono leggi che deresponsabilizzano ulteriormente le imprese, qualcosa di inaccettabile soprattutto per le famiglie di chi ha subito un infortunio mortale.
2: Oggi siamo in presenza del tentativo di mettere in discussione di cambiare queste leggi, compresa quello che sta succedendo in questi giorni nel nostro paese, di togliere la responsabilità alle imprese. E noi chiediamo su questo che si introducano anche vincoli contrattuali che mettano nelle condizioni i lavoratori di eleggere i loro rappresentanti alla sicurezza e che si attivino dei confronti veri per cambiare i modelli organizzativi di funzionamento dell'impresa.

0: La provincia di Ravenna è una provincia molto ampia. Noi avevamo già 32 sedi, però ne mancava una qui, in un contesto popolare, un quartiere di persone che lavorano e vivono e che ci sono anche delle grosse difficoltà.
1: Siamo arrivati qua per dare una risposta a un quartiere che aveva necessità appunto di avere la nostra presenza a portata di mano. Ma non basta, siamo venuti qui perché vogliamo avvicinarci alla zona nord di Ravenna, che è un'area industriale caratterizzata da un porto e i suoi cantieri e da un petrolchimico, proprio perché il mondo degli appalti è frammentato, proprio perché il mondo degli appalti non ha una rappresentanza, proprio perché può capitare che lavorano un certo numero di ore in un posto, in un luogo, e un certo numero di ore in un altro luogo, difficilmente hanno il tempo di passare in una sede come quella della CGIL di Ravenna, storica, ma in centro.
2: Faccio parte dello SPI, che è il sindacato dei pensionati. Siamo una squadra che collaboriamo all'interno della CGIL e facciamo da primo filtro con gli abitanti di questo quartiere per vedere di affrontare le varie necessità e problematiche che queste persone hanno.
3: La maggior parte delle persone per il lavoro che faccio sono i migranti che vengono qua o per rinnovare un permesso di soggiorno o per fare un ricongiungimento familiare o per chiedere la cittadinanza oppure per una consulenza per sapere quali documenti servono per fare quale pratica.
4: Secondo me avere uno sportello per gli immigrati è molto ma molto importante perché questa zona appunto ci sono molti immigrati, questa è una zona proprio molto abitata in generale, quindi secondo me è molto importante che alla fine serve a tutti e non solo agli stranieri ma a tutti in generale.
2: È un punto importante dove la gente ha bisogno e quindi viene e qui trova un riscontro. Io vedo che è contenta di questa presenza, di quest'ufficio.
5: Diventiamo quasi una famiglia e hanno noi come punto di riferimento, è importante. Si sentono ascoltati, si sentono presi in carico. È una cosa che ci emoziona anche molto, vedere che entrano e hanno fiducia nella nostra persona.
0: Dal nostro punto di vista serviva in un quartiere come questo, che ha tante difficoltà, mettere un presidio di democrazia, di legalità, ma anche un presidio in cui si ascoltano le persone, perché in questo momento le persone hanno anche bisogno semplicemente di essere ascoltate e noi proviamo ad ascoltarle e a dargli comunque il supporto di cui hanno bisogno.
6: Il rientro a scuola pesa sempre di più sui bilanci familiari. Secondo l'osservatorio Federconsumatori, nel 2026 una famiglia spenderà in media 673,60 euro per il corredo scolastico di ogni figlio: zaino, quaderni, astuccio, ricambi e materiale di base. La cifra cresce del 2,3% rispetto al 2025 e si somma al costo dei libri, che resta la voce più difficile da sostenere. Per testi obbligatori e dizionari, la spesa media arriva a 545,66 euro a studente, con un aumento dell'1,6%. Alle medie il rincaro è più marcato: per chi entra in prima, libri e dizionari costeranno 561,61 euro. Sommando il corredo, il totale raggiunge 1.235,21 euro. Alle superiori la cifra sale ancora: 805,15 euro per libri e 4 dizionari, più 673,60 euro di materiali, per un conto complessivo di 1.478,75 euro. L'usato resta una delle poche strade per alleggerire la spesa, con un risparmio superiore al 29%. Acquistare online consente un risparmio medio del 20,25% rispetto alle cartolibrerie, ma viene superato dalla grande distribuzione, più economica, di oltre il 21%. A rendere più pesante il conto c'è anche la tecnologia. Servono PC, webcam, microfono, antivirus e i programmi di base. Vanno aggiunti più di 421 euro, oltre ai costi della connessione internet. I prodotti rigenerati permettono però di risparmiare oltre il 38% e riducono l'impatto ambientale. Le misure locali e regionali per libri gratuiti, buoni e agevolazioni sono utili ma insufficienti. Servono sostegni più ampi, capaci di raggiungere non solo le famiglie,

0: Famiglie in forte difficoltà economica, ma anche i redditi medi, colpiti dalla perdita di potere d'acquisto.
1: È la fine del 1952. A Napoli si raduna la CGIL per il suo terzo congresso. Gli ultimi anni sono stati complicati. L'unità nazionale che ha permesso al paese, prima di liberarsi dal nazifascismo e poi di approvare la Costituzione, è un lontano ricordo. La divisione del mondo in blocchi ha portato i partiti antifascisti a dividersi sin dal 1948. E così è successo al movimento sindacale. Le scissioni hanno indebolito il movimento sindacale italiano, ma da Napoli la CGIL ha dato prova della sua visione. È il segretario Giuseppe Di Vittorio che ha tracciato la rotta. La proposta è dirompente: uno statuto dei diritti dei lavoratori, qualcosa a cui il centrismo democristiano non è pronto e che infatti verrà introdotto solo nel 1970. Fare entrare la Costituzione nei luoghi di lavoro è questo lo slogan lanciato. Di Vittorio, infatti, sosteneva che i diritti democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana dovessero essere garantiti anche all'interno dei luoghi di lavoro, dove spesso i lavoratori erano privi di tutele effettive, denunciando il fatto che spesso il lavoratore cessava di essere cittadino quando entrava in fabbrica. Il primo articolo stabiliva che l'impresa non può ledere la dignità, la libertà e la personalità morale del lavoratore. Il secondo articolo proponeva che nessun lavoratore potesse essere discriminato o licenziato per le proprie opinioni. Il terzo principio prevedeva che i lavoratori potessero organizzarsi liberamente nel sindacato all'interno dei luoghi di lavoro. Mentre il quarto principio chiedeva garanzie contro il licenziamento ingiustificato o discriminatorio. Di Vittorio collegò le rivendicazioni sindacali a un progetto più ampio di rinascita economica nazionale, chiedendo politiche pubbliche per creare lavoro, sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, interventi contro disoccupazione e povertà. Idee in continuità con il precedente piano del lavoro della CGIL del 1949. Con il congresso del 1952, la CGIL mostrò la sua identità e la coerenza programmatica, sempre a difesa dei diritti dei lavoratori.

0: Napoli sta aspettando la bonifica e la messa in sicurezza di Bagnoli oramai da 40 anni circa. Bagnoli è una ferita aperta nella città perché era il centro di una delle produzioni più inquinanti, ma anche una delle produzioni più importanti della città, era l'acciaieria, era l'Italsider. Napoli avrebbe potuto ripercorrere la storia di Taranto. Negli anni 90 si scelse di chiudere l'Italsider e di ridare quel pezzo alla città. Quel pezzo alla città non è mai stato dato, è rimasta un'immensa area da bonificare. L'America's Cup è un'occasione, secondo noi, per ridare quel pezzo alla città. E abbiamo ritenuto che anzitutto fosse necessario costruire un protocollo per i lavoratori che sono impegnati nelle opere di bonifica e di messa in sicurezza di quel territorio.
1: Il protocollo di Bagnoli parte con un'esperienza di categoria, con un protocollo molto simile a Ischia per la ricostruzione, poi arriva la prima esperienza, Fillea, Confederazione, con un protocollo strutturato nello stesso modo con il PNNR e poi arriviamo al protocollo di Bagnoli. Si imperna su quattro pilastri fondamentali. Primo, la semplice applicazione del contratto, che può sembrare banale ma non lo è, del contratto dell'edilizia, perché il contratto dell'edilizia non solo blocca ovviamente il dumping contrattuale che spesso si ha sui cantieri, ma qualifica le imprese e quindi abbiamo già una selezione di imprese qualificate, c'è un compenso che è stabilito dal contratto nazionale e porta con sé anche la bilateralità, la cassa edile e in particolar modo anche la formazione attraverso i nostri enti paritetici di formazione come il Formedil, che può sembrare una banalità ma non lo è, soprattutto in contesti in cui spesso la formazione passa soltanto attraverso PEC, ma in edilizia la formazione invece è fondamentale. Il blocco del subappalto a cascata, che è un altro elemento di grande, diciamo, crisi all'interno dei cantieri, perché in un ambiente circoscritto, quando ci sono molti appalti, soprattutto quando non sono coordinati tra di loro, si mette in discussione la sicurezza dei lavoratori. E in edilizia spesso la sicurezza del lavoratore vuol dire gravi infortuni, se non addirittura la morte. Poi c'è tutta la parte ovviamente di tipo legislativo legata alla prefettura e quindi tutto il controllo della filiera per evitare le infiltrazioni, altro elemento determinante all'interno di questi contesti. Quindi, come dire, si crea un perimetro di sicurezza in cui c'è una sinergia di tutti i soggetti, cioè ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono gli organi ispettivi, c'è l'INAIL, c'è l'ASL, quindi, come dire, c'è un coordinamento che tiene stretto questa cosa.
0: Noi dobbiamo lavorare anche sul lavoro che verrà. E il lavoro che verrà a Bagnoli è soprattutto il lavoro legato al turismo, alla ristorazione, all'accoglienza e all'America's Cup. Proprio da Bagnoli deve partire un'altra idea di turismo, un'altra idea di sviluppo, un'altra idea di città. Perché restituire Bagnoli ai napoletani deve essere anche questo, dare ai napoletani un'altra città, un'altra visione di sviluppo.
2: Muoversi in autobus e treno spendendo meno. In Emilia-Romagna è stato prorogato anche per il 2026 l'accordo con i sindacati dei pensionati, tra cui SPI-CGIL, per gli abbonamenti Mi Muovo Insieme. L'agevolazione è destinata in presenza dei requisiti previsti anche agli anziani con almeno 65 anni e permette di utilizzare i trasporti pubblici regionali a tariffa ridotta. Per accedere al beneficio è necessario verificare requisiti e fascia ISEE. Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli SPI-CGIL più vicini.
3: In Italia la povertà assoluta colpisce più di una famiglia straniera su tre. Secondo i dati richiamati dall'Alleanza contro la povertà, il 35,2% dei nuclei composti solo da persone straniere vive sotto la soglia, contro il 6,2% delle famiglie italiane. Lavorare non basta. Tra i nuclei con almeno uno straniero e una persona di riferimento occupata, la povertà riguarda il 29,1%, mentre tra le famiglie italiane nella stessa condizione si ferma al 4,2%. Il divario nasce anche dentro il mercato del lavoro. Le retribuzioni medie annue dei lavoratori non comunitari sono inferiori del 30,4% rispetto alla media complessiva. Pesano le qualifiche più basse, i contratti discontinui, le giornate retribuite in meno. A questa fragilità si sommano ostacoli nell'accesso alle misure di sostegno. Per ottenere l'assegno di inclusione, un cittadino di un paese terzo deve avere uno specifico titolo di soggiorno e almeno 5 anni di residenza in Italia, gli ultimi 2 continuativi. Nonostante un'incidenza della povertà quasi 6 volte più alta, nel maggio 2024 solo il 9,5% delle famiglie beneficiarie dell'ADI era straniero. La vulnerabilità attraversa anche chi chiede protezione. Per i richiedenti asilo non esistono dati nazionali sulla povertà, ma gli indicatori sono netti. Nei centri governativi e nei CAS si ricevono 2,5 euro al giorno per le spese personali, circa 75 euro al mese. Chi resta fuori dall'accoglienza non ha alcun contributo economico. A rischio sono anche i minori stranieri non accompagnati. Al 31 luglio erano 13.601, per il 74% sedicenni e diciassettenni. Senza continuità nell'accoglienza, nel passaggio alla maggiore età possono perdere tutela, casa, formazione e reddito.

L'Europa aumenta la spesa militare, ma il ritorno economico promesso dalla retorica del riarmo è meno solido di quanto sembri. A ridimensionare l'idea delle armi come nuovo motore industriale è anche la Banca Centrale Europea. Più investimenti nella difesa possono sostenere il PIL nel breve periodo, ma l'effetto dipende da come vengono finanziati, da cosa

si acquista e da dove arrivano le forniture. Il punto è il moltiplicatore fiscale, cioè quanta attività economica genera ogni euro di spesa pubblica. Una ferrovia, un servizio pubblico o un piano per la transizione energetica creano salari, commesse, infrastrutture e benefici collettivi. Un sistema d'arma comprato all'estero trasferisce invece fuori dal paese una parte rilevante dello stimolo. L'elevato contenuto tecnologico degli armamenti può aumentare la dipendenza dalle importazioni, almeno finché non sarà costruita una capacità produttiva autonoma. Anche il Fondo Monetario Internazionale segnala che gli effetti economici della spesa militare sono maggiori nei paesi con meno importazioni e più spazio fiscale, mentre si riducono dove debito e vincoli di bilancio pesano di più. Per l'Italia il conto rischia di essere più alto, gli impegni NATO indicano l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035 per difesa e sicurezza, di cui almeno il 3,5% per spese militari. L'Unione Europea ha allentato temporaneamente i vincoli di bilancio e varato SAFE, lo strumento da 150 miliardi di prestiti per la difesa. Ma la flessibilità non cancella il debito, prima o poi quelle risorse dovranno essere trovate nei bilanci nazionali. Sanità, scuola, trasporti, ricerca, welfare e difesa stanno nello stesso perimetro di finanza pubblica. La vera domanda è cosa l'Europa sceglierà di non finanziare per armarsi di più.

0: centro di ricerche Nerviano Medical Science è un centro di ricerche oncologico. In Italia ce n'è soltanto uno con queste caratteristiche, in Europa ce ne sono due. A differenza di molti centri di ricerca, qui c'è la filiera completa, cioè dallo sviluppo della molecola fino allo sviluppo del farmaco. Con l'avvento della globalizzazione, tutte le grandi case farmaceutiche hanno delocalizzato i centri di ricerca. 5 anni fa circa subentra un fondo cinese che rileva il centro di ricerche e da lì in poi inizia il declino, di fatto. Si sono portati in Cina via tutte le molecole e non c'era più nessun tipo di progetto di sviluppo, non c'era più un prodotto su cui lavorare e sviluppare un farmaco.
1: Ci siamo sentiti, io dico profondamente traditi. Noi facciamo una ricerca diversa, che è quella di trovare un farmaco. Ed è un lavoro lungo, impegnativo, snervante. Avere la possibilità di seguire anche sul territorio i trial clinici è un vantaggio non solo per l'industria, ma anche per i pazienti. Possono essere subito trattati. Il nostro lavoro è fatto di emozioni, di delusioni ed emozioni fortissime. Delusioni quando non riesci a capire perché non funziona. E l'emozione quando una tecnica ti dice dove devi andare. Ti dice il risultato, ti dice guarda che devi andare in questa direzione. E lì c'è una gioia infinita. Dici caspita, ce l'ho fatta. Ha funzionato e il sindacato ci ha accompagnato e ci ha guidato in modo corretto, perché fin dall'inizio è stato detto no, il licenziamento no, bisogna trovare una soluzione, e si è mosso con la Regione Lombardia, si è mosso col MIMIT, in modo che l'azienda riflettesse sulla possibilità di trovare una soluzione.
0: Noi abbiamo affrontato questa crisi con un'idea molto chiara. Dobbiamo costruire una verticalità, un'orizzontalità, una rete. La verticalità era coinvolgere tutti i livelli della CGL, dalla RSU al sindacato territoriale, regionale e nazionale, su un'idea che il centro di ricerche era una vertenza centrale per il paese. Il centro di ricerche c'è ancora, quindi c'è ancora speranza per avere un centro di ricerca oncologico nel nostro paese, che non riguarda soltanto i 120 ricercatori di Nerviano Medical Science, ma riguarda il diritto di potersi curare e di poter guarire a centinaia di migliaia di italiani ed italiani che si ammalano, e che senza un centro di ricerca nazionale il rischio era di avere una opportunità in meno per potersi curare.

0: motivo per indossare la divisa? Va retribuito? Sempre. Mai. Se richiesta e regolata dal datore di lavoro, solo se richiede più di 15 minuti. È il cosiddetto tempo tuta. La Cassazione ha ribadito che può rientrare nell'orario retribuito quando il lavoratore deve cambiarsi sul luogo di lavoro secondo le disposizioni aziendali. Se invece può arrivare già in divisa, di norma non è considerato tempo di lavoro.
1: Secondo l'osservatorio CGIL, usare il TFR per andare in pensione in anticipo

non sarebbe una vera nuova possibilità. Il motivo è semplice: il costo ricadrebbe tutto su lavoratrici e lavoratori. Chi esce prima dovrebbe accettare una pensione più bassa per sempre e in alcuni casi usare anche il proprio TFR per raggiungere la soglia minima prevista dalla legge. Questa soglia è il

0: circa 328 euro al mese. Il problema è anche che molti salari reali sono troppo bassi per arrivarci. La retribuzione media annua dei dipendenti privati è di 24.486 euro lordi, 27.967 per gli uomini, 19.833 per le donne. Con 30.000 euro l'anno e 30 anni di contributi, la pensione a 64 anni sarebbe di circa 1.110 euro al mese, molto sotto la soglia richiesta. Anche aggiungendo il TFR stimato non basterebbe. Per chi è nel sistema misto, cioè a contributi versati anche prima del 96, il costo sarebbe doppio. Per uscire a 64 anni, l'intera pensione verrebbe calcolata con il metodo contributivo. Con 40 anni di contributi e 35.000 euro di retribuzione annua, l'assegno scenderebbe da 1.726 a 1.543 euro al mese, 182 euro in meno per tutta la vita. E poiché resterebbe sotto soglia, servirebbero anche circa 24.360 euro di TFR trasformato in rendita. Per questo la CGIL boccia la proposta. Non dà vera flessibilità, ma chiede alle persone di pagarsi da sole l'uscita anticipata.
1: La lotta per i diritti, per salari giusti e pensioni adeguate continua. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. «Mi sono sentito subito in una comunità», dice Calderone. «Noi siamo il vento e il vento non si può fermare».

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire

0: Consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Di Zeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Di Zeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Di Zeo. Un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla degli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.
1: Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti quello di Vampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi, spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti. E nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno, dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti. Sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti,

0: io la chiamerei sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguardano il Cilento in genere, ovviamente. È venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che insisteva sta spada dei Damocle del TAR.
1: Il comitato lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro, quello dei comuni di San Giovanni Appiro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca e il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera, presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stancon trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il comitato lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del comune.
0: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.
2: Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, anche attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili, attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi, sono stati affidati ad un custode giudiziario. Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bochicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a

0: Lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo, e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.
1: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
2: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
3: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio, che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL, e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
2: Anche suo figlio?
3: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
2: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
3: Assolutamente sì, sono a Colliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
4: Due partite, due vittorie e sei punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Fel di Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria, soprattutto nella ripresa, che permette allo Sporting Sala consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla, ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti. Raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il sala consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva.

0: definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre. Spostandosi sulla sinistra lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol e Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime 2 giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre, potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dal avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado e interessando poi la nostra regione come tutto il sud nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata, e quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la frangia settentrionale e quasi su sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sulla

Adriatico meridionale e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Di Zeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Di Zeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Di Zeo. Un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla degli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.
1: Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti, quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi, spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti. E nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno. Dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti, sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.

0: io anche per sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguarda il Cilento in genere, ovviamente. È venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 20-30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che esisteva questa spada di Damocle del TAR.
1: Il comitato lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro, quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca, il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500

0: parti all'anno. Secondo il TAR, il punto nascita deve chiudere. Come previsto dalla delibera, presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stand con trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il comitato Lotta Non Ci Sta è già per domani sera organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del comune.
1: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.
2: Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari, riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, anche attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili, attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi, sono stati affidati ad un custode giudiziario. Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bocchicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo, e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.
3: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti. qualche giorno fa lei ha visto

0: Un sogno realizzato. Aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio. Da dove è nato tutto questo?
1: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio, che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL, e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
0: Anche suo figlio?
1: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
0: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
1: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
2: Due partite, due vittorie e sei punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Fel di Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria, soprattutto nella ripresa, che permette allo Sporting Sala la Consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti, raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre, spostandosi sulla sinistra, lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol e Walex a battere il portiere della Ferdi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime due giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre. Potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dal avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado, e interessando poi la nostra regione, come tutto il sud, nella giornata di venerdì 25 settembre. Ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata, e quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la frangia settentrionale e quasi su sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale, e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia,

0: e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo.

0: cominciò a guardarsi attorno. Il piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi, perché questo natroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutta!
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano a gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra da parte sua stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
4: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
5: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
5: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui! Ci sono i cacciatori qui intorno! Veloce, vai via! Ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
5: Bene, allora se nessuno mi vuole mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
5: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, eh già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la

0: prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
1: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
2: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a loro. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
3: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: Ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto

0: corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
1: Oh sì, giovane e molto bello.
2: Ah, ed è ricco?
1: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, Il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
5: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
6: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
7: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
8: TK Home Solution
7: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni

0: Giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre,

0: Utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli, se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi

0: programmi di manutenzione in casa, inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo

di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo, tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però

0: il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.
1: Non bastano le risorse, servono le riforme per spendere bene i soldi dei contribuenti. È la linea del ministro della Salute Orazio Schillaci che, a margine di un evento a Roma, risponde alle preoccupazioni delle regioni sui tagli futuri al Servizio Sanitario Nazionale. In vista della manovra, Schillaci invita alla prudenza anche sui dati, invitando a valutare con attenzione la stima dei 6 milioni di italiani che rinuncerebbe alle cure. Per garantire l'universalismo della sanità pubblica, secondo il ministro, la chiave resta la prevenzione, far ammalare meno le persone per garantire a tutti i farmaci più innovativi. Intanto parte il cantiere per il primo piano nazionale per la sicurezza del paziente, condotto con Agenas per ridurre il rischio clinico nelle strutture. L'obiettivo è portarlo all'esame della conferenza delle regioni entro la fine dell'anno. Sono 15.221 i contratti di formazione disponibili per le specializzazioni mediche nell'anno accademico 2025-2026. A stabilirlo è il decreto firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Si tratta di 133 posti in più rispetto allo scorso anno, con 14.631 contratti finanziati dallo Stato, 148 in più. A questi si aggiungono 564 contratti finanziati dalle regioni e altri 26 sostenuti da enti pubblici e privati. Cresce anche la rete della formazione, 36 le nuove scuole di specializzazione accreditate. Per i medici in graduatoria la scelta di scuola e sede sarà possibile fino alle 12 del 22 settembre attraverso Universitali. Le assegnazioni saranno pubblicate il 24 settembre, mentre le immatricolazioni resteranno aperte fino al 2 ottobre. Le attività didattiche inizieranno invece il 2 novembre. Una nuova pandemia delle dimensioni del Covid potrebbe tornare entro i prossimi 25 anni. Secondo gli studi citati dall'OCSE, la probabilità è di circa 1 su 2. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico lancia quindi l'allarme sulla preparazione dei sistemi sanitari. Senza interventi tempestivi, in alcuni scenari le terapie intensive potrebbero raggiungere il limite di capacità in appena 1 o 2 mesi. Per l'OCSE però la risposta non sono i lockdown utilizzati da soli. Interventi precoci, sorveglianza, mascherine, ventilazione e quarantene mirate possono ridurre fortemente i decessi e contenere i danni all'economia. Tra gli strumenti indicati anche il monitoraggio delle acque reflue per individuare più rapidamente la circolazione dei virus. La preparazione avrebbe un costo stimato di circa $6 per abitante l'anno nei paesi OCSE, molto meno, sottolinea il rapporto, del prezzo di una nuova emergenza affrontata senza preparazione. Innovazione, automazione e nuove competenze per rendere sempre più sicura la preparazione dei farmaci oncologici. È la sfida al centro del corso nazionale promosso a Roma dalla SIFO, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, dedicato alla sicurezza e all'automazione nelle unità farmaci antiblastici, le UFA. Secondo il presidente SIFO Arturo Cavaliere, ciò che era innovativo 15 anni fa oggi è ormai superato. Servono una nuova cultura tecnologica e una maggiore integrazione tra professionalità. Le UFA sono infatti strutture ad alta complessità dove farmacisti, tecnici, infermieri e ingegneri lavorano in rete. Al centro anche le nuove regole europee sul controllo della contaminazione e i sistemi automatizzati, compresi robot capaci di preparare il farmaco finito riducendo l'intervento manuale. Una trasformazione, hanno concluso i farmacisti ospedalieri, che punta a rafforzare sicurezza e qualità ed efficienza del sistema delle cure. La prevenzione uditiva torna protagonista nelle piazze italiane.

0: È stata presentata alla Camera la 17ª edizione di Nonno Ascoltami, la campagna promossa da Udito Italia per tutelare la salute dell'udito a tutte le età. Dal 27 settembre al 18 ottobre, un vero e proprio viaggio della prevenzione attraverserà lo stivale, offrendo screening gratuiti grazie a medici, volontari, Croce Rossa e Misericordie. Tra le novità dell'edizione, la collaborazione con l'ACI per la sicurezza stradale e il progetto Silver Handball per l'invecchiamento attivo. Entro il 2050 una persona su 10 avrà bisogno di cure per l'udito, mentre oltre 1 miliardo di giovani tra i 12 e i 35 anni è oggi a rischio per l'ascolto di musica ad alto volume, ha detto la presidente Valentina Faricelli. In Italia la situazione richiede massima attenzione. Dopo i 65 anni, circa una persona su tre soffre di ipoacusia e la percentuale sale a oltre il 50% dopo i 75 anni, un problema spesso sottovalutato considerando che si attende in media fino a 10 anni prima di consultare uno specialista. La comunità medica italiana si mobilita per chiedere la tutela e la liberazione del personale sanitario detenuto in Medio Oriente, a partire dal pediatra palestinese Hussam Abu Safia. SIPS, Movimento per la Giustizia e la Pace in Medio Oriente e Medici per i Diritti Umani hanno unito le forze in una campagna nazionale. Oltre 8.000 le firme raccolte da Medu su Change.org con il sostegno di società scientifiche, istituzioni mediche e Amnesty Italia. Il diritto alla salute e la tutela di chi dedica la propria vita a curare gli altri non conoscono confini, sottolinea il presidente della SIPS, Giuseppe Di Mauro. L'Italia sta dimostrando con i fatti di non voler voltare lo sguardo altrove. Secondo i promotori, il caso Abu Safia si inserisce in una situazione più ampia di grave emergenza sanitaria a Gaza. Il tempo intanto stringe, a ottobre è prevista la scadenza dell'arresto amministrativo del medico. Per questo a Roma sono già in programma nuovi incontri con le istituzioni.
1: A Vigevano, al centro anziani Vivere non ha età, gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, 2 volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
2: C'è uno spazio, un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro, ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
1: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da Sanfere Orto, un laboratorio di agricoltura. Cultura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. Riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
3: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto, o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
1: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta, poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
3: Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in in modo più moderno.

0: per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
1: Al via questa settimana la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città, fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato e all'Europa.
2: Io mi chiedo come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
1: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?
2: Che dobbiamo imparare a convivere.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
11: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate.

0: Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcop Neos, pneumatici per passione.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca con le indagini per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizzeo. Il camionista di Teggiano deceduto tragicamente nell'impatto tra il camion che stava conducendo ed una bisarca. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizzeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La Procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Dizzeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Dizzeo. Un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla degli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.
0: E ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo il TG con la cronaca e con le indagini della Procura di Salerno sui diversi incendi che hanno devastato la costiera amalfitana ai Monti Lattari. La Procura ipotizza una regia comune. Federica Pistone.
3: Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi, spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti. E nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno. Dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti, sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.
0: Notte di incendi anche nel Golfo di Policastro e nel Basso Cilento. La cronaca di quanto accaduta nel servizio.
4: Una notte di fuoco in diversi comuni della provincia di Salerno, con numerosi incendi divampati contemporaneamente, alimentati dalle forti raffiche di vento. I roghi hanno interessato diverse aree, dal nord della provincia fino al Basso Cilento e Golfo di Policastro. Momenti di particolare apprensione ieri sera a Bosco di San Giovanni a Piro, dove le fiamme sono divampate nella zona sottostante al cimitero, lungo la strada che conduce ad un agriturismo. Il fronte del fuoco si è avvicinato alle abitazioni, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori. Paura anche lungo la provinciale 104 tra Sapri e Lago Negro, dove un vasto incendio ha interessato una collina all'altezza del chilometro 8. Le fiamme, spinte dal vento, si sono propagate rapidamente verso valle, raggiungendo la località Prianchetta, a ridosso di Sapri. Alcune abitazioni sono state lambite dal fuoco e in un caso si è reso necessario evacuare un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sapri, che hanno anche bloccato la circolazione sulla provinciale, i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, impegnati per tutta la notte. Altri incendi sono stati segnalati a Rocca Gloriosa e Policastro Bussentino, località Pantano, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania. Roghi anche ad Agropoli, località Moio Alto e a Postiglione, dove le fiamme erano visibili a distanza. Nel Salernitano incendi sono stati inoltre segnalati a Fisciano, sul Monte Monna e a Giffoni Valle Piana. Una notte dunque caratterizzata da numerosi fronti di fuoco, con il forte vento che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento e bonifica.
0: Restiamo sulla cronaca, ma di tutt'altro genere, con la decisione del TAR Campania di chiudere il punto nascita nell'ospedale di Sapri, ma il comitato di lotta non si arrende. Ascoltiamo.
5: Io la chiamerei sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguardano il Cilento in genere. Ovviamente è venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 20-30 luglio. Gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che esisteva questa spada di Damocle del TAR.
4: Il comitato lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro: quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca e il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso, che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera. Presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stanco un trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il comitato lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del comune.
5: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati in studio, ancora cronaca che ci porta in Basilicata con un tragico incidente che ha provocato la morte di un uomo di 67 anni schiacciato dal trattore sul quale si trovava. I dettagli nel servizio.
1: Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bocchicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo, e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.
0: E rimaniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni per circa 250.000 euro ad un soggetto peraltro già ai domiciliari per vicende legate allo spaccio di droga. Ascoltiamo le ultime novità.
1: Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, anche attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili e attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi, sono stati affidati ad un custode giudiziario.
0: Parliamo di trekking senza barriere, il progetto Assicignano degli Alburni, in servizio.
2: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
3: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
4: Allora è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
5: Anche suo figlio?
4: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
2: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
4: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
0: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo

0: Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinea Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Ben ritrovati in studio. Una visita del Papa a Salerno sarebbe possibile, una speranza accesa da Monsignor Iannone proprio nei giorni di festa per San Matteo, patrono della città di Salerno. Ascoltiamo cosa ha detto.
1: Una visita di Papa Leone XIV a Salerno non è al momento annunciata, ma la possibilità è stata evocata da Monsignor Filippo Iannone. L'arcivescovo napoletano, prefetto del Dicastero per i Vescovi, ne ha parlato in un'intervista riportata dal quotidiano Il Mattino a firma del giornalista Giuseppe Pecorelli. La dichiarazione è arrivata a margine delle celebrazioni per San Matteo, che ha richiamato in cattedrale a Salerno numerosi fedeli e rappresentanti delle istituzioni. Essendo San Matteo patrono della città di Salerno, a presiedere il solenne pontificale è stato proprio Monsignor Iannone, insieme all'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi e a numerosi sacerdoti del clero salernitano. È stato durante l'incontro con la stampa che Pecorelli ha rivolto a Iannone una domanda sulla possibilità di una visita del pontefice a Salerno. La città, infatti, non accoglie un papa da 25 anni. L'ultima visita risale al 2001, quando San Giovanni Paolo II arrivò a Salerno per l'inaugurazione del seminario. Il pontefice era già stato in città nel 1985. Iannone, che ha una particolare vicinanza a Papa Leone anche per il ruolo ricoperto in Vaticano, ha sottolineato le difficoltà organizzative che accompagnano ogni viaggio papale, ma ha lasciato aperta la porta alla possibilità di una visita. Papa Leone ama incontrare la gente in Italia e nel mondo, ha spiegato Monsignor Iannone. Poi il riferimento diretto a Salerno. La città accoglie le spoglie mortali di San Matteo, così come la tomba di Papa Gregorio VII. Da qui la considerazione dell'arcivescovo. Ritengo molto probabile che possa accogliere il Santo Padre. Parole che quindi alimentano l'ipotesi di un futuro arrivo di Papa Leone a Salerno, anche se al momento non risulta annunciata alcuna visita ufficiale.
0: E ora spazio allo sport, con lo Sporting di Sala Consilina, Cinquina alla Felde Eboli per la squadra.

0: Valdianese e un avvio da applausi. Giovanna Quagliano.
1: Due partite, due vittorie e 6 punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Fel di Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria, soprattutto nella ripresa, che permette allo Sporting Sala la Consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla, ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti, raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre, spostandosi sulla sinistra, lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol e Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime 2 giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.
0: E chiudiamo questa edizione con le previsioni in meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre, potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dal avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado e interessando poi la nostra regione, come tutto il sud, nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo freddo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi

0: assi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata, e quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la Francia settentrionale e quasi sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana tra sabato e domenica il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Come ormai saprete bene, in apertura c'è Info Salerno, della rubrica dedicata alle notizie in breve da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Inaugurato a Sant'Angelo a Fasanella il nuovo centro polifunzionale sede della scuola media, restituita alla comunità dopo la chiusura del vecchio plesso per motivi di sicurezza. Presenti alla cerimonia rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della scuola e della comunità religiosa. La struttura, rimasta incompiuta per lungo tempo, è stata completata grazie al nuovo impulso dato dall'amministrazione e ai lavori. Inaugurato in località Spineta il nuovo pontile di Torre del Tusciano, realizzato a Battipaglia nell'ambito degli interventi collegati al Tyrrhenian Link. Inizialmente sarà utilizzato per esigenze logistiche legate alla stazione di conversione. Prosegue a Casellabate la pulizia di valloni, canaloni e caditoie stradali. Gli interventi avviati dopo la stagione estiva puntano a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e l'efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento. Le attività sono considerate fondamentali per la prevenzione e la sicurezza del territorio in vista della stagione delle piogge. Sono iniziati a Nocera Inferiore i lavori di riqualificazione e viabilità sul tratto dismesso della linea ferroviaria Nocera-Codola. Il primo lotto prevede un nuovo tronco stradale a senso unico, una corsa ciclopedonale, un parco urbano vicino allo stadio San Francesco d'Assisi e nuovi parcheggi. L'intervento punta ad alleggerire il traffico su Via Falcone. Conclusi i lavori di sistemazione integrale del tratto Teglia-Pianella della SP354 a Buccino, l'intervento atteso da tempo ha interessato un tratto importante per la viabilità locale, migliorando condizioni della strada, sicurezza e funzionalità della circolazione. Il Comune ha espresso soddisfazione e ringraziato la provincia di Salerno. Grande partecipazione alla prima tappa del motorhome odontoiatrico dell'ASL Salerno a Marina di Camerota, dove sono stati occupati tutti gli slot disponibili. Numerosi pazienti sono stati indirizzati verso ulteriori approfondimenti e percorsi di protesi. Il tour proseguirà per tutto il mese nelle aree periferiche. La prossima tappa a Lentiscosa. Sono in fase di ultimazione e collaudo i lavori al castello del Parco Fienga, luogo storico di Nocera Inferiore. L'intervento ha riguardato il restauro e la valorizzazione dei ruderi medievali, oltre alla sistemazione degli spazi esterni, dei percorsi e dei viali in sanpietrini. L'obiettivo è migliorare decoro, sicurezza e fruibilità dell'area.
0: Ed ora un servizio dedicato alla festa dello scazzatiello che si è svolta a Castel San Lorenzo nelle scorse settimane e che ha celebrato uno dei prodotti principali della gastronomia del paese. Inizio in grande per questa nuova festa, neanche il tempo di riprendere.

0: riprendersi dalle fatiche estive, che si ritorna qui nel centro di Castel San Lorenzo con questo evento che celebra il rinomato Scazzatiello.
1: Sì, esattamente, una ricca estate che ci ha visto impegnati su tanti fronti. Stasera celebriamo il nostro prodotto, il prodotto d'eccellenza castellese, il prodotto che è inserito nell'elenco dei prodotti tipici e tradizionali della regione Campania. Ci siamo trasferiti dal centro storico al centro cittadino per dare, diciamo, più servizi e più, per essere una festa più fruibile per le persone e per le tante altre persone che verranno da fuori a trovarci.
0: Un modo per mettere in evidenza le bellezze e le ricchezze di questo paese dal punto di vista gastronomico, naturalmente partendo dallo Scazzatiello e tante altre prelibatezze che sarà possibile degustare in queste tre serate, il vino ad esempio, ma poi insomma queste feste sono l'occasione per valorizzare e promuovere un territorio.
1: Sì, esattamente, noi stasera abbiamo tagliato il secondo nastro, diciamo, che tratta le tradizioni gastronomiche del nostro territorio e stiamo andando noi al di fuori del territorio, più che altro perché lo Scazzatiello l'abbiamo proposto all'Istituto Corbino di Condursi Terme, all'Istituto Alberghiero dove i ragazzi sono cimentati a scazzare gli scazzatielli. Ora da ottobre andremo in altri istituti a proporre appunto la nostra identità, la nostra storia, il nostro Scazzatiello, che stasera lo proponiamo in varie versioni, dal castrato al classico marzafegato e curiedo, perché diciamo quella è il matrimonio perfetto della nostra pasta. Ci sarà un ricco menù. Dopo, diciamo, la festa del vino, stasera proponiamo un altro menù interessante fatto di prodotti tipici del territorio e dell'ottimo vino castellese.
0: E a proposito di Scazzatiello, questa sera i fornelli di Max, con Max presente, con un particolare show cooking.
1: Sì, abbiamo lo show cooking dello chef che proporrà una sua ricetta, diciamo un arrangiamento dello Scazzatiello che poi vedremo strada facendo. E in realtà non l'ha svelata nemmeno a me, quindi non ve la posso dire. E ci saranno le nostre ragazze della Prologo, Rosa, Marta e Maria, che realizzeranno proprio lo Scazzatiello a vista.
0: Ricordiamo anche che le serate sono caratterizzate dalla presenza di complessi o comunque insomma di artisti locali e non solo.
1: Sì, stasera abbiamo la musica popolare con gli Schenè, domani sera avremo uno spettacolo con l'associazione Cordace Vento dell'Est. Questo era era già calendarizzato nei nostri eventi estivi, però per ovvie ragioni abbiamo dovuto spostare. Domani sera partiremo dalle 19 con il laboratorio di Pizzica e a seguire il concerto di musica popolare e lo spettacolo Vento dell'Est. Mentre il 12 settembre, sabato, ci sarà Tonino Battagliese che farà ballare le persone come già ben conoscete, mentre il 13 settembre avremo i Radio Rocket dei Made in Sud e la musica popolare dei Valcalore, quindi abbiamo messo su un bel programma anche per la festa dello Scazzatiello.
0: Ultima cosa, ma non meno importante, grande attenzione per i bambini con la Proloco Kids e insomma c'è la presidente Arianna accanto a te. Arianna, tu come stai? Sei pronta per affrontare questa festa?
2: Sì, sono prontissima.
0: Con che spirito? Ho visto che tra poco andate anche a scuola, ma insomma ti diverti?
2: Sì, tanto.
0: E invece questa Prologo Kids sta facendo tante cose?
2: Sì, molte cose sto facendo.
1: No, mi ricollego un attimo alla Prologo Kids, che è il nostro progetto che portiamo avanti da qualche mese. Diciamo che fra i vari eventi estivi non abbiamo potuto dedicare tanto al progetto, abbiamo fatto 6 laboratori con la collaborazione del comune di Castel San Lorenzo, MyFair, un progetto finanziato dal Ministero della Cultura, però da oggi in poi, cioè da domani, da quando finirà la festa dello Scazzatiello, daremo un po' di più centralità alla Prologo Kids, dove saranno proprio i bambini a proporre i progetti e continueremo ancora a lavorare in sinergia con altre enti, istituzioni, associazioni e la comunità.
0: Sindaco, ancora una festa per prolungare quest'estate così ricca di appuntamenti e anche insomma ben riuscita, perché in tanti a Castel San Lorenzo hanno apprezzato, ma hanno apprezzato anche le persone che sono venute da fuori.
3: Sì, è un'occasione bella per ritornare, un'occasione bella che i nostri ragazzi hanno allestito come sempre al meglio, con grande qualità, con tanto lavoro e con tanto gusto. Sì, veniamo stasera con un ultimo evento dell'estate castellese a salutare gli amici di Castello e tutti i nostri nostri ospiti che stasera hanno la possibilità di tornare dopo esserci stati qui a far visita durante l'estate. Ci fa piacere salutarli, ci fa piacere rincontrarli. Sono giorni in cui il gusto dello scassatiello dominerà la scena per 4 giorni. È un piatto assolutamente importante per la nostra cultura, è un piatto assolutamente saporito e gustevole che accompagna

0: raccoglie il consenso di tutti quanti, quindi ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere 4 giorni molto belli e concludere molto bene un'estate che è stata ricca di partecipazione, con numeri che ci hanno soddisfatto, che ha visto tanta presenza a Castel San Lorenzo e tanto dinamismo e tanta attività anche per le nostre attività commerciali, quindi davvero un buon anno.
1: Merito anche della decisione anche quest'anno di chiudere nel fine settimana.

0: di godere il fine settimana di luglio e di agosto degli spazi dedicati ai nostri bambini, ai nostri giovani, alle tante persone che hanno preferito fare una passeggiata anziché recarsi altrove e di tutte le persone che sono venute a trovarci proprio perché avevano questa possibilità. È stato un momento molto bello della nostra comunità, io sono stato molto contento e soddisfatto della presenza e della partecipazione e mi ha fatto tanto piacere e ci ha animato tutti quanti noi, vedere tanti bambini che si divertivano, tante famiglie che uscivano, tanta comunità che si ricostruiva.
1: Ora le rubriche, cominciamo con Museando, che è quella dedicata ai musei della provincia di Salerno, che ho il piacere di condurre con il regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalvelino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio, del Cilento, in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
2: Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto diciamo godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorrazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale.
0: Territorio ancora protagonista con la rubrica Luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Oggi vi propongo la pizza proteica, che è molto virale in questo periodo sui social, e l'ingrediente fondamentale sono i fiocchi di latte che metto in una ciotola, aggiungo un uovo, sale, albume, della farina, mescolo il tutto e metto il composto nella friggitrice ad aria. A metà cottura aggiungo passata di pomodoro, mozzarella e metto ancora in friggitrice. E la pizza proteica è pronta.
1: È tutto per questa puntata, che potete rivedere come le altre su vocidalcilento.it. Vi ricordo anche il canale YouTube e poi i social. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nell'Eccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che, se non fossero note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccaroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola, le chiacarelle piccole orecchiette, le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel Brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche però sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute a peso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane,
per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e, una volta inzuppata, condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacioricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà

e la sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina, cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine, melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre:
arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone. In zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari. Il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa a cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

raccontarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: Cari amici di TG Events Television, bentornati tutti pronti perché questa settimana viene onda la seconda parte di Tutti nel Jukebox. Grandi ospiti, grandi cantanti, grandi personaggi della televisione che hanno fatto parte della scatola musicale più bella del mondo. Sempre ad Andorra, la piazza è eccezionale, quindi direttamente andiamo lì, su quel palco, perché ci sono veramente tante emozioni da condividere insieme. Prego regia.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Cari amici di Tutti nel Jukebox, siamo arrivati alla seconda parte di questo grandissimo evento. Prego, regia.

E allora ripartiamo con lei. Marta Viola nel 2019 rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023 prima classificata Io Canto Generation Canale 5. Andiamo sul palco.

0: Com'è stata questa esperienza?
1: È stata bellissima, soprattutto sapendo che ero la più piccola, ero un po' agitata, però alla fine l'abbiamo portata a casa.
0: Hai cantato una canzone stupenda, complimenti.
1: Grazie mille, sei bellissima, dà delle emozioni bellissime.

0: Io so che tu hai vinto anche il Junior Eurovision, hai partecipato a 10 anni, com'è stata quell'esperienza?
1: È stata effettivamente la prima esperienza, appunto ero piccolissima, avevo 10 anni.
2: Dove l'hai fatta? Dov'era?
1: In Polonia. Ero in Polonia e è stata un'esperienza bellissima, c'erano tantissime persone ma purtroppo mi ricordo poco perché ero piccola, però è stato veramente emozionantissimo.

0: una volta il jukebox, come dire, pagavi per tre canzoni 100 lire erano. Adesso invece la musica che valore ha per voi?
1: Allora, secondo me, rispetto all'epoca, adesso è molto più facile ascoltare musica, ovviamente. Però secondo me c'è sempre qualcosa che ti deve attirare, perché puoi ascoltarla quanto vuoi, ma devi sentirla, secondo me. Quindi deve essere una cosa che ti emoziona, non devi ascoltarla così tanto per, secondo me.
0: Andare a scovare la musica che ti tocca dentro, quindi. Va bene, grazie.
1: Grazie
0: e ancora
1: mille,
0: complimenti a...
1: Grazie mille.

0: Grazie. Marta Viola.
1: Grazie mille.
2: Gli anni 80.
3: Dai Queen più radiofonici a Michael Jackson più classico.
0: Dai Police ai ricordi di...
4: Un caro saluto a tutti gli amici di Andorra e ciao Luca, grazie di avermi coinvolto in questo evento. Io potrei parlarvi degli anni 80. Negli anni 80 ovviamente ero piccino, ma avevo già una grande passione per la musica italiana. Dovete pensare che nelle serate di Sanremo mettevo la TV a tutto volume e abusivamente registravo le canzoni in gara per poterle imparare già dal giorno successivo. Erano gli anni in cui sviluppavo i primi gusti musicali e ho capito subito che non sopportavo i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. E guarda caso in quegli anni c'era un artista che aveva i miei stessi gusti musicali e che come me in quegli anni stava cercando un centro di gravità permanente. Ciao Andorra!
0: Fate quello che volete, stringetemi la mano, fate un po' di movimento!

0: anche in questo caso il sogno, la magia, la fantasia viaggia nel tempo. Abbiamo aperto uno Stargate, diciamo, e lei improvvisamente ci regala questa camminata dolce che ci porta agli anni 80. Anni molto d'impatto, anni importanti, anni che insomma si fanno vedere, si fanno notare, i colori ci sono, l'eleganza è totale.
1: La cosa che mi fa piacere è vedere la gente che canta le mie canzoni. Questo penso che per un artista è il regalo più bello che ci possa essere.
2: A cercarsi amore.

0: non sono mancati i premi speciali all'edizione 2026.
1: Brava! Adesso veramente chi è fulminato alzi la mano. Prego, regia, video.

0: Sanseo potevi fare tutto quello che volevi. Signori, Paolo Zunino! Oggi un Sanseo potrebbe esistere?
1: Ma penso di sì, anche se è duro, perché l'epoca del 90 l'ha catalizzato in un periodo dove avveniva di tutto.
2: Nel 90 invece i poveri illusi

0: Però tu ti senti veramente il pioniere, il capostipite del mondo della musica rock demenziale, o c'è qualcuno che magari prima di te qualcosa ha usato fare? Ad esempio, se io ti dico 1970, quegli anni, anno più, mese meno, un certo Glenn Sacco ha fatto una canzone che era Baciami la vena varicosa, confermi?
1: Esatto.
0: Capisci? Cioè, Baciami la vena varicosa vuol dire... Ecco, da lì in poi, come si presentavano da te in questo festival? Cioè, uno arrivava, doveva essere deficiente oppure aveva un patentino particolare?
1: Ma era un po' la prova di mettersi in gioco, che non era stile cabarettistico, ma era stile musica demenziale, mettersi in gioco con il proprio talento per cercare di esplodere in una nicchia che allora non aveva spazio, perché il demenziale non aveva spazio. E l'ho avuto grazie a, comunque, alla televisione che ci ha poi seguito, la Rai, eccetera, eccetera, e ci ha portato ad essere comunque un festival conosciuto in tutta Italia con tutto il loro seguito.

0: Io negli anni 90 avevo 20 anni e la musica non era assolutamente una playlist, era un appuntamento, possiamo dire. C'erano le notti magiche d'Italia 90, Jovanotti mi faceva reppare, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori mi facevano pensare e Luca Carboni che mi faceva innamorare. C'erano il Festival Bar, la radio, le cassette, quelle registrate, no? Poi arrivarono i CD che noi prendevamo rigorosamente dai bordi come se non dovessimo lasciare impronte sulla scena del delitto. Internet iniziava appena ad affacciarsi e il telefono serviva ancora per telefonare. E la musica non la cercavi, la musica l'aspettavi. Aspettavi un disco, una canzone alla radio, qualcuno che ti registrasse la canzone che ti piaceva. E forse è proprio questo che mi manca degli anni 90. Non tanto il passato, ma l'attesa. Perché aspettare significa desiderare. E desiderare significa emozionarsi. Per questo Tutti nel Jukebox non è soltanto un viaggio all'indietro nel passato, è un'occasione preziosa per riscoprire la voglia di emozionarsi. Quindi stasera alzate il volume, non per tornare indietro, ma per ritrovare quella parte di noi che esiste e per fortuna non è mai invecchiata.
1: Lei è la massima autorità degli anni 90. Signori, sul palco a Tutti nel Jukebox, Neysha, ci siamo!

0: fatto un famoso brano Wrestler che sì. ha fatto la storia e ha avuto un grande successo questa canzone, te lo aspettavi?
1: No, assolutamente, quando l'ho scritto nella mia cameretta quando ero all'università proprio non mi aspettavo questo, come tante altre cose che ho fatto, insomma, però grazie al cielo questa canzone è entrata nel cuore di tante persone e ancora oggi
0: la
1: se la ricordano.
0: Sì.
1: Vorrei sentire tutto.

0: parlare di Elisa. Adesso vi racconto Elisa, la sua storia meravigliosa. Si chiama Elisa Iacassi. La sua realtà, il suo mondo è Vintage Delirium. È presente anche ad Alassio, qua in Liguria, ma in tutto il mondo Vintage Delirium è una realtà, un nome, una garanzia. Vediamo ancora questo momento, ma vi voglio far notare perché ha questa faccia di Miss con ovviamente l'Italia che lei rappresenta, perché lei nel 1993 a Città del Messico ha rappresentato l'Italia in quanto vintage oggi, ma un tempo diciamo un po' di meno, e ha rappresentato l'Italia, attenzione, perché l'Italia chiamò e Miss Universo era lei, è stata lei, signori, Elisa Iacassi, un'italiana a Città del Messico. Io ho visto le immagini, sono meravigliose, vorrei farvele vedere, ma la serata è talmente intensa che ci godiamo questo grande e meritato applauso. Siamo entrati negli anni 90 ed era giusto riconoscere il talento, la simpatia, diciamo, e la freschezza ancora di questa meravigliosa creatura che ci porta in questi anni fantastici. Ciao Elisa, dopo!
1: Anche le sigle televisive sono state suonate dal jukebox. Ad esempio?
0: Ad esempio?
1: Ad esempio?

0: ma la notte no, ma la notte sì. Questo è il premio, questo è l'assessore vintage. Le tre ragazze meravigliose, anche per te una brasiliana caffè, torrefazione, foto, belle, sorridenti. Tutti insieme, vai, vai, vai! Lo stress è di giorno, ma la notte no!
1: Franco Fasano in questa edizione ci riporta tutti bambini.

0: qua, Pippo Franco, tanti complimenti ad Andora. Il tema, canzoni per i più piccoli. E io che ho scritto e cantato, mi scappa la pipì, ne so qualche cosa. E voglio anche ricordare che allora fu il padre di Franco Fasano a fare il servizio fotografico per la Cinevox. Grazie e tanti auguri a tutti, tutti nel jukebox.
1: Mi scappa

0: pa. Basta. Rivolgiamo il nastro e torniamo al momento dell'accoglienza. Fabiana e Katia fuori onda improvvisano uno sketch di grande impatto scenico. Da onorevoli donne tutto fare si trasformano in star da palcoscenico.
1: Ho perso il treno.

0: potrebbe essere oggi il cantante del jukebox, quello che proprio merita di stare nel jukebox, il più gettonato, le 100 lire una dopo l'altro. Bobby Solo tutta la vita, bravo Franco Fasano, questa la diamo, te la diamo subito per la prima. Ma attenzione, il cantante di oggi che potrebbe essere il più gettonato nel jukebox è... Risposta.
1: E

0: Brasile.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, tutti nel jukebox. Grande amico mio Franco Fasano, grande autore che ha scritto delle canzoni meravigliose. Beh, ho saputo che questa sera gareggerà una mia canzone Per sempre sì, cantata dalle nostre sorelle, le nostre suore di Bologna. Un abbraccio a tutti voi, no. In bocca al lupo, divertitevi,
2: no, state
1: bene.
2: Ma che sorpresa, ciao. Pazzesca, ma c'era Sal?
3: Ragazzi, sì. Questo è il finale. Grazie. Che io volevo, era questo. Dunque, abbiamo dato la risposta, il cantante 2026 che potrebbe essere oggi all'interno del jukebox è sono Suore Bologna, esatto, grazie. Suore Bologna!
2: Grazie a tutti, grazie.
3: Attenzione, ricordatevi Suore Bologna, perché queste qua sono scatenate e potrebbero farci un regalone e magari a quel punto noi potremmo dire sì, ad Andorra l'abbiamo avuta anche noi. Suore Bologna!
4: Signori, una cosa è certa.
5: Come prima, più di prima.
4: Il jukebox ritornerà ad Andorra.

0: E la puntata numero 813 finisce qua, ma noi ci rivediamo sempre, siamo sempre online, sempre in onda su tgevents.it. E poi, se volete socializzare, fatelo, socializziamo. Non vi dico altro, tutti nel jukebox, tornerà, oibo se tornerà.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

tutele nuove anche per rispetto alle famiglie delle vittime. Tornare a scuola significa anche rimettere mano al portafoglio, un approfondimento sui costi che le famiglie devono sostenere per l'istruzione. Secondo i dati dell'Alleanza contro la povertà, il 35,2% delle famiglie straniere è in una condizione di povertà assoluta, contro il 6,2% di quelle italiane. La BCE avverte che investire

0: Gli incidenti sul lavoro sono un tema tristemente noto nel nostro paese. Nonostante i progressi tecnologici e normativi in Italia, ogni giorno muoiono quasi 3 lavoratori.
1: Se ci sono dei diritti nel lavoro è perché chi non li aveva si è battuti per ottenerli. Ma questo non è sufficiente, ci sono ancora più di 1000 morti sul lavoro, le malattie professionali stanno aumentando, gli infortuni aumentano e guarda caso riguardano lavoratori che lavorano in aziende in appalto, in subappalto. Prevenire vuol dire cancellare la precarietà e vuol dire chiedere alle imprese di avere la responsabilità anche legale di quello che sta succedendo.
0: Nonostante la continua strage di lavoratori, si propongono leggi che deresponsabilizzano ulteriormente le imprese, qualcosa di inaccettabile soprattutto per le famiglie di chi ha subito un infortunio mortale.
1: Oggi siamo in presenza del tentativo di mettere in discussione di cambiare queste leggi, compresa quello che sta succedendo in questi giorni nel nostro paese, di togliere la responsabilità alle imprese. E noi chiediamo su questo che si introducano anche vincoli contrattuali che mettano nelle condizioni i lavoratori di eleggere i loro rappresentanti alla sicurezza e che si attivino dei confronti veri per cambiare i modelli organizzativi e di funzionamento dell'impresa.
2: La provincia di Ravenna è una provincia molto ampia. Noi avevamo già 32 sedi, però ne mancava una qui, in un contesto popolare, un quartiere di persone che lavorano e vivono e che ci sono anche delle grosse difficoltà.
3: Siamo arrivati qua per dare una risposta a un quartiere che aveva necessità appunto di avere la nostra presenza a portata di mano, ma non basta. Siamo venuti qui perché vogliamo avvicinarci alla zona nord di Ravenna, che è un'area industriale caratterizzata da un porto e i suoi cantieri e da un petrolchimico. Proprio perché il mondo degli appalti è frammentato, proprio perché il mondo degli appalti non ha una rappresentanza, proprio perché può capitare che lavorano un certo numero di ore in un posto, in un luogo, e un certo numero di ore in un altro luogo, difficilmente hanno il tempo di passare in una sede come quella della CGIL di Ravenna, storica ma in centro.
4: Faccio parte dello SPI, che è il sindacato dei pensionati. Siamo una squadra che collaboriamo all'interno della CGIL e facciamo da primo filtro con gli abitanti di questo quartiere per vedere di affrontare le varie necessità e problematiche che queste persone hanno.
5: La maggior parte delle persone per il lavoro che faccio sono i migranti che vengono qua o per rinnovare un permesso di soggiorno o per fare un ricongiungimento familiare o per chiedere la cittadinanza oppure per una consulenza per sapere quali documenti servono per fare quale pratica.
6: Secondo me avere uno sportello per gli immigrati è molto ma molto importante perché questa zona appunto ci sono molti immigrati, questa è una zona proprio molto abitata in generale, quindi secondo me è molto importante che alla fine serve a tutti e non solo agli stranieri ma a tutti in generale.
4: È un punto importante dove la gente ha bisogno e quindi viene e qui trova un riscontro. Io vedo che è contenta di questa presenza, di questo ufficio.
7: Diventiamo quasi una famiglia e hanno noi come punto di riferimento, è importante. Si sentono ascoltati, si sentono presi in carico. È una cosa che ci emoziona anche molto, vedere che entrano e hanno fiducia nella nostra persona.
2: Dal nostro punto di vista serviva in un quartiere come questo, che ha tante difficoltà, mettere un presidio di democrazia, di legalità, ma anche un presidio in cui si ascoltano le persone, perché in questo momento le persone hanno anche bisogno semplicemente di essere ascoltate e noi proviamo ad ascoltarle e a dargli comunque il supporto di cui hanno bisogno.
0: Il rientro a scuola pesa sempre di più sui bilanci familiari. Secondo l'osservatorio Feder Consumatori, nel 2026 una famiglia spenderà in media 673,60 euro per il corredo scolastico di ogni figlio. Zaino, quaderni, astuccio, ricambi e materiale di base. La cifra cresce del 2,3% rispetto al 2025 e si somma al costo dei libri, che resta la voce più difficile da sostenere. per testi obbligatori e dizionari la spesa media arriva a 545,66 euro a studente, con un aumento dell'1,6%. Alle medie il rincaro è più marcato.

0: per chi entra in prima, libri e dizionari costeranno 561,61 euro. Sommando il corredo, il totale raggiunge 1235,21 euro. Alle superiori la cifra sale ancora, 805,15 euro per libri e 4 dizionari, più 673,60 euro di materiali, per un conto complessivo di 1478,75 euro. L'usato resta una delle poche strade per alleggerire la spesa, con un risparmio superiore al 29%. Acquistare online consente un risparmio medio del 20,25% rispetto alle cartolibrerie, ma viene superato dalla grande distribuzione, più economica, di oltre il 21%. A rendere più pesante il conto c'è anche la tecnologia. Servono PC, webcam, microfono, antivirus e i programmi di base. Vanno aggiunti più di 421 euro, oltre ai costi della connessione internet. I prodotti rigenerati permettono però di risparmiare oltre il 38% e riducono l'impatto ambientale. Le misure locali e regionali per libri gratuiti, buoni e agevolazioni sono utili ma insufficienti. Servono sostegni più ampi, capaci di raggiungere non solo le famiglie in forte difficoltà economica, ma anche i redditi medi, colpiti dalla perdita di potere d'acquisto.
1: È la fine del 1952. A Napoli si raduna la CGIL per il suo terzo congresso. Gli ultimi anni sono stati complicati. L'unità nazionale che ha permesso al paese, prima di liberarsi dal nazifascismo e poi di approvare la Costituzione, è un lontano ricordo. La divisione del mondo in blocchi ha portato i partiti antifascisti a dividersi sin dal 1948. E così è successo al movimento sindacale. Le scissioni hanno indebolito il movimento sindacale italiano, ma da Napoli la CGIL ha dato prova della sua visione. È il segretario Giuseppe Di Vittorio che ha tracciato la rotta. La proposta è dirompente, uno statuto dei diritti dei lavoratori, qualcosa a cui il centrismo democristiano non è pronto e che infatti verrà introdotto solo nel 1970. Far entrare la Costituzione nei luoghi di lavoro, è questo lo slogan lanciato. Di Vittorio, infatti, sosteneva che i diritti democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana dovessero essere garantiti anche all'interno dei luoghi di lavoro, dove spesso i lavoratori erano privi di tutele effettive, denunciando il fatto che spesso il lavoratore cessava di essere cittadino quando entrava in fabbrica. Il primo articolo stabiliva che l'impresa non può ledere la dignità, la libertà e la personalità morale del lavoratore. Il secondo articolo proponeva che nessun lavoratore potesse essere discriminato o licenziato per le proprie opinioni. Il terzo principio prevedeva che i lavoratori potessero organizzarsi liberamente nel sindacato all'interno dei luoghi di lavoro. Mentre il quarto principio chiedeva garanzie contro il licenziamento ingiustificato o discriminatorio. Di Vittorio collegò le rivendicazioni sindacali a un progetto più ampio di rinascita economica nazionale, chiedendo politiche pubbliche per creare lavoro, sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, interventi contro disoccupazione e povertà. Idee in continuità con il precedente piano del lavoro della CGIL del 1949. Con il congresso del 1952, la CGIL mostrò la sua identità e la coerenza programmatica, sempre a difesa dei diritti dei lavoratori.

Napoli sta aspettando la bonifica e la messa in sicurezza di Bagnoli oramai da 40 anni circa. Bagnoli è una ferita aperta nella città perché era il centro di una delle produzioni più inquinanti, ma anche una delle produzioni più importanti della città, era l'acciaieria, era l'Italsider. Napoli avrebbe potuto ripercorrere la storia di Taranto. Negli anni 90 si scelse di chiudere l'Italsider e di ridare quel pezzo alla città. Quel pezzo alla città non è mai stato dato, è rimasta un'immensa area da bonificare. L'America's Cup è un'occasione, secondo noi, per ridare quel pezzo alla città.

0: e abbiamo ritenuto che anzitutto fosse necessario costruire un protocollo per i lavoratori che sono impegnati nelle opere di bonifica e di messa in sicurezza di quel territorio.
1: Il protocollo di Bagnoli parte con un'esperienza di categoria, con un protocollo molto simile a Ischia per la ricostruzione, poi arriva la prima esperienza, Fillea, Confederazione, con un protocollo strutturato nello stesso modo con il PNNR e poi arriviamo al protocollo di Bagnoli. Si imperna su quattro pilastri fondamentali. Primo, la semplice applicazione del contratto, che può sembrare banale ma non lo è, del contratto dell'edilizia, perché il contratto dell'edilizia non solo blocca ovviamente il dumping contrattuale che spesso si ha sui cantieri, ma qualifica le imprese e quindi abbiamo già una selezione di imprese qualificate, c'è un compenso che è stabilito dal contratto nazionale e porta con sé anche la bilateralità, la cassa edile e in particolar modo anche la formazione attraverso i nostri enti paritetici di formazione come il Formedil, che può sembrare una banalità ma non lo è, soprattutto in contesti in cui spesso la formazione passa soltanto attraverso PEC, ma in edilizia la formazione invece è fondamentale. Il blocco del subappalto a cascata, che è un altro elemento di grande, diciamo, crisi all'interno dei cantieri, perché in un ambiente circoscritto, quando ci sono molti appalti, soprattutto quando non sono coordinati tra di loro, si mette in discussione la sicurezza dei lavoratori. E in edilizia spesso la sicurezza dei lavoratori vuol dire gravi infortuni, se non addirittura la morte. Poi c'è tutta la parte ovviamente di tipo legislativo legata alla prefettura e quindi tutto il controllo della filiera per evitare le infiltrazioni, altro elemento determinante all'interno di questi contesti. Quindi, come dire, si crea un perimetro di sicurezza in cui c'è una sinergia di tutti i soggetti, ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono gli organi ispettivi, c'è l'INAIL, c'è l'ASL, quindi, come dire, c'è un coordinamento che tiene stretto questa cosa.
0: Noi dobbiamo lavorare anche sul lavoro che verrà. E il lavoro che verrà a Bagnoli è soprattutto il lavoro legato al turismo, alla ristorazione, all'accoglienza e all'America's Cup. Proprio da Bagnoli deve partire un'altra idea di turismo, un'altra idea di sviluppo, un'altra idea di città. Perché restituire Bagnoli ai napoletani deve essere anche questo, dare ai napoletani un'altra città, un'altra visione di sviluppo.
2: Muoversi in autobus e treno spendendo meno. In Emilia-Romagna è stato prorogato anche per il 2026 l'accordo con i sindacati dei pensionati, tra cui SPI-CGIL, per gli abbonamenti Mi Muovo Insieme. L'agevolazione è destinata in presenza dei requisiti previsti anche agli anziani con almeno 65 anni e permette di utilizzare i trasporti pubblici regionali a tariffa ridotta. Per accedere al beneficio è necessario verificare requisiti e fascia ISEE. Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli SPI-CGIL più vicini.
3: In Italia la povertà assoluta colpisce più di una famiglia straniera su tre. Secondo i dati richiamati dall'Alleanza contro la povertà, il 35,2% dei nuclei composti solo da persone straniere vive sotto la soglia, contro il 6,2% delle famiglie italiane. Lavorare non basta. Tra i nuclei con almeno uno straniero e una persona di riferimento occupata, la povertà riguarda il 29,1%, mentre tra le famiglie italiane nella stessa condizione si ferma al 4,2%. Il divario nasce anche dentro il mercato del lavoro. Le retribuzioni medie annue dei lavoratori non comunitari sono inferiori del 30,4% rispetto alla media complessiva. Pesano le qualifiche più basse, i contratti discontinui, le giornate retribuite in meno. A questa fragilità si sommano ostacoli nell'accesso alle misure di sostegno. Per ottenere l'assegno di inclusione, un cittadino di un paese terzo deve avere uno specifico titolo di soggiorno e almeno 5 anni di residenza in Italia, gli ultimi due continuativi. Nonostante un'incidenza della povertà quasi 6 volte più alta, nel maggio 2024 solo il 9,5% delle famiglie beneficiarie dell'ADI era straniero. La vulnerabilità attraversa anche chi chiede protezione. Per i richiedenti asilo non esistono dati nazionali sulla povertà, ma gli indicatori sono netti. Nei centri governativi e nei CAS si ricevono 2,5 euro al giorno per le spese personali, circa 75 euro al mese. Chi resta fuori dall'accoglienza non ha alcun contributo economico. A rischio sono anche i minori stranieri non accompagnati. Al 31 luglio erano 13.601, per il 74% sedicenni e diciassettenni. Senza continuità nell'accoglienza,

L'Europa aumenta la spesa militare, ma il ritorno economico promesso dalla retorica del riarmo è meno solido di quanto sembri. A ridimensionare l'idea delle armi come nuovo motore industriale è anche la Banca Centrale Europea. Più investimenti nella difesa possono sostenere il PIL nel breve periodo, ma l'effetto dipende da come vengono finanziati, da cosa si acquista e da dove arrivano le forniture. Il punto è il moltiplicatore fiscale, cioè quanta attività economica genera ogni euro di spesa pubblica. Una ferrovia, un servizio pubblico o un piano per la transizione energetica creano salari, commesse, infrastrutture e benefici collettivi. Un sistema d'arma comprato all'estero trasferisce invece fuori dal paese una parte rilevante dello stimolo. L'elevato contenuto tecnologico degli armamenti può aumentare la dipendenza dalle importazioni, almeno finché non sarà costruita una capacità produttiva autonoma. Anche il Fondo Monetario Internazionale segnala che gli effetti economici della spesa militare sono maggiori nei paesi con meno importazioni e più spazio fiscale, mentre si riducono dove debito e vincoli di bilancio pesano di più. Per l'Italia il conto rischia di essere più alto, gli impegni NATO indicano l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035 per difesa e sicurezza, di cui almeno il 3,5% per spese militari. L'Unione Europea ha allentato temporaneamente i vincoli di bilancio e varato SAFE, lo strumento da 150 miliardi di prestiti per la difesa. Ma la flessibilità non cancella il debito. Prima o poi quelle risorse dovranno essere trovate nei bilanci nazionali. Sanità, scuola, trasporti, ricerca, welfare e difesa stanno nello stesso perimetro di finanza pubblica. La vera domanda è cosa l'Europa sceglierà di non finanziare per armarsi di più.

0: Centro di ricerche Nerviano Medical Science è un centro di ricerche oncologico. In Italia ce n'è soltanto uno con queste caratteristiche, in Europa ce ne sono due. A differenza di molti centri di ricerca, qui c'è la filiera completa, cioè dallo sviluppo della molecola fino allo sviluppo del farmaco. Con l'avvento della globalizzazione, tutte le grandi case farmaceutiche hanno delocalizzato i centri di ricerca. 5 anni fa circa subentra un fondo cinese che rileva il centro di ricerche e da lì in poi inizia il declino, di fatto. Si sono portati in Cina via tutte le molecole e non c'era più nessun tipo di progetto di sviluppo, non c'era più un prodotto su cui lavorare e sviluppare un farmaco.
1: Ci siamo sentiti, io dico profondamente traditi, noi facciamo una ricerca diversa che è quella di trovare un farmaco. Ed è un lavoro lungo, impegnativo, snervante. Avere la possibilità di seguire anche sul territorio i trial clinici è un vantaggio non solo per l'industria, ma anche per i pazienti. Possono essere subito trattati. Il nostro lavoro è fatto di emozioni, di delusioni ed emozioni fortissime. Delusioni quando non riesci a capire perché non funziona. E l'emozione è quando una tecnica ti dice dove devi andare. Ti dice il risultato, ti dice guarda che devi andare in questa direzione. E lì c'è una gioia infinita. Dici caspita, ce l'ho fatta, ha funzionato. E il sindacato ci ha accompagnato e ci ha guidato in modo corretto, perché fin dall'inizio è stato detto no, il licenziamento no, bisogna trovare una soluzione. E si è mosso con la Regione Lombardia, si è mosso col MIMIT, in modo che l'azienda riflettesse sulla possibilità di trovare una soluzione.
0: Noi abbiamo affrontato questa crisi con un'idea molto chiara. Dobbiamo costruire una verticalità e un'orizzontalità, una rete. La verticalità era coinvolgere tutti i livelli della CGL, dalla RSU al sindacato territoriale, regionale e nazionale, su un'idea che il centro di ricerche era una vertenza centrale per il paese. Il centro di ricerche c'è ancora, quindi c'è ancora speranza per avere un centro di ricerca oncologico nel nostro paese, che non riguarda soltanto i 120 ricercatori di Nerviano Medical Science, ma riguarda il diritto di potersi curare e di poter guarire a centinaia di migliaia di italiani ed italiani che si ammalano, e che senza un centro di ricerca nazionale il rischio era di avere una opportunità in meno per potersi curare.

0: o per indossare la divisa, va retribuito? Sempre. Mai. Se richiesta e regolata dal datore di lavoro, solo se richiede più di 15 minuti. È il cosiddetto tempo tuta. La Cassazione ha ribadito che può rientrare nell'orario retribuito quando il lavoratore deve cambiarsi sul luogo di lavoro secondo le disposizioni aziendali. Se invece può arrivare già in divisa, di norma non è considerato tempo di lavoro.
1: Secondo l'osservatorio CGIL, usare il TFR per andare in pensione in anticipo non sarebbe una vera nuova possibilità. Il motivo è semplice: il costo ricadrebbe tutto su lavoratrici e lavoratori. Chi esce prima dovrebbe accettare una pensione più bassa per sempre e in alcuni casi usare anche il proprio TFR per raggiungere la soglia minima prevista dalla legge. Questa soglia è il primo ostacolo. Per andare in pensione a 64 anni non basta avere i contributi, bisogna anche maturare un assegno abbastanza alto. Nel 2022 servivano almeno 1310,68 euro al mese. Nel 2026 ne servono 1638,72. Dal 2030 la soglia salirà ancora e secondo le simulazioni della CGIL potrebbe arrivare a 1818,94 euro. In 4 anni l'asticella è cresciuta di circa 328 euro al mese. Il problema è anche che molti salari reali sono troppo bassi per arrivarci. La retribuzione media annua dei dipendenti privati è di 24.486 euro lordi, 27.967 per gli uomini, 19.833 per le donne. Con 30.000 euro l'anno e 30 anni di contributi, la pensione a 64 anni sarebbe di circa 1.110 euro al mese, molto sotto la soglia richiesta. Anche aggiungendo il TFR stimato non basterebbe. Per chi è nel sistema misto, cioè a contributi versati anche prima del 96, il costo sarebbe doppio. Per uscire a 64 anni, l'intera pensione verrebbe calcolata con il metodo contributivo. Con 40 anni di contributi e 35.000 euro di retribuzione annua, l'assegno scenderebbe da 1.726 a 1.543 euro al mese, 182 euro in meno per tutta la vita. E poiché resterebbe sotto soglia, servirebbero anche circa 24.360 euro di TFR trasformato in rendita. Per questo la CGIL boccia la proposta. Non dà vera flessibilità, ma chiede alle persone di pagarsi da sole l'uscita anticipata.
0: La lotta per i diritti, per salari giusti e pensioni adeguate continua. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e

0: Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. «Mi sono sentito subito in una comunità», dice Calderone. «Noi siamo il vento e il vento non si può fermare».
1: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasili Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Muntar, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino,

0: prima classe e gas. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca con le indagini per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizzeo. Il camionista di Teggiano deceduto tragicamente nell'impatto tra il camion che stava conducendo ed una bisarca. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizzeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 40.

0: 84enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Dizeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Dizeo. Un sorriso per la comunità, infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla dagli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.
1: E ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo il TG con la cronaca e con le indagini della Procura di Salerno sui diversi incendi che hanno devastato la costiera amalfitana e i Monti Lattari. La Procura ipotizza una regia comune. Federica Pistone.
3: Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi, spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti. E nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno. Dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti, sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.
1: Notte di incendi anche nel Golfo di Policastro e nel Basso Cilento. La cronaca di quanto accaduta nel servizio.
4: Una notte di fuoco in diversi comuni della provincia di Salerno, con numerosi incendi divampati contemporaneamente, alimentati dalle forti raffiche di vento. I roghi hanno interessato diverse aree, dal nord della provincia fino al Basso Cilento e Golfo di Policastro. Momenti di particolare apprensione ieri sera a Bosco di San Giovanni a Piro, dove le fiamme sono divampate nella zona sottostante al cimitero, lungo la strada che conduce ad un agriturismo. Il fronte del fuoco si è avvicinato alle abitazioni, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori.

0: ore. Paura anche lungo la provinciale 104 tra Sapri e Lago Negro, dove un vasto incendio ha interessato una collina all'altezza del chilometro 8. Le fiamme, spinte dal vento, si sono propagate rapidamente verso valle, raggiungendo la località Prianchetta, a ridosso di Sapri. Alcune abitazioni sono state lambite dal fuoco e in un caso si è reso necessario evacuare un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sapri, che hanno anche bloccato la circolazione sulla provinciale, i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, impegnati per tutta la notte. Altri incendi sono stati segnalati a Rocca Gloriosa e Policastro Bussentino, località Pantano, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania, roghi anche ad Agropoli, località Moio Alto e a Postiglione, dove le fiamme erano visibili a distanza. Nel Salernitano incendi sono stati inoltre segnalati a Fisciano, sul Monte Monna e a Giffoni Valle Piana. Una notte dunque caratterizzata da numerosi fronti di fuoco, con il forte vento che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento e bonifica.
1: Restiamo sulla cronaca, ma di tutt'altro genere, con la decisione del TAR Campania di chiudere il punto nascita nell'ospedale di Sapri, ma il comitato di lotta non si arrende. Ascoltiamo.
2: Io la chiamerei sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni, attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguarda il Cilento in genere. Ovviamente è venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che esisteva questa spada dei Damocle del TAR.
0: Il comitato lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro: quello dei comuni di San Giovanni Appiro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca, il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso, che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera. Presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stancon, trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il comitato lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del comune.
2: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni

0: ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo Commensola a partire da 9,99 euro. Cassa Panca Contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania Libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Ritrovati in studio ancora cronaca che ci porta in Basilicata con un tragico incidente che ha provocato la morte di un uomo di 67 anni schiacciato dal trattore sul quale si trovava. I dettagli nel servizio.
1: Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bochicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo e di carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.

0: E rimaniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni per circa 250.000 euro ad un soggetto peraltro già ai domiciliari per vicende legate allo spaccio di droga. Ascoltiamo le ultime novità.
1: Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, anche attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili, attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi, sono stati affidati ad un custode giudiziario.
0: Parliamo di trekking senza barriere, il progetto a Sicignano degli Alburni. I servizio.
2: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
3: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
4: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata, e quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
3: Anche suo figlio?
4: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
3: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
4: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per

0: diretta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati in studio. Una visita del Papa a Salerno sarebbe possibile, una speranza accesa da Monsignor Iannone proprio nei giorni di festa per San Matteo, patrono della città di Salerno. Ascoltiamo cosa ha detto.
1: Una visita di Papa Leone XIV a Salerno non è al momento annunciata, ma la possibilità è stata evocata da Monsignor Filippo Iannone. L'arcivescovo napoletano, prefetto del Dicastero per i Vescovi, ne ha parlato in un'intervista riportata dal quotidiano Il Mattino a firma del giornalista Giuseppe Pecorelli. La dichiarazione è arrivata a margine delle celebrazioni per San Matteo, che ha richiamato in cattedrale a Salerno numerosi fedeli e rappresentanti delle istituzioni. Essendo San Matteo patrono della città di Salerno, a presiedere il solenne pontificale è stato proprio Monsignor Iannone, insieme all'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi e a numerosi sacerdoti del clero salernitano. È stato durante l'incontro con la

0: Stampa che Pecorelli ha rivolto a Iannone una domanda sulla possibilità di una visita del pontefice a Salerno. La città infatti non accoglie un papa da 25 anni. L'ultima visita risale al 2001, quando San Giovanni Paolo II arrivò a Salerno per l'inaugurazione del seminario. Il pontefice era già stato in città nel 1985. Iannone, che ha una particolare vicinanza a Papa Leone anche per il ruolo ricoperto in Vaticano, ha sottolineato le difficoltà organizzative che accompagnano ogni viaggio papale, ma ha lasciato aperta la porta alla possibilità di una visita. Papa Leone ama incontrare la gente in Italia e nel mondo, ha spiegato Monsignor Iannone. Poi il riferimento diretto a Salerno. La città accoglie le spoglie mortali di San Matteo, così come la tomba di Papa Gregorio VII. Da qui la considerazione dell'arcivescovo: ritengo molto probabile che possa accogliere il Santo Padre. Parole che quindi alimentano l'ipotesi di un futuro arrivo di Papa Leone a Salerno, anche se al momento non risulta annunciata alcuna visita ufficiale.
1: E ora spazio allo sport, con lo Sporting di Sala Consilina. Cinquina alla Felde Eboli per la squadra valdianese è un avvio d'applausi. Giovanna Quagliano.
2: Due partite, due vittorie e sei punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Fel di Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria, soprattutto nella ripresa, che permette allo Sporting Sala Consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla, ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti. Raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre. Spostandosi sulla sinistra, lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol. E Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, sei punti nelle prime due giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.
1: E chiudiamo questa edizione con le previsioni in meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre, potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord.

0: E da nord-est, questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dall'avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado, interessando poi la nostra regione come tutto il sud nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata, e quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la frangia settentrionale e quasi sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale, e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo

0: marchio di punta Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo, tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato.

0: i prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca con le indagini per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizeo. Il camionista di Teggiano deceduto tragicamente nell'impatto tra il camion che stava conducendo ed una bisarca. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La Procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Dizeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Dizeo. Un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla degli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.
0: E ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati Italia 2 News, continuiamo il TG con la cronaca e con le indagini della Procura di Salerno sui diversi incendi che hanno devastato la costiera amalfitana ai Monti Lattari. La Procura ipotizza una regia comune. Federica Pistone.
3: Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra costiere amalfitane

0: monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti, quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi, spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti, e nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno, dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti. Sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della Task Force del Nucleo Informativo Antincendio Boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.
1: Notte di incendi anche nel Golfo di Policastro e nel Basso Cilento. La cronaca di quanto accaduta nel servizio.
2: Una notte di fuoco in diversi comuni della provincia di Salerno, con numerosi incendi divampati contemporaneamente, alimentati dalle forti raffiche di vento. I roghi hanno interessato diverse aree, dal nord della provincia fino al Basso Cilento e Golfo di Policastro. Momenti di particolare apprensione ieri sera a Bosco di San Giovanni a Piro, dove le fiamme sono divampate nella zona sottostante al cimitero, lungo la strada che conduce ad un agriturismo. Il fronte del fuoco si è avvicinato alle abitazioni, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori. Paura anche lungo la provinciale 104 tra Sapri e Lago Negro, dove un vasto incendio ha interessato una collina all'altezza del chilometro 8. Le fiamme, spinte dal vento, si sono propagate rapidamente verso valle, raggiungendo la località Prianchetta, a ridosso di Sapri. Alcune abitazioni sono state lambite dal fuoco e in un caso si è reso necessario evacuare un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sapri, che hanno anche bloccato la circolazione sulla provinciale, vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, impegnati per tutta la notte. Altri incendi sono stati segnalati a Rocca Gloriosa e Policastro Bussentino, località Pantano, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania, roghi anche ad Agropoli, località Moioà.
3: Attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguarda il Cilento in genere, ovviamente. È venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che esisteva questa spada dei Damocle del TAR.
2: Il comitato lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro: quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Urunca e il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso, che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR, il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera. Presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stand con trasferimento a Vallo della Lucania. Catania o in un centro con TIN. Il comitato Lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore

0: 18 nell'aula consiliare del comune.
1: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.
2: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati in studio, ancora cronaca che ci porta in Basilicata con un tragico incidente che ha provocato la morte di un uomo di 67 anni schiacciato dal trattore sul quale si trovava. I dettagli nel servizio.
1: Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bocchicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo, e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.
0: E rimaniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro.

0: di beni per circa 250.000 euro ad un soggetto peraltro già ai domiciliari per vicende legate allo spaccio di droga. Ascoltiamo le ultime novità.
1: Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, anche attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili, attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi, sono stati affidati ad un custode giudiziario.
0: Parliamo di trekking senza barriere, il progetto Assicignano degli Alburni. Il servizio.
2: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
3: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
4: Allora è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
3: Anche suo figlio?
4: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
3: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso.

0: gratuito, sono tre e sono al GAL.
1: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
2: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati in studio. Una visita del Papa a Salerno sarebbe possibile, una speranza accesa da Monsignor Iannone proprio nei giorni di festa per San Matteo, patrono della città di Salerno. Ascoltiamo cosa ha detto.
1: Una visita di Papa Leone XIV a Salerno non è al momento annunciata, ma la possibilità è stata evocata da Monsignor Filippo Iannone. L'arcivescovo napoletano, prefetto del Dicastero per i Vescovi, ne ha parlato in un'intervista riportata dal quotidiano Il Mattino a firma del giornalista Giuseppe Pecorelli. La dichiarazione è arrivata a margine delle celebrazioni per San Matteo, che ha richiamato in cattedrale a Salerno numerosi fedeli, rappresentanti delle istituzioni, essendo San Matteo patrono della città di Salerno. A presiedere il solenne pontificale è stato proprio Monsignor Iannone, insieme all'arcivescovo di Salerno Andrea

0: Bellandi e a numerosi sacerdoti del clero salernitano. È stato durante l'incontro con la stampa che Pecorelli ha rivolto a Iannone una domanda sulla possibilità di una visita del pontefice a Salerno. La città infatti non accoglie un papa da 25 anni. L'ultima visita risale al 2001, quando San Giovanni Paolo II arrivò a Salerno per l'inaugurazione del seminario. Il pontefice era già stato in città nel 1985. Iannone, che ha una particolare vicinanza a Papa Leone anche per il ruolo ricoperto in Vaticano, ha sottolineato le difficoltà organizzative che accompagnano ogni viaggio papale, ma ha lasciato aperta la porta alla possibilità di una visita. Papa Leone ama incontrare la gente in Italia e nel mondo, ha spiegato Monsignor Iannone. Poi il riferimento diretto a Salerno. La città accoglie le spoglie mortali di San Matteo così come la tomba di Papa Gregorio VII. Da qui la considerazione dell'arcivescovo. Ritengo molto probabile che possa accogliere il Santo Padre. Parole che quindi alimentano l'ipotesi di un futuro arrivo di Papa Leone a Salerno, anche se al momento non risulta annunciata alcuna visita ufficiale.
1: E ora spazio allo sport, con lo Sporting di Sala Consilina. Cinquina alla Felde Eboli per la squadra valdianese è un avvio da applausi. Giovanna Quagliano.
2: Due partite, due vittorie e 6 punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Fel di Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria soprattutto nella ripresa che permette allo Sporting Sala Consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla, ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti. Raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre. Spostandosi sulla sinistra lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol. E Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime 2 giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.
1: E chiudiamo questa edizione con le previsioni in meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre, potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione,

0: ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dal avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado e interessando poi la nostra regione come tutto il sud nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata, e quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la frangia settentrionale e quasi su sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Media Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli.

0: Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Diritti Misteri. Oggi parleremo della banda della Uno Bianca. Ne parleremo con i miei ospiti in studio, partendo dalla mia destra col dottor Marco Valerignani. Bentornato in studio, dottore.
1: Grazie.
0: Con l'amico e ospite fisso Alessandro Ceci. Bentornato anche a te, Alessandro. E con l'avvocato Ciao. Mario Capalonga. Bentornato anche a lei, avvocato. Ecco, io direi di partire subito col primo filmato, così poi ne parleremo soprattutto con il dottor Valeriani che è un esperto, uno studioso, ha studiato a fondo questo caso e ci deluciderà su tantissimi di quei buchi neri che probabilmente non sono mai stati affrontati, soprattutto sotto l'aspetto criminologico, dottore, perché sotto l'aspetto criminologico di fatto da 30 anni a questa parte nessuno si è preso la briga di fare un'analisi. Ecco, io inviterei la regia a mandare il primo contributo o video, così poi partiamo anche col dibattito.
2: "24 morti e 103 feriti è decisamente un bilancio da strage. La guerra che una banda di criminali improvvisati e del tutto insospettabili ha combattuto per 7 lunghissimi anni, gettando nel terrore l'Emilia Romagna e di riflesso l'Italia intera. La banda della Uno Bianca. Come e perché una banda di rapinatori ha potuto mettere sotto assedio un'intera regione per 7 lunghi anni è tuttora un vero mistero. Come un mistero come si sia arrivati alla loro cattura. Sì, perché la banda della Uno Bianca aveva la caratteristica di sfuggire a ogni retata, appostamento, controllo. Non si riusciva in alcun modo a catturarli. Erano fantasmi, colpivano e poi sparivano per non lasciare traccia. Ma per capire le origini del male, le origini di tutto, bisogna tornare indietro di qualche anno. Tutto inizia con una rapina a un casello autostradale. È il 19 giugno del 1987, è una bella serata di inizio estate, siamo sulla A14, direzione Pesaro. Sembra una sera come tante, quando all'improvviso una Fiat regata grigia con una targa manomessa si avvicina al casello. Tre uomini con i volti coperti e armati fino ai denti intimano al casellante di consegnare loro tutto l'incasso della giornata, 1.300.000 lire, che i componenti afferrano lesti per dileguarsi nella notte. Quella fu la prima rapina messa a segno da quella che entrerà nella storia come la banda della Uno Bianca, per via dell'auto con cui facevano i loro colpi, anche se inizialmente le prime rapine, come abbiamo visto, la banda le mette a segno fuggendo a bordo di una regata grigia. A quella rapina ne seguiranno ben 12 nell'arco di 2 mesi lungo tutta la A14, la cosiddetta Adriatica, che da Bologna si snoda fino a Taranto, tanto da meritarsi l'appellativo di banda del casello. Poi, nel settembre del 1987, grazie a un'operazione dei carabinieri di Riccione, si arriva all'arresto di 4 persone ritenuti i responsabili delle rapine ai caselli. La banda del casello era stata finalmente sgominata. Tutta l'Italia tira un sospiro di sollievo. E in effetti, a riprova di ciò, le rapine ai caselli si interrompono di colpo. Banda sgominata, patria salvata, quindi. In realtà la storia ci dice che no, non stavano così le cose. La banda del casello semplicemente cambia obiettivo. Alle rapine, ben presto, iniziano ad affiancarsi ben altri reati.

Io partirei direttamente con il dottor Valerignani. Tu hai studiato a lungo questo caso. Praticamente questi hanno iniziato nell'87.

0: con una serie di rapine. Poi nell'88 c'è stato anche il primo omicidio, con i primi feriti nella rapina alla COP di Celle. Ecco, come nasce questa, chiamiamola banda, perché poi di fatto è una banda.
1: Allora, iniziamo con il dire che la banda dell'Uno Bianca ha un inizio il 19 giugno del 1987 e una fine il 21 ottobre del 1994. È un'antitesi perché iniziano di notte alle 23:15 circa e finiscono di giorno, che erano le ore 8 circa quando attaccano la banca. Per capire ciò che ha animato i delitti della banda della Uno Bianca, occorre seguire questo excursus temporale che è dato dalle 103 azioni che hanno posto in essere. Mi permetto di dire che i deceduti erano 23 e non 24, perché era stato appunto inserito nel novero appunto dei soggetti deceduti anche
0: Il tunisino,
1: il tunisino del bar Blue Line.
0: che hanno fatto anche, insomma, i familiari, hanno detto che non c'entrava.
1: Assolutamente sì. E fondamentalmente, a fronte di queste 103 azioni criminali, ci sono centinaia di feriti. Ma centinaia perché? Perché non solo nel numerico, ma partiamo anche dal punto di vista dei traumi che hanno generato a livello di vittimizzazioni primaria, secondaria, ma anche di quella intergenerazionale, che attraverso appunto la gratuità di determinati atti criminali posti in essere ne fanno parlare ancora oggi come banda della Uno Bianca, sebbene appunto diciamo è un'accezione mediatica, atteso che la Uno è non sempre di quel colore, è stata utilizzata soltanto per il 23-25% dei casi.
0: Ma Marco, la prego scusarmi, c'è in collegamento anche da Bologna l'avvocato Mario Marcus. Avvocato, mi senti?
2: Benissimo,
0: Eccoti,
2: buonasera.
0: bentornato in trasmissione.
2: Grazie, anche a voi.
0: Allora, scusi, ma continui.
1: E come dicevo, appunto, hanno iniziato, come dicevano loro, in maniera quasi per scherzo, perché gli servivano dei soldi. Ciascuno di loro aveva dei debiti. Fabio non aveva un credito esigibile che non era stato appunto corrisposto. Alberto in quel periodo si trovava in servizio a Ravenna, perché ricordiamo che i 5/6 della banda era composta da poliziotti, seppure in maniera diversa nelle sue accezioni. E aveva appunto la necessità di tornare a Villa Verucchio, dove abitava anche la sua fidanzata, e quindi fondamentalmente aveva bisogno di questi denari. Roberto aveva il mutuo da pagare. Questa è la spiegazione che è stata data da loro. Fondamentalmente iniziano in maniera, diciamo così, dilettantistica, se possiamo dire, perché la prima autovettura autorizzata è proprio la Fiat Regata di Alberto, quella che darà poi il nome alle rapine iniziali, con il quale appunto andavano presso questi caselli.
0: Ecco, Marco, io volevo ricordare, insomma, gli appartenenti, ma sono quasi tutti poliziotti. Allora, Roberto Savi,
3: Circa
0: Alberto Savi, Fabio Savi.
1: un 6. No, Fabio Savi no, Fabio Savi aveva tentato il concorso in
0: Cioè, Fabio
1: polizia,
0: Savi è l'unico che non era
1: era l'unico che
0: poliziotto.
1: non era poliziotto perché non c'era riuscito ad entrare.
0: Luca Vallicelli,
1: Sì. E
0: Pietro Gugliotta
1: Marino Occhipinti.
0: e Mario Chipinti, tutti agenti scelti dalla polizia.
1: Il discorso
0: No,
1: per
0: volevo chiederti, ma in base a cosa li scelgono?
1: Ma il, fondamentalmente il problema è questo, perché purtroppo, come abbiamo fatto più volte in determinati discorsi, la madre che uccide il figlio viene vista in maniera quasi in una maniera incredula, ma succede anche che coloro che vestono la divisa per portare giustizia e essere operatori di giustizia, può capitare che diventano invece, come abbiamo visto in questo caso, ciascuno per la parte propria scritta, perché ricordiamoci che mentre Luca Valdicelli ebbe a concorrere soltanto per una rapina ad un casello nel 1988 insieme a Marino Occhipinti, e Marino Occhipinti ebbe a concorrere per ciò che riguarda la rapina al casello e per l'omicidio appunto di una guardia giurata,

0: Che su lui tante volte, nelle pochissime interviste che ha rilasciato, pochissime, è stata una l'intervista che ha rilasciato, che è inserita in un volume. Lui ha detto che erano tutti alla stessa maniera, però fondamentalmente la pianificazione strategica che veniva posta in essere era quella di Roberto, perché Roberto aveva quella freddezza che aveva già nel lavoro, e questo ce lo dicono determinati riscontri, che anche attraverso appunto le deposizioni dei colleghi, aveva quella freddezza che gli permetteva di stare ovunque, sempre nella stessa maniera.
1: Ecco, scusami se ti interrompo. Insomma, adesso volevo fare una domanda anche a Alessandro Ceci. Insomma, la banda della Uno Bianca è stata la più sanguinaria in assoluto nel nostro paese, perché i numeri sono agghiaccianti. Iniziano nell'87 con 19 azioni, però erano tutte rapine. Poi improvvisamente alzano il tiro. Ecco, cos'è che può aver fatto cambiare questo tipo di azione? E renderli così sanguinari, perché poi hanno commesso, lo vedremo anche in seguito, hanno commesso dei delitti allucinanti, agghiaccianti veramente.
2: Dunque, lo studio della banda cosiddetta della Magliana,
1: No, Magliana, della Uno
2: scusa,
1: Bianca.
2: della banda della Uno Bianca, per noi è molto interessante perché è un caso molto particolare, forse unico, delle organizzazioni criminali. Voi sapete che noi da sempre distinguiamo la criminologia del soggetto dalla criminologia dell'individuo. Le organizzazioni criminali che appartengono alla criminologia del soggetto cominciano da una organizzazione primordiale, che è quella bullistica in qualche modo, no? In cui c'è uno o due leader, massimo in genere uno solo, su un proscenio di una platea, un proscenio, così proprio come il bullo della scuola. Ecco, la banda della Uno Bianca, perché noi abbiamo un po' di reticenza a definirla banda? Perché in realtà è un'organizzazione involuta. Cioè è rimasta bullistica, in genere le organizzazioni bullistiche poi evolvono, si danno una struttura, questa struttura è sempre più forte, i ruoli sono sempre più delegati, fino a fare un'organizzazione a tutti gli effetti. La Uno Bianca non ha avuto questo tipo di evoluzione, è rimasta attorno ai leader, al leader, diciamo così, Roberto, però in realtà è rimasta così. Quando un'organizzazione bullistica è di questo tipo, e arrivo a rispondere alla domanda, non cresce in termini evolutivi al suo interno, ma il crimine che commette è sempre più efferato, perché il proscenio a cui si rivolge è sempre più ampio. Non è mai lo stesso, non deve essere mai lo stesso. La platea da cui vuole l'applauso è una platea sempre più estesa e quindi il crimine è sempre più alto, fino a commettere dei crimini, come diceva Marco prima, sparare addirittura alle finestre, no?
0: Certo.
2: In modo indiscriminato, nessuna banda fa una cosa di questo genere. La banda ha un obiettivo preciso, loro sparano alle finestre sia per evitare che le persone si affaccino, ma anche perché il proscenio non è dato soltanto dal soggetto a cui devono rivolgersi, quanto piuttosto da tutto l'habitat del loro intorno. In questo caso, poi tra l'altro è confermato dal fatto che loro avevano un atteggiamento bullistico anche in quanto forze dell'ordine, cioè già persone psicologicamente preparate ad evadere in qualche modo la norma per raggiungere un obiettivo. E quindi, si diceva prima, sembravano fantasmi, non erano fantasmi, erano loro che dovevano prendere se stessi, quindi era impossibile vederli in questo caso. La dimensione della loro efferatezza è data dal fatto che l'organizzazione non è evoluta al suo interno, perché le organizzazioni più sofisticate fanno meno morti. Le organizzazioni criminali che conosciamo in Italia, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, cioè, prima di fare un morto ci pensa, perché il morto è eclatante, diventa visibile, l'organizzazione diventa un riferimento per le forze dell'ordine, quindi i reati sono centellinati e controllati. Un'organizzazione non evoluta, appunto embrionale, bullismo embrionale, come questa della Uno Bianca, tende ad essere molto più efferata, molto più violenta, molto più dirompente da un certo punto di vista.
1: Ecco, avvocato Marcus, tu eri a Bologna, come viveva la gente comune queste azioni?
3: Beh, certamente il clima era pesante perché le persone normali, le persone comuni si trovavano di fronte a un qualcosa che

0: non sapevano spiegarsi. C'è chi parlava di criminali efferati, altri parlavano di pericolosi terroristi o qualcosa di simile, e quindi vi era, come dire, un'incertezza, un'instabilità che si sentiva, era palpabile nell'aria il fatto che il cittadino comune, il cittadino normale, si trovasse di fronte a un qualcosa di efferato certamente, ma anche a qualcosa che non riusciva a spiegarsi, quale fosse il motivo, quale fosse l'eziologia del comportamento di questi soggetti che compivano questi efferati reati.
1: Avvocato Capalonga, la cosa che più lascia sgomenti è proprio questa partecipazione quasi totale di agenti di polizia a questo tipo di azioni. Ecco, cioè, probabilmente loro erano convinti che questa loro appartenenza alle forze dell'ordine potesse in qualche modo garantirgli una certa impunità, visto che solo nell'87 hanno fatto ben 19 azioni e nel mese di luglio ne hanno fatto una cosa come 7-8 azioni complessive, per cui si sentivano anche impuniti questi signori.
2: Probabilmente era la forza della divisa che li faceva ritenere tali. Certo è che secondo me si tratta di errori d'arruolamento, cioè di una situazione nella quale chi ha arruolato non aveva ben valutato i soggetti che andava ad arruolare. Forse è per questo che oggi la presenza di psicologi è più pregnante nel momento dell'arruolamento. Poi è normale che possono esistere situazioni di soggetti nei quali il vestire una divisa possa fargli sorgere l'idea di essere impuniti o comunque di continuare a farla franca, ma non dimentichiamoci che furono altri due colleghi che alla fine intuirono, capirono e portarono all'arresto di questa banda. Io rammento, leggendo un libro che adesso non ricordo il titolo, di un giudice inglese che nel comminare la sentenza ad un poliziotto che ha commesso un reato piccolo, fra l'altro, nel irrogare la pena motivò, dice, affermando che una pena piuttosto importante, disse la lacerazione prodotta da un signore, da un criminale che veste una divisa, è una lacerazione profonda nella società e per questo ti devo punire con una pena più severa.
1: Ecco, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, riprendiamo fra un paio di minuti.

0: Ecco, dottor Valerignani, questi fratelli Savi avevano questa passione pazzesca per le armi. Com'è nata questa cosa? Avrà un'origine?
1: Allora, fondamentalmente questa passione risale nel tempo, ma anche se andiamo a analizzare la loro psicobiografia, c'era di loro padre, Giuliano Savi, che disponeva di un intero arsenale anche all'interno della propria abitazione, ma anche nel tempo, perché non dimentichiamoci che loro hanno transitato per diverse città dell'Emilia-Romagna. In particolare Roberto è nato a Forlì nel 1954, così come Fabio nel 1960 da seconde nozze di Giuliano, che in particolare aveva una società che faceva dolci, la Dolciaria Savi, e poi da lì si sono trasferiti, dove poi dopo è nato anche Alberto, a Cesena nel 1965. Arrivo a dire questo perché dalla poca letteratura che c'è in giro si è visto che già al tempo Giuliano aveva un nutrito arsenale di armi, ma fondamentalmente c'è anche un'altra cosa importante, che anche loro hanno iniziato a utilizzare queste armi e ad avere una vera e propria, più che passione, venerazione. Tant'è vero che queste armi loro le utilizzavano non soltanto per le azioni di fuoco, come abbiamo visto, ma come una sorta di feticismo delle armi, perché loro più volte hanno detto che chi c'è una persona che ha un'arma e si pone davanti ad un'altra per essere rapinata, quella persona che si ha davanti deve avere rispetto di quell'arma che si ha, perché altrimenti, come è successo anche nel caso che poi dopo andremo a dire, della rapina alla Monteschell di Cesenatico con Primo Rossi che cercò di ribellarsi e presa addirittura a pugni Gugliotta, Roberto Savi gli sparò su una gamba. Salvo poi ripresentarsi dopo un anno, in concomitanza del precedente omicidio di un altro benzinaio, Graziano Mirri, dicendogli siamo quelli dell'altra volta. Quindi questo fa ben capire come avevano queste armi come una sorta di, diciamo così, secondo la loro mentalità, di lascia passare, sia per ciò che concerne il modo di porsi nei confronti degli altri, ma anche quello di porsi nei confronti appunto di coloro che andavano a rapinare.
0: Ecco, io adesso ho invitato la regia a mandare il secondo contributo filmato, perché così continuiamo anche con tutta quella che è stata la sequenza di questi delitti della banda della Uno Bianca.
2: Banda alza il tiro e decide di estorcere del denaro a un concessionario di Rimini, tale Savino Grossi, al quale iniziano ad arrivare lettere minatorie scritte con un normografo e firmate Piccone, con delle richieste di pagamento. La banda voleva da lui 30 milioni di lire. Per rincarrare la dose, la banda crivella di colpi la vetrina del suo autosalone. Savino però immediatamente corre alla polizia e denuncia questo tentativo di estorsione. La polizia gli suggerisce così di fingere di accettare, cosa che Savino fa. Si mette così in contatto con la banda per organizzare l'incontro. La banda gli detta le condizioni. Prendi la A14 Rimini Sud, direzione Bologna. Al casello autostradale torna indietro, direzione Rimini. A ogni cavalcavia che incontri, fermati, conta fino a 10 e dove vedrai un borsone penzolante sul ponte, lì metti i soldi che ti abbiamo chiesto. Il 3 ottobre è il giorno dell'incontro. Savino non ha i soldi con sé, bensì un agente di polizia nascosto nel bagagliaio, Luigi Cenci. Dietro di loro un Alfa 33, al suo interno il sovrintendente Antonio Mosca e gli agenti Ada Di Campi e Luciano Baglioni, armi alla mano e giubbotti antiproiettili, pronti a intervenire per stanare gli estortori. Ma qualcosa va decisamente storto.

La banda mangia la foglia. I criminali capiscono che Savino non è da solo, che si è portato gli sbirri dietro e, senza pensarci due volte, innescano un terribile conflitto a fuoco. Più che una banda, sembra un comando. Con folle lucidità aprono il fuoco sulle due auto. Con dei fucili a pompa sparano con una precisione da sicari navigati. Le auto vengono investite da decine e decine di colpi. La gente Ada di Campi viene colpita alle gambe, così come il sovrintendente Antonio Mosca, che posto sul sedile anteriore dell'auto viene raggiunto da 5 pallettoni al torace e uno alla testa. Portato d'urgenza in ospedale, inizia per lui un calvario che lo porterà alla morte un anno e mezzo dopo, il 29 luglio 1989, tra lo sgomento di tutti. Quello sarà il primo di una lunghissima sequela di morti orribili. L'unica a rispondere al conflitto a fuoco e a rimanere illeso è l'agente Luciano Baglioni. L'agente apre il fuoco sulla banda, riesce a colpirne uno al torace, che però rimane praticamente illeso perché indossava anche lui un giubbotto antiproiettile. La banda si dilegua in fretta, lasciando dietro di sé orrore e sgomento.

0: insomma, la mancata estorsione all'autosalone segna anche la prima violazione con morti e feriti. Ecco, come andarono esattamente le cose?
1: Allora, fondamentalmente da questa prima azione possiamo
0: Mi scusi,
1: ricavare. Sì.
0: può esserci stato un errore, hanno fatto male i calcoli, perché insomma anche questa estorsione è fatta un po' così, non sembrava fatta da professionisti, onestamente.
1: Assolutamente no, infatti è la prima e unica estorsione che fanno, perché? Perché fondamentalmente un'estorsione richiede del tempo e richiede una certa dialettica nel porre in essere le comunicazioni e i contatti con il soggetto a cui viene chiesta l'estorsione. Qui invece hanno fatto al contrario, hanno prima sparato contro l'autosalone e poi hanno chiesto l'estorsione. Savino Grossi aveva un autoconcessionario, ma era anche una persona profondamente conosciuta da Fabio Savi, che gli doveva appunto. Da quello che diceva Fabio Savi, gli doveva appunto degli arretrati per i propri lavori. Allora i fratelli, quello hanno pensato, hanno detto, dice, facciamogli questa estorsione. Un'estorsione che ricordiamo era di 30 milioni. Quindi scrisse questo biglietto Roberto a nome Picone e chiaramente dette tutte le indicazioni. Dette tutte le indicazioni per potersi poi incontrare. La cosa interessante anche qui è nell'elogio che ha Roberto Savi, perché quando parlerà di questo avvenimento come l'Operazione 104, perché si trovava appunto sull'autostrada. Quando sono arrivati le auto con il Grossi a bordo di una Fiat Panda, se non mi ricordo male, dove al suo interno c'era anche Luigino Cenci, che era l'altro poliziotto che doveva prestargli appunto soccorso in qualsiasi evenienza, e c'era l'Alfa 33 con a bordo Luciano Baglioni, Antonio Mosca e Ada Di Campi. Appena hanno tirato giù la borsa, perché dovevano inserire appunto, Savino Grossi avrebbe dovuto inserire questi 30 milioni all'interno di questa borsa, si resero conto appunto che era un'imboscata. Ricordiamoci pure che Alberto prestava servizio, se non mi ricordo, se al commissariato o alla Polaria di Rimini già in quel periodo. E quindi fondamentalmente hanno iniziato a fare fuoco. Hanno iniziato a fare fuoco e l'unico che riuscì ad uscire e a sparare dei colpi nei confronti di un soggetto che si stava allontanando con un impermeabile bianco, non con un giubbotto antiproiettile perché non l'aveva, aveva un impermeabile di colore chiaro, fu Luciano Baglioni. E prese appunto Fabio Savi, che era il soggetto che si stava allontanando, su questo impermeabile. E poi da lì scapparono via con l'alfetta blu che a suo tempo aveva Fabio Savi, lasciando lì ferito, ricordiamo Antonio Mosca che poi morirà per le ferite causate da questo conflitto a fuoco, che aveva il giubbotto antiproiettile, però fu attinto in parti dove non era coperto da questo giubbotto antiproiettile. Questo già fa capire l'estrema sproporzione del volume di fuoco che è stato posto in essere nei confronti,

0: della pattuglia della polizia, ancorché potevano avere anche una via di fuga agevole, perché si trovavano sul cavalcavia e quindi potevano tranquillamente andarsene via quando vedevano da lontano questa situazione che si era venuta a creare, perché ricordiamoci, stavamo lungo l'autostrada.
1: Ecco Alessandro.
2: No, questo fa capire pure, scusa se mi intrometto, l'incapacità criminologica.
0: Assolutamente.
1: Ecco, infatti stavo per farti questa domanda.
2: L'incapacità criminologica, perché un professionista non spara tutti questi colpi, professionista è molto più preciso, è molto più organizzato, è molto più attento a una serie di passaggi. Io credo che loro non avessero nemmeno la volontà di essere professionisti da questo punto di vista, perché ciò che interessava loro era appunto una sorta di vendetta: mi devi dare dei soldi, non me li dai, ti faccio un'azione criminale, che è proprio tipico, ripeto, di un'organizzazione non evoluta, quindi bullistica, in cui quello che conta è se stesso. Anche il discorso abbiamo fatto prima sulla divisa, no? Per loro la divisa era perfettamente irrilevante. Se noi volessimo analizzare un bullo di scuola, il bullo di scuola è studente? No, non è studente. È figlio? No, non è nemmeno figlio. Vale per se stesso e per l'azione che fa in un periodo di tempo. Così sono stati loro, valevano per se stessi, per l'azione che facevano in quel periodo di tempo, con la sovrabbondanza di atti violenti, con la sovrabbondanza di mezzi di violenza, cioè armi,
1: se poi,
2: colpi.
1: Poi parliamo anche delle armi,
2: con un discorso molto interessante, i colpi, eccessivi colpi. Forse l'unico caso in cui si è visto tanti colpi così sparati è stato il caso Moro, diciamo, su cui anche sui colpi si potrebbe fare una grande discussione, e quindi una organizzazione non ancora banda, hai detto bene il filmato, quasi come un comando,
0: certo,
2: che non è una banda, un'organizzazione che è rimasta allo stato iniziale attorno a due persone e qualche volta ha aggregato qualche d'un altro. Questo è il punto.
1: Infatti abbiamo chiamato a banda per farci capire, però di fatto è una banda. Avvocato Capalonga, però di fatto questa prima azione violenta col morto, insomma, è stato un po' il salto di qualità di questi delinquenti.
3: Io non so se sia stato il salto di qualità, sicuramente è stata, come diceva il dottor Valerignani, è stato commesso l'unico reato di estorsione. Cioè all'interno di una serie di rapine, anche se non ricordo male di poco conto, viene commesso un reato abbastanza grave in cui rimane ucciso un appartenente alla Polizia di Stato. Che sia stato questo il salto di qualità non lo so, sicuramente non posso non ricordare i tre carabinieri uccisi al Pilastro.
1: Sì, poi ne parliamo nell'altra puntata.
3: Dove lì ci fu altresì un grosso volume di fuoco. Addirittura si parlò di tecnica di truppe speciali, perché iniziò a sparare una pistola, poi si passò un mitra per finire con un fucile a pompa, se non ricordo male. Quindi un progredire del volume di fuoco. Sottolineo che erano persone, avevano disponibilità di armi, di poligoni, portavano legittimamente le armi, si credevano probabilmente dei padri eterni, ecco perché che è stato un errore di arruolamento. Sicuramente chi doveva valutarli non ha saputo andare a fondo della personalità di questi soggetti, fermandosi alla superficie. Quello che è interessante sotto il profilo strettamente giuridico è che se il movente era il denaro, il motivo per cui si scatenavano all'azione, che i grandi giuristi parlano il motivo, l'antecedente psicologico dell'azione. Quello sarebbe interessante verificare, perché il momento è chiaro, ma il motivo, il fatto che si è rimasti a un livello embrionale, non lo so, ma quello è veramente, secondo me, l'aspetto dirimente che potrebbe farci capire la qualità di queste persone.
1: Ecco, Avvocato Marcus, mi senti?
4: Sì, benissimo.

0: Ecco, ti volevo chiedere una cosa, anche a te, insomma, Bologna non è una città facile dalla quale uscire dopo certe azioni criminali, eppure questi qui l'hanno fatta franca per diversi anni, hanno agito per 7 anni senza che nessuno sia riuscito a fermarli. Ecco, pensi che questo, che il fatto che fossero dei poliziotti, magari erano anche a contatto, sapevano anche i movimenti delle varie auto, perché poi uno dei fratelli lavorava proprio nella centrale operativa, per cui insomma qualcosa sapeva quando si muovevano.
1: Esatto, grazie alle funzioni, alle mansioni che essi, alcuni di essi portavano, come dire, a compimento nel loro ordinario lavoro di tutti i giorni, appartenendo anche al nucleo radiomobile, avevano la possibilità, come dire, di muoversi in anticipo rispetto alla reazione delle forze dell'ordine che intervenivano a seguito dei loro crimini. Quindi avevano un vantaggio enorme rispetto, come dire, alle altre forze dello Stato che intervenivano e avevano, come dire, il compito istituzionale di bloccarli. Questo sicuramente come dire, è un vantaggio che hanno sfruttato fino all'ultimo, e un vantaggio che in qualche modo ha anche dato adito al fatto che avessero altri fiancheggiatori o comunque altri soggetti che in qualche modo dietro le quinte permettessero loro di agire come hanno agito.
0: Bene, ci fermiamo per la pubblicità e ci vediamo fra un paio di minuti, dopo la pubblicità.

0: Insomma, dottor Valiani, dopo la mancata azione dove poi è caduto un poliziotto, ci arriva al secondo omicidio con altri feriti, proprio lì dopo la rapina, dove cade una guardia giurata che in quel momento stava portando dei soldi col furgone per depositarli in banca. Ecco, anche lì è stata un'azione veramente di quelle da guerriglia.
1: Sì, perché anche qui si rispecchia il loro modo di agire. Fondamentalmente loro hanno attaccato, come dicevamo prima, il supermercato perché vi era appunto le guardie giurate che effettuavano il ritiro dell'incasso, così come anche per ciò che riguardava

0: alcuni altri supermercati. Quindi fondamentalmente la potenza di fuoco che è stata dispiegata, ricordiamo che nell'occorso sono state ferite diverse persone che si stavano recando tranquillamente a fare spesa, tra le quali una bambina di 5 anni, Francesca Gengotti, che purtroppo convive ancora con alcuni di quei pallini ancora addosso a lei, e il padre che era vicino a lei si era salvato perché indossava un montone spesso che ha trattenuto quei pallini, perché era la persona che si trovava più vicino appunto alla guardia giurata. Quindi anche qui una sproporzione di volume di fuoco e di azione per quello che poi avrebbe riguardato l'introito che loro dovevano andare a ritirare. Ma anche qui abbiamo detto i profitti ci sono sempre stati. Fondamentalmente i profitti magari non hanno trovato quello che loro cercavano, però sono andati sempre per prendere soldi.
1: Beh, Fabio Sabi l'ha detto chiaramente, a me interessavano i soldi,
0: Una spiegazione di quello che loro hanno fatto e che noi abbiamo appunto strutturato come ipotesi criminologica è quella della corrispondenza biunivoca. Perché? Perché fondamentalmente loro avevano questo profitto che era biunivoco, l'apprensione di denari e l'apprensione anche di utilità, ma anche allo stesso tempo creare quello di cui abbiamo parlato prima, il dominio che avevano sulle persone. Quindi in questo caso abbiamo anche questo profitto che era biunivoco e anche soggettivo, perché fondamentalmente loro dovevano dimostrare, e ritorniamo nell'ambito appunto dell'organizzazione non strutturata, ferma appunto all'associazione così bullistica, dovevano ogni volta confermare agli altri, ma anche a se stessi, quello che effettivamente valevano. E come esatto. Lo facevano? Lo facevano con le armi, lo facevano con un dispiego di fuoco che tante volte è stato completamente al di fuori di ogni utilità. Ecco perché c'è questa difficoltà nel capire tante volte queste loro azioni. Però fondamentalmente hanno operato lo ridico nuovamente, dall'inizio alla fine, fino al 1994, sempre con la stessa razio.
1: Ma è possibile che questo modus operandi, Alessandro, abbia anche un po' fatto in modo che gli inquirenti ci capissero poco?
2: Sì, ci hanno capito poco, ma non solo loro, ma anche la stampa, anche gli analisti. A un certo punto girava la voce, che gira sempre in Italia, che dietro chissà quale organizzazione ci stesse, se non addirittura i servizi segreti. Cioè, in realtà questi erano, anche dal punto di vista della loro capacità criminale, un po' incompetenti.
1: Beh, questa è una cosa che ha tirato in ballo Gugliotta, sì, e un paio di avvocati che hanno detto ma forse Roberto frequentava degli ambienti dove c'erano dei servizi, ma l'ha smentito categoricamente.
2: Ma le organizzazioni
1: è una sciocchezza gigantesca.
2: E anche quelle che nascondono dietro un intervento dei servizi, talvolta c'è stato, indubbiamente, sono organizzazioni criminali intelligenti. La forza dell'organizzazione criminale non è soltanto la sua efficienza e la sua capacità, è anche la sua estrema intelligenza. Questi erano, diciamo...
1: Sì, poi parleremo anche di cos'è che può aver mosso...
2: Questo è un punto delicato, lo dicevi prima, molto interessante, perché la differenza fra movente e motivazione è, in termini criminologici, un tema molto importante. Il movente erano certamente i soldi, oppure la loro presenza bullistica sul proscenio del teatro della criminalità. Il movente andrebbe ricercato, secondo me, nei rapporti familiari iniziali, specie nei rapporti col padre. Marco Valerignani, che è anche psicologo, da questo punto di vista ci può aiutare. I rapporti con il padre, specie nei confronti di Roberto, specie nel periodo del primo matrimonio, io credo lì sia da trovare la motivazione vera di un atteggiamento così dirompente. Ma dal punto di vista criminologico questi erano, diciamo così, dei parvenuti della crimine.
1: Poi affrontiamo anche sotto quell'aspetto che nessuno finora l'ha fatto a 30 anni di distanza. Adesso io inviterei la regia a mandare il terzo contributo video, così almeno chiudiamo la prima parte di quelle che sono state le azioni della Uno Bianca.

Dopo quel conflitto a fuoco, la banda rimane silente per un po', per ricominciare più feroce di prima. Gli anonimi criminali iniziano a colpire le coop, gli uffici postali,

postali e le modalità sono sempre più violente. Arrivano persino ad usare dell'esplosivo per accedere agli uffici postali. Ovunque passavano lasciavano terrore e distruzione. Il 30 gennaio del 1988 a Rimini si sparge la notizia di una rapina a una coop finita in tragedia. La banda delle coop, come nel frattempo si prese a chiamarli, ha colpito ancora. A morire nel conflitto a fuoco una guardia giurata, Giampiero Picello, che si trovava lì per depositare i soldi del supermercato su un portavalori. Picello venne raggiunto da una sequela di colpi di fucile a pallettoni a canne mozze e lasciato lì sull'asfalto. È ufficialmente iniziata la lunghissima scia di sangue che trascinerà l'Emilia-Romagna nel terrore. Tra il 30 gennaio 1988 e il 27 dicembre 1990 la banda metterà a segno decine e decine di colpi e sparerà decine e decine di pallottole, lasciando sull'asfalto 12 vittime e una cinquantina di feriti. Una guardia giurata, Carlo Beccari, due carabinieri, Cataldo Stasi e Umberto Erriu, uccisi durante un posto di blocco, dei testimoni, re di averli visti in faccia o di aver annotato la loro targa o di aver tentato di dare l'allarme, giustiziati sul colpo, senza appello, giustiziati per il loro altissimo senso civico, per non essersi voltati. Sono Adolfino Alessandri, pensionato, ucciso in sella alla sua bici mentre vede scappare la banda. Ha giusto il tempo di urlare loro «Safet delinquent», che in romagnolo vuol dire «Cosa fate delinquenti?». E uno di loro torna indietro, punta l'arma e spara, senza pietà. Giancarlo Armorati, anche egli pensionato, Primo Zecchi ucciso mentre annotava la targa di un'auto sospetta. La morte di Primo Zecchi è più senza senso. Quella era un'auto rubata, non poteva essere di nessun aiuto alle indagini. Perché ucciderlo? Muoiono Rodolfo Bellinati e Patrizia Della Santina, colpiti all'interno di una roulotte di un campo rom, un crimine questo di chiara matrice razzista, come si appurerà in seguito. Il 27 dicembre 1990 muoiono anche Luigi Pasqui, commerciante, e Paride Perini, un passante, uscito per una passeggiata insieme al figlio piccolo, ucciso perché aveva visto la banda cambiare auto e perché si era avvicinato alla Uno bianca abbandonata con le portiere aperte. Colpito allo stomaco e lasciato sull'asfalto a morire. Paride è la 12ª vittima della banda che in un'escalation di orrore agisce con una spietatezza che lascia senza parole, sparando a chiunque si mette in mezzo per mandare all'aria i loro propositi criminali, sparando nel mucchio fra la folla. E nessuno riesce mai a stanarli, al punto che per molto tempo non si saprà neanche se a colpire erano una o più bande e se queste erano in qualche modo collegate fra loro. In pratica, le forze dell'ordine davano la caccia a dei fantasmi che però uccidevano senza pietà.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel filmato che poi questi qui erano dei razzisti patentati, insomma, dove vedevano gente di colore e per loro era fumo negli occhi. Abbiamo visto, hanno assalito un centro di accoglienza, hanno fatto un assalto armato con morti e feriti in un campo Rom. Insomma, questa di organizzazione criminale. C'era ben poco come
1: No,
0: organizzazione,
1: assolutamente.
0: erano più che altro degli sbandati che andavano.
1: Sì, assolutamente. In questo atteggiamento razzistico, diciamo così, si vede la motivazione della loro azione, cioè del rapporto che loro hanno avuto con il padre. Pare che il padre, diceva, si è detto anche al processo, poi adesso Marco lo dirà meglio, avesse questo tipo di atteggiamento, sia nei confronti degli ebrei, nel caso specifico, sia nei confronti pur dei figli, perché il padre pare che fosse violento anche nel rapporto con i figli. Quindi in realtà a loro criminologicamente non interessava nulla di chi era la vittima, di chi fosse la vittima, non interessava secondo me nemmeno tanto dei soldi, lo davano come motivazione. Non erano fantasmi, erano semplicemente loro che dovevano cercare se stessi e quindi è chiaro che non si vedessero. E questo atteggiamento, diciamo, di avversione nei confronti del diverso, ritorno a dire, perché questo è il punto centrale, per tanti anni l'investigazione è stata fatta al contrario di quello che sto dicendo, torno a dire che anche questa

0: avversione nei confronti del diverso è una connotazione tipica del carattere bullistico di questa organizzazione involuta.
1: Ecco, avvocato Marcus, io vorrei tornare un attimino a quella che erano alcune voci che sono uscite poi tramite due avvocati, l'avvocato Gamberini e l'avvocato Moser, che hanno sostenuto in un'intervista al Fatto Quotidiano che i rapporti che aveva Roberto Savi con Fonti e Mondi legati ai servizi, insomma, in qualche modo lui poteva sapere anche altre cose, poteva essere legato a queste frange dei servizi, cosa poi tirata in ballo anche da Pietro Gullotta. Ecco, secondo te per quale motivo hanno messo in giro questa voce?
2: Ma veramente il primo che sostenne, figura istituzionale, a sostenere che questa non fosse una banda che perseguisse uno scopo economico nelle rapine e nei loro atti criminosi fu ancora nel 1991 il presidente della commissione stragi, Libero Gualtieri, il quale notò delle analogie con la banda del Brabante che alcuni anni prima in Belgio si rese responsabile di una serie di atti criminosi analoghi a quelli appunto dell'Uno Bianca. È chiaro che a fronte di questa iniziativa nel maggio dell'anno scorso ci fu un esposto dei colleghi citati poc'anzi che insomma voleva, aveva e ha l'intenzione di riaprire una nuova indagine. Infatti un nuovo fascicolo è stato aperto per concorso in omicidio volontario a carico di ignoti, soprattutto per far luce a quelle che, secondo l'esposto, quelle finalità eversive che accanto a crimini comuni potevano essere il movente degli atti criminosi. E infatti l'uccisione dei carabinieri nell'88 e nel 91, gli assalti ai campi nomadi due volte nel dicembre del 90 appaiono veramente estrinseci rispetto a tutte le altre azioni commesse, che possono ben dare adito a tutta una sorta di indagini che la Procura di Bologna sta eseguendo su, come dire, motivi e fatti che possono essere diversi da quelli già oggetto delle sentenze passate in giudicato. Anche perché se effettivamente una sorta di strategia dell'attenzione c'è stata, questa può essere collegata a tutta una serie di depistaggi che mal si attaglierebbero a una banda di semplici criminali che hanno il motivo economico come movente della loro azione.
1: Ecco, dottor Valerignani, uno degli omicidi che poi hanno caratterizzato questi criminali è quello di Primo Zecchi.
3: Sì, l'omicidio di Primo Zecchi chiaramente...
1: Qual è la caratteristica e perché questo omicidio è stato rimarcato più degli altri?
3: È una caratteristica che li denota per una duplice cosa. Allora, la prima è stata che Primo Zecchi, che ricordiamo era un eroe civile perché stava prendendo il numero di targa di un'autovettura utilizzata da loro, che fondamentalmente era rubata, quindi non c'era nessun motivo di doverlo uccidere.
1: Marco, voglio dirti che abbiamo 2 minuti e mezzo.
3: Sì, allora sarò brevissimo. Fondamentalmente Primo Zecchi viene ucciso soltanto per aver fatto il proprio dovere di cittadino, e quando viene ucciso questa autovettura viene traslata dai fratelli Savi all'interno di un parcheggio. La cosa interessante è che qualche giorno dopo Roberto, nelle vesti di poliziotto, durante il turno, se non erro, 19-24, chiama addirittura la sala operativa per farsi autorizzare a uscire fuori dal percorso, perché a sua detta, questo lo dicono al processo appunto chi è stato audito, che era appunto all'interno della sua pattuglia, aveva modo di trovare forse questa autovettura. Questa autovettura, che ricordiamo, non c'era la targa, c'era soltanto il colore, che individuò di notte all'interno di un parcheggio perché aveva il piolino della sicura alzata. Quindi questo fa capire questa simmetria che c'era appunto

0: tra bandito e poliziotto che incarnava ogni giorno la psiche dello stesso Roberto Savi.
1: Purtroppo il tempo a disposizione è terminato, io ormai devo arrivare ai saluti, tanto avremo un'altra puntata alla quale poter affrontare ancora più a fondo questo tema, parleremo anche della strage del Pilastro, che è stata una cosa veramente agghiacciante, e anche sotto l'aspetto criminologico cos'è che muove un certo tipo di persone, insomma. Poi è vero che c'è la parte strettamente criminale e giudiziaria, ma c'è anche quell'altro aspetto, e ripeto che nessuno ha mai voluto affrontare negli ultimi 30 anni, che è la parte strettamente criminologica. Perché si arriva a fare quello? Cosa c'è dietro queste azioni criminali? Bene, io vi ringrazio, parto naturalmente dall'avvocato Mario Capalonga, grazie di essere stato con noi, ci vediamo anche nella seconda puntata. Avvocato Marcus.
2: Saluti.
1: Saluto anche te, naturalmente ci vediamo nella seconda puntata dove parleremo ancora di Bologna, della strage, soprattutto della strage del Pilastro, che è stata una cosa veramente agghiacciante, che ancora oggi se ne parla, e dove dietro pare che ci siano anche delle altre cose, poi saremo lì a vedere. Ringrazio il dottor Marco Valeriani, grazie Marco, ci vediamo nella seconda puntata anche con te, e naturalmente Alessandro Ceci, che ormai è il mio braccio destro, l'ospite fisso della trasmissione. Bene, a questo punto, cari amici, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

E buonasera, buonasera a tutti quanti voi. Facciamo un nuovo applauso che arriva più forte che mai. Buonasera a tutti e benvenuti al Premio Terre del Bussento 2026 che giunge questa sera alla sua undicesima edizione. Come tutti quanti voi già sapete, Terre del Bussento, questo premio così importante, nasce proprio con l'obiettivo di valorizzare personalità che si sono distinte nei campi della cultura, del giornalismo, dell'arte, dello spettacolo e del sociale. Il premio quindi Terre del Bussento rappresenta effettivamente uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale del Cilento e di tutta la provincia di Salerno. Pensate che la manifestazione ha registrato negli anni una costante crescita in termini di partecipazione di pubblico, di visibilità mediatica e prestigio degli ospiti, ce lo diciamo perché è veramente andata così, consolidando quindi questo ruolo di evento strategico per la promozione territoriale di tutta la provincia di Salerno. Come vedete questa sera, perché poi ogni anno devo dire l'associazione Terre del Bussento insieme al comune, a tutti i partecipanti, cercano sempre di inventare qualcosa di nuovo, e quindi guardando le mie spalle devo dire che questa sera veramente ci hanno azzeccato, e avete visto alle mie spalle gli iconici struzzi, ma non solo nelle mie spalle, del maestro Angelo Accardi, che appunto impressioniscono la nostra scenografia. Quindi io farei un grande applauso intanto ad Angelo Accardi, che è una presenza di eccezione che rende sicuramente ancora più suggestivo questo momento. Vado velocemente a salutare i componenti della giuria, che sono Franco Maldonato, avvocato e presidente di giuria, Antonio Gentile, sindaco di Sapri, Amalia Morabito, assessore alla cultura del comune di Sapri, Matteo Martino, presidente Associazione Terre del Bussento, Vincenzo Russolillo, gruppo eventi, Mario Arciuolo, segretario generale nazionale FENAILP, Nello Pepe, regista, Maria Martino, responsabile comunicazione Terre del Bussento, e i giornalisti Francesco Lombardi e Marianna Vallone. Facciamo un applauso a tutti loro che lavorano per tutto l'anno e non soltanto in queste particolari giornate. Quindi a proposito di questo, io ringrazio chiaramente il Comune di Sapri, l'Associazione Terre del Bussento, la Camera di Commercio di Salerno, FENAILP Salerno, Consorzio Gruppo Eventi e Chimera Studio. E ringrazio anche perché questa sera c'è la presenza di una troupe Rai di cui vi parleremo tra pochissimo, quindi facciamo un applauso generale a tutti coloro che danno un grande contributo fisico, mentale e umorale, insomma, ma a questo grande evento. Ma come sapete noi siamo velocissimi e andiamo subito nel pieno e nel vivo di questa manifestazione di questa sera. E allora a questo punto partiamo con il primo premiato di questa sera. E andiamo con la...

0: Eccolo. Pittore e scultore, benvenuto. Benvenuto. E, formatosi tra Istituto d'Arte e Accademia di Belle Arti, una carriera internazionale tra Milano, Parigi, Roma, addirittura opere realizzate con all'UNESCO, al Parlamento e addirittura donate a 2 papi. Ah, ce ne manca uno, e quindi uno è Giovanni Paolo II, Benedetto XIV, anche Leone, a chi l'abbiamo? Al Papa Ratzinger.
1: Cardinale ancora, però.
0: Vabbè, insomma.

0: Vuol dire che portava bene in qualche modo. Allora, intanto avvicini il microfono, se no non la sentiamo. Ci racconti.
1: Intanto buonasera a tutti e grazie all'organizzazione per il premio. Spero di averlo meritato, ma non lo so. Siete sicuri?
0: Che dite? L'ha meritato?

0: Disegno già è forma ed è la cosa più preziosa e più difficile che ci possa essere. Un disegno con una matita, un carboncino, e da lì si parte poi a realizzare un'opera, una scultura, che sia pittura o acquarello, quello che è. E ci sono tantissime tecniche che io ho un po' la mania di aver sperimentato quasi tutto, tutte. Spero ancora di fare il quadro più bello della mia vita. Sto ancora all'inizio della mia carriera.
1: Ma qual è quello che finora l'ha rappresentato maggiormente?
0: Sono domande molto difficili.
1: Ok,
0: no, io mi occupo di varie tematiche e vado a periodi. Adesso è un periodo che ho fatto tutta una serie di opere con le farfalle, dalla poesia di Alda Merini, Da profonde ferite usciranno farfalle libere, per i femminicidi e per i maschietti che non sono in grado di resistere a un no di una donna, e ho realizzato queste opere da questa bellissima poesia di Alda, che mi onorava della sua amicizia, che mi lesse una trentina d'anni fa, e da allora sono rimasto proprio colpito da questa tematica a favore delle donne. Poi mi occupo di Pinocchio, sono un maniaco praticamente di Pinocchio, ogni 2 anni faccio un libro e collaboro con la Fondazione Collodi. E gli ultimi sono stati alla Biblioteca Nazionale di Firenze, dove è la biblioteca che raccoglie i libri d'artista, non libri normali. I libri d'artista sono una cosa differente, sono illustrati capitolo per capitolo, realizzati su carte speciali e con varie tecniche a tiratura limitatissima, e ce ne sono alcuni esemplari alla Biblioteca Nazionale di Firenze, che è la numero uno a livello europeo delle biblioteche nazionali.
1: E qual è il suo sogno ancora non realizzato?
0: Sogno non realizzato è sperare di fare ancora un quadro più bello.
1: Quello più bello della sua vita.
0: Io stasera, cioè anzi, il 7 e l'8 sarei dovuto essere a Marcinelle, perché ho realizzato nel 2006 il monumento per la tragedia dei minatori, per l'esplosione della miniera, e quest'anno l'ho restaurato e ripatinato, e sarà presente da Landini tutta la CGL. E io ho preferito venire a Sapri,
1: facciamogli un applauso, perché ha fatto bene. È la prima volta che viene a Sapri?
0: È la prima volta che vengo a Sapri.
1: È che le è piaciuto, ha fatto una passeggiata, ha visto quanto
0: ho
1: è viva.
0: Ho scoperto anche tramite un mio cugino che hanno delle radici di Sapri, e mi vedrete spesso.
1: Hai visto, sindaco, abbiamo trovato un altro amante di questa città, e devo dire che succede spesso, sa, questo premio porta qui persone che magari non ci sono mai state e poi si innamorano di questo pezzo di paradiso, perché è un po' ha tante cose insieme, no? E quindi è viva, è colorata, è affettuosa come città.
0: Ma sì, io amo molto il Cilento, conosco molto bene Marina di Camerota, Palinuro, ma Sapri non ero mai venuto, stranamente.
1: Nella vita c'è sempre una prima volta.
0: Sempre.
1: Come il suo prossimo quadro.
0: Il prossimo quadro.
1: Allora, io chiamerei a questo punto a premiarla, quindi ci rialziamo e chiamo Pietro Scaldaferri, che è il vicepresidente dell'Associazione Terre del Bussento, che dovrebbe avere anche le... perfetto. Vicepresidente, ha visto? Abbiamo un...
2: centro,
1: assolutamente
2: grazie.
1: Sì.
2: Anzi no, è giusto che vada l'artista premiato al centro.
1: Un pittore, uno scultore, un uomo di cultura, sicuramente di grande sensibilità. Da quelle poche battute che abbiamo fatto, l'ho individuata già. Felice di essere a Sapri.
2: Beh, innanzitutto è un grande piacere avere qui quale ospite. E anche il fatto che abbia scoperto radici locali e cilentane, direi che sicuramente anche per lui è una forma anche di futura presenza e maggiore attività presso il nostro comune, il territorio. E poi, per quanto riguarda il premio, che sicuramente quest'anno, diciamo, abbiamo superato, abbiamo fatto il giro di boa del decennale, e credo che con l'attività, l'impegno, l'attivismo di ogni di ognuno di noi che partecipa alla creazione di questo premio, immagino che anche per i prossimi 10 anni, anche in luoghi diversi come quello da poco inaugurato che è Piazza Reginale.